0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
3: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
4: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
2: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla. La palla passa, gira Vaglio per casa. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4 ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 3:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
3: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio. Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
2: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa.
1: Stasera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, al cinema.
14: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Ayyab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
6: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta, così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime denunciano le autorità nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità equadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco greco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
6: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
3: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti due giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì. Ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime. Poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature dovrebbero andare, le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Nel box arriva Alessandro Vaglio. A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio. Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita. 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa. Ma prima c'è ancora la valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando, servi Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
5: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
14: Società da iscrivere?
15: Super Mega Trebo Club.
14: Avete le divise da gioco?
15: Certo, eccole.
14: E cosa volete giocare con quelle lì?
15: Che cos'è che hanno?
14: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
15: Ma sono nuove.
14: Ma volete giocare con quelle divise lì?
15: Sì, sì.
16: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7:30.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmar per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni, uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
10: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità equadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia. 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei. Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti 2 giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì, ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime. Poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature dovrebbero andare, le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
13: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
14: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
7: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
6: Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza. Sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv, facendo trapelare che anche gli ultimi attacchi avrebbero avuto il consenso della Casa Bianca. Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora i dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. La piaga delle violenze sulle donne è un fenomeno sempre più difficile da contrastare. 6 femminicidi solo nel giorno di Ferragosto, a uccidere mariti, compagni o ex, in molti casi già denunciati o segnalati dalle vittime. Sentiamo Barbara Salandri.
8: Una lunga scia di femminicidi sta funestando questo scorcio di metà estate, riportando in primo piano la piaga della violenza sulle donne e il tema della protezione. 6 le vittime solo da Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba di ieri il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E c'è sgomento a Colleferro, alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine ha ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo della coppia di 9 anni, la moglie, una 50enne di origine polacca. Fermato dai poliziotti poco distante dal luogo del delitto, ha subito confessato. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, il dato fornito dall'ex procuratore di Tivoli Menditto, che invita le vittime ma anche parenti e amici a rivolgersi ai centri antiviolenza per denunciare. Subiva violenze da tempo anche Tania Terrin, uccisa nel veneziano la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi morto impiccato. Lo avevamo denunciato 7 volte, ha raccontato disperata la mamma della 39enne. L'uomo era stato segnalato alle forze dell'ordine perché violento anche da precedenti compagne.
6: Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
2: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche mezzo ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
6: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3-7 il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2-7 il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
3: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti due giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì, ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime. Poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature dovrebbero andare, le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
11: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
12: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
13: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla, la palla passa, gira Vaglio per casa.
14: C'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
0: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5, presentato da
15: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
16: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
18: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
20: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
24: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 20 agosto 2026, 8 e 10 in questa mattinata, pronti per altre due orette insieme fino alle 10 di questa mattina. Poi sarà nuovamente il turno di Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Ci avviciniamo a grandi passi o più piccoli, vedetela voi, sempre di più verso l'inizio della stagione del Bologna 2026-2027 con la partita lunedì. Siamo agli sgoccioli anche di questa settimana, insomma, sempre più vicini a quella che è la prossima stagione ufficiale per quanto riguarda il Bologna. Ne parliamo ovviamente sempre con voi, come ogni mattina, farci compagnia insieme al 366-402-4022 per messaggi WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Parliamo ovviamente, continuiamo anzi a parlare sia di Fortitudo Pallacanestro sia di Fortitudo Baseball, perché ieri ne avevamo un attimo parlato, avevamo fatto sentire anche le parole di Sorokas. Alle 19:30 c'è stato la prima sgambata per quanto riguarda la Fortitudo 103. Per quanto riguarda i ragazzi di Cavina a Montecatini, prima sgambata che è andata bene perché ha visto comunque nel primo scrimmage la vittoria per 80-83 della Fortitudo e dei bianco-blu, e dopo andiamo anche a sentire, no, un po' di voci dal campo nel post partita, ma poi andremo a parlare anche un po' di Fortitudo con le voci dei protagonisti, in particolare lasciamo parlare loro, che chi meglio di loro può raccontare anche la gara di ieri, perché ieri gara 3 la Fortitudo Baseball aveva già rimesso abbastanza in piedi, riaperto se non altro la serie che con San Marino di semifinale era sul 2-0, con gara 3 invece con la vittoria della Fortitudo Baseball era... La serie si era portata 2-1, quindi riaperta per quanto riguarda il raggiungimento della finale scudetto, e ieri si è portata la Fortitudo Baseball sul 2-2, quindi stasera gara 5 ovviamente ancora più importante, ma tutte ovviamente importanti, ma ieri una grande e larga vittoria della Fortitudo Baseball che batte San Marino a 7-1. con veramente delle grandi prestazioni dei ragazzi. Un po' lo dicevamo, no, ieri, che questa squadra, al di là di tutto, anche nelle difficoltà, anche nel momento in cui si trova sotto, è una squadra che raramente molla, anzi praticamente mai, 9 volte su 10 riesce nell'intento di riaprire tutti i giochi e di ribaltare tutta la situazione. Quindi ne andremo a parlare sia di Fortitudo Basket, con il primo scrimmage andato in scena sul parquet di Montecatini, vinto dalla Fortitudo, e sia ovviamente la gara invece valida per le semifinali playoff della Fortitudo Baseball contro San Marino, che si porta così sul 2-2 nella serie, vincendo anche gara 4, esatto, e andando così a gara 5 questa sera al campo Gianni Falchi. E ve lo ripeteremo, ve lo ricorderemo ovviamente durante tutta la trasmissione, durante le nostre trasmissioni ovviamente di questa mattinata. Arrivano già i primi messaggi di saluti e ringrazio, perché fanno sempre molto piacere. Buona giornata anche a te, amico. Firmatevi, ragazzi, amamo, eccolo qua, vado a vedere in quelli precedenti, firmatevi mi raccomando, così almeno so a chi rispondere. E poi parleremo ovviamente anche di Bologna, anche se obiettivamente ancora di mercato poche notizie, tante voci, poche notizie per quanto riguarda il mercato del Bologna, anche se qualcosina sta venendo fuori. Ieri avevamo parlato tanto anche dell'idea di in difesa, no? del Bologna, che pare concentrato sul cercare un innesto proprio in difesa per quanto riguarda i centrali dopo l'uscita di Lucumì. Bisognerà vedere se si riuscirà eventualmente a far uscire anche un Nicolò Casale, che però al momento sta anche svolgendo lavoro differenziato e non con i compagni per un infortunio in cui è incappato. Quindi insomma è chiaro che è abbastanza complicato anche il cercare magari l'uscita di Casale. Ieri alcuni di voi hanno scritto anche di Acerbi, che è svincolato ovviamente e che potrebbe eventualmente interessare a Sassuolo, che sarebbe un ritorno, e al Bologna. E proprio Tommy mi scrive: Francesca, ma l'arrivo di Acerbi a te garberebbe? Chiede Tommy. E poi: che fatica alzarsi la mattina, meno male che c'è Radio Nettuno Bologna 1. Sì, è una fatica alzarsi la mattina, ti capisco. Guarda, Acerbi, per carità, giocatore che difensore che è di grande qualità, ovviamente è un 88, quindi comunque non è sicuramente ha l'età che ha, no? Siamo sempre lì. Non è che non mi garberebbe, perché non lo credo in grado magari di disputare una stagione, però sarebbe veramente magari un giocatore da utilizzare proprio quando si è in emergenza. Non la vedrei in linea con quella che può essere una politica del Bologna, che magari appunto continua a cercare più che altro giovani, o almeno più giovani da far crescere, o anche soltanto uno alla Eggem, no? Che magari è meno giovane di per esempio di Elland, un po' più strutturato, con un po' più di esperienza, però non uno alla Acerbi. Ecco, se io la vedo difficile che possa effettivamente il Bologna andare su Acerbi. Poi magari non riuscendo a magari far uscire Casale, non riuscendo a trovare il sostituto che più aggrada al Bologna in difesa, negli ultimi giorni di mercato si può anche pensare a una soluzione del genere. Sinceramente la vedo difficile e non la vedo molto molto probabile come soluzione. Mentre invece quello che filtra anche per esempio da Gianluca Di Marzio, che ne ha parlato in questi giorni, è l'interesse del Bologna verso Gassama. Un po' l'avevamo detto, che viene dal Baltica, un classe 2001, è giovane, sicuramente è un giocatore che nel momento in cui dovesse arrivare in Serie A e approdare al Bologna, sicuramente un po' come poteva essere stato Elland a gennaio, avrà bisogno magari di un po' di ambientamento, di conoscere il campionato, di conoscere i compagni. Però ecco, come operazione la vedo più nelle linee nelle intenzioni del Bologna da questo punto di vista. Vediamo se si riuscirà effettivamente a concludere questa trattativa e se il Bologna andrà fino alla fine ad affondare magari il colpo su questo giocatore, oppure se sceglierà un altro tipo di operazione, anche appunto in base a quelle che poi saranno anche i movimenti eventuali ancora in uscita di qualcuno che magari può essere considerato tra virgolette un esubero. Poi la parola esubero non mi piace mai troppo. Andiamo a leggere anche qualche notizia per quanto riguarda il Bologna dai vari bollettini e dalle varie notizie di ieri dal sito ovviamente ufficiale. Ieri sono ripresi gli allenamenti in vista della partita di lunedì per quanto riguarda i ragazzi di Tedesco, che avevano, dopo l'amichevole di Brighton, avevano goduto di tre giorni di riposo dagli allenamenti. Ieri invece si sono ritrovati a Casteldebore per ricominciare a pieno ritmo i lavori verso la partita di lunedì alle 18:30. Questo pomeriggio, leggo dal sito ovviamente, i rossoblù di Tedesco hanno ripreso gli allenamenti, cioè ieri, in vista della prima giornata di campionato di Serie A. Attivazione atletica, esercitazioni sul possesso e partitella a campo ridotto. Martin Vitic ha lavorato in parte con il gruppo, mentre Nicolò Casale, appunto, come dicevamo anche un po' prima, ha svolto un programma differenziato. Di Casale ancora un po' acciaccato mentre sta svolgendo un programma un po' differenziato. Poi ringrazio questo amico per la battutona della mattina. Vinci il premio battuta della mattina. Acerbi non è in linea con la politica del Bologna? Ma se hanno sempre comprato giocatori Acerbi. Va bene, mi hai fatto sorridere in questa mattinata alle 8:20 di questo giovedì 20 agosto 2026. Grazie perché devo dire mi hai fatto molto ridere. Allora Matteo che dice: domanda, le semifinali di baseball sono al meglio delle 5 o delle 7? Grazie, al meglio delle 7. Sono al meglio delle 7. Oggi ci sarà gara 5, vedremo come andrà, ma mi sembra che poi effettivamente lo devo dire piano, perché in queste cose io un pochino scaramantica, dico che non sono mai scaramantica, poi in realtà un pochino scaramantica lo sono. Insomma, sicuramente la Fortitudo Baseball da gara 3 ha aperto il gas, diciamo così, perché sia gara 3 che gara 4 ha ribaltato e riaperto sicuramente i giochi, ha riaperto tutto quello che era stato l'inizio della serie delle semifinali con San Marino, che subito pronti via con gara 1 e gara 2 si era portata sul 2-0, ma la Fortitudo Baseball assolutamente non c'è stata a far finire anzitempo la serie, a rinunciare così a rincorrere la finale scudetto, come giustamente sempre succede per i ragazzi della Fortitudo Baseball. Ha vinto gara 3 e ha vinto gara 4, tra l'altro gara 4 proprio 7-1 con un punteggio larghissimo, con tante toccate, quindi bravi i ragazzi di Lele Frignani, che questa sera sempre alle 20, sempre allo stadio Gianni Falchi, andranno a giocarsi gara 5. Comunque Matteo, è al meglio delle 7, le semifinali di baseball sono al meglio delle 7 e quindi ce n'è ancora, è ancora lunga, è un percorso ancora lungo, ma i ragazzi veramente della Fortitudo Baseball li vedo belli settati, belli convinti e soprattutto in grandissima fiducia da questo punto di vista. Mi raccomando, stesso richiamo di ieri, stesso annuncio di ieri, chi fosse a Bologna questa sera può assolutamente, anzi vada a tifare al Gianni Falchi i ragazzi della Fortitudo Baseball anche in questa gara 5. Passiamo però all'altra Fortitudo, cioè quella del basket, che come detto ieri è uscita per la prima sgambata stagionale di allenamento, un po', no, gli aree scrimmage, gli amichevoli. Ne aveva parlato anche Sorokas, che giustamente aveva detto, dopo tanto lavoro atletico, anche ovviamente ai giocatori piace molto di più giocare il pallone, toccare la palla e andare in partita. Ieri prima partita contro Montecatini, la Fortitudo che vince nella prima sgambata 80-83 contro Montecatini, quindi sicuramente con una presa di fiducia e una buona uscita. Poi l'abbiamo sentito ieri nelle parole di Sorokas allo store della Fortitudo, questa amichevole magari, e questi amichevoli in generale, soprattutto all'inizio, servono anche tanto per trovare la chimica giusta con i compagni, per conoscere di più con chi stai giocando, magari alcuni che non si conoscono dagli anni scorsi o dall'anno scorso, insomma serve anche tanto per queste cose. Direi che però la prima uscita è andata decisamente abbastanza bene. Ma a proposito proprio di questo e della Fortitudo e del primo test amichevole per quanto riguarda i ragazzi bianco-blu, andiamo a sentire proprio quelle che sono state nel post partita le parole del coach Cavina.
1: Una partita di buona intensità per essere la prima, un primo tempo dove ci siamo guardati per capire anche riconoscere quello che stavamo facendo, e un secondo tempo dove abbiamo aumentato l'intensità. Sono molto contento perché siamo riusciti, nonostante l'assenza, ad avere un buon minutaggio diviso e equo, e quindi importantissimo in questo periodo. Saranno tante partite di prestagioni dove dovrà essere necessario anche sbagliare per capire dove migliorare, però la cosa che mi è piaciuta di più è il clima e la voglia anche di vincere una partita che per tanti versi è stata altalenante nel punteggio. Lo spirito però è quello giusto, mi è piaciuto tanto sia l'approccio e soprattutto l'ultimo quarto, dove la squadra, al di là degli errori tecnici e tattici, ha cercato di vincere la partita con ottima mentalità.
24: E queste erano le parole a fine partita, a fine gara, dopo al termine del test amichevole della Fortitudo contro Montecatini, del coach Demis Cavina, soddisfatto ovviamente di quello che ha visto, al netto, ribadisco, al netto del fatto che era la prima uscita, la prima sgambata veramente stagionale dopo tanto lavoro comunque atletico, dopo i carichi atletici anche per loro. Prima uscita stagionale, l'importante giustamente, come abbiamo sentito dalle parole del coach, aver visto la voglia di giocare, di fare, di mettersi in gioco, e questo sicuramente positivo. Poi piano piano nelle settimane si crescerà sempre di più e si comincerà a capire ancora di più ovviamente quelle che saranno un po' i dettami anche del coach, come del gioco della Fortitudo. Io devo dire, sono molto curiosa di vedere la stagione, ma sia di Fortitudo che di Virtus, perché entrambe quest'anno hanno veramente cambiato tanto, sono state molto determinate in quello che hanno fatto e in come stanno costruendo e avvicinandosi alla prossima stagione, e sono molto curiosa ovviamente di vederle partire anche loro nella loro stagione per quanto riguarda il basket. Continuiamo con le parole dal post partita di Montecatini Fortitudo, il primo scrimmaggio come detto della stagione per quanto riguarda i bianco-blu, e allora andiamo invece a sentire anche le parole di Alvise Sarto ovviamente nel post partita.
4: Alvise Sarto, un buon primo test stagionale a Montecatini.
5: Allora, sicuramente siamo all'inizio, quindi ancora ci sono tantissime cose da oliare, abbiamo ancora messo pochi giochi, poche idee, abbiamo cercato di eseguirle al meglio, e comunque è una squadra che come noi ha iniziato ad allenarsi in 10, quindi insomma ci sta che sia venuta fuori una partita combattuta. Però insomma, abbiamo messo per alcuni tratti della gara una buona intensità, altri siamo un po' calati, però fa tutto parte di un percorso che è iniziato veramente 2 settimane fa. Insomma, direi che stiamo andando bene.
4: Sabato si torna in campo a Piacenza contro Tortona.
5: Sicuramente sarà una prova completamente diversa, la squadra di Serie A molto più fisica, sicuramente con più di talento in generale, però insomma è bello misurarsi con delle squadre più, mi viene da dire, forti, però insomma è bello, soprattutto in prestagione, alzare così tanto il livello, ecco.
24: E queste anche le parole di Alvise Sarto nel post partita del primo scrimmage della Fortitudo. Ovviamente la stagione è iniziata da pochissimo, giustamente l'avete sentito, hanno iniziato a lavorare il 10, ovviamente partendo da tanto lavoro atletico, quello che un po' agli atleti forse piace di meno, no? Nell'inizio della stagione non vedono l'ora di cominciare invece a lavorare col pallone. Ieri la prima uscita che comunque è andata bene, è vero che è stato un punteggio tra Montecatini e Fortitudo che è stata vinta dalla Fortitudo per 80-83, quindi poco scarto, diciamo così, tra le due, ma non è questo il momento di andare, no, un po' a vedere quale può essere la differenza di punteggio. Insomma, sono le prime sgambate, i primi tocchi di pallone, c'è altro da vedere più che magari il risultato. Tra l'altro, insomma, un po' stesso discorso che possiamo fare, no, con le prime amichevoli del calcio a luglio, quando magari le vediamo contro squadre, per esempio come è stato quest'anno, due di Serie B tedesca, che erano decisamente nettamente più avanti con la preparazione per l'inizio anticipato rispetto al nostro del campionato. Insomma, giustamente un po' per quanto riguarda il risultato, sicuramente lasciano, no, un po' il tempo che trovano. Poi bisogna vedere, si riflette, si fanno considerazioni un po' su tutto quello che si vede in campo, sul momento e quant'altro, ma sicuramente il risultato poco conta, e lo stesso vale ovviamente per quanto riguarda la Fortitudo ieri con Montecatini, che comunque porta a casa il risultato al netto di tutto, vincendo la prima amichevole con Montecatini 80-83. Andiamo con una piccola pausa per quanto ci riguarda, un qualche minuto con i nostri amici sponsor. Io vi aspetto sempre comunque con i vostri messaggi, che mi fanno una grande compagnia, al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Tra poco poi torniamo a parlare anche di Fortitudo Baseball, e andiamo a sentire anche le voci dal post partita al Gianni Falchi di ieri sera, aspettando gara 5 di questa sera. A tra poco.
23: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
23: Lunedì alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
25: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
25: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
25: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
27: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
0: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il calore di casa si rinnova con stile.
12: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 8:34, giovedì 20 agosto 2026, l'ora franca, insieme fino alle 10 anche di questa mattina, ancora per oggi e domani. Poi vi ricordo che dalla prossima settimana invece torna il palinsesto bello ciccione, solito e consueto e regolare di Nettuno Bologna 1. Ovviamente anche con sempre l'ora franca, perché ci sentiremo anche la prossima settimana, ci sarò io in sostituzione di Dario Ronzulli, ma torneremo a farci compagnia per tutta la mattinata fino a mezzogiorno. Poi sarà il turno ovviamente di Mezzogiorno Rossoblù, che torna nel suo orario canonico. Poi tornerà anche Leo Vicari con Quasi Gol. Insomma, la prossima settimana si torna a regime anche noi con il palinsesto completo di Nettuno Bologna 1, ma se non sbaglio dovrebbe parlarne anche un po' del palinsesto proprio Manfre, dopo magari lo farà, insomma sono due giorni che lo annuncia, quindi vedremo se deciderà di raccontarvi un po' di cose ovviamente anche nella giornata di oggi. Ma abbiamo appena iniziato noi invece nella nostra mattinata insieme, 366-402-4022, abbiamo parlato di Fortitudo Basket, di Fortitudo Pallacanestro, con la prima uscita stagionale, la prima amichevole, il primo scrimmaggio, chiamiamolo come vogliamo, dei ragazzi di Cavina, che sono scesi in campo a Montecatini contro Montecatini, vittoria nella prima amichevole stagionale per 80-83, insomma con buona soddisfazione sia di Cavina sia del coach sia dei giocatori, come ovviamente prima sgambata stagionale assolutamente soddisfacente in tutto. Poi è chiaro che da qui si continuerà a lavorare, si cercherà ovviamente di lavorare al meglio in vista dell'inizio della nuova stagione. Chi invece è nel pieno, anzi più verso la fine della stagione, ma è un momento caldissimo, è la Fortitudo Baseball, che sta disputando le semifinali scudetto contro San Marino alla conquista, entrambe alla ricerca della conquista della finale scudetto di questa stagione 2026, una serie che era iniziata assolutamente in maniera sfavorevole per la Fortitudo Baseball e favorevole per San Marino, che pronti via in gara 1 e gara 2 aveva messo a segno due vittorie portando la serie sul 2-0. Una Fortitudo Baseball però che veramente ormai lo sappiamo non molla di un centimetro mai, e non si fa dare per sconfitta e non molla veramente niente prima del tempo, tant'è vero che in gara 3 ha ribaltato la situazione, è andata a vincere 3-2 contro San Marino, e poi ieri in gara 4 ha ampiamente superato la squadra del Titano per 7-1, e quindi portando la serie semifinale sul 2-2 parità. E quindi stasera gara 5, poi la semifinale scudetto sarà al meglio delle 7, quindi insomma siamo veramente nel pieno e nel vivo della stagione, nel clou della stagione della Fortitudo Baseball, che questa sera avrà gara 5 al Gianni Falchi sempre alle ore 20. Ma proprio per quanto riguarda la Fortitudo Baseball andiamo a sentire un po' di voci dei protagonisti dal post partita, iniziando da Alessandro Vaglio.
1: con Alessandro Aglio. Ale, cos'è successo tra gara 2 e gara 3? Dacci una dritta subito, rapido, così.
15: Ah, siamo venuti a giocare a casa. Siamo venuti a giocare a casa nostra e dai, il pubblico è stato fantastico, noi ci siamo guardati un po' negli occhi queste due partite e ci siamo detti che potevamo fare meglio di come stavamo facendo. E abbiamo messo l'attitudine giusta, siamo venuti con le giuste motivazioni e ci siamo portati a casa due grandi partite.
1: Sì, ieri anche aiutati da loro che sulle basi hanno fatto un po' di casino, oggi veramente li abbiamo, non dico ammazzati, ma quasi.
15: Siamo stati superiori oggi, ieri la partita è stata un po' più tirata, noi non abbiamo sfruttato appieno insomma tutte le opportunità che abbiamo costruito, tanti uomini lasciati in base, però già a gara 2 già avevamo avuto un'ottima reazione a casa loro, per un soffio non siamo andati avanti e magari a portare a casa la partita, quindi bene così, le partite di playoff si vincono sui dettagli, a volte ci sono partite come oggi dove le mazze colpiscono bene, i lanciatori lanciano bene, un'ottima serata.
1: Dai, da ex capitano due parole anche se non è il tuo ruolo, su José Bermúdez, cioè la partita di stasera è qualcosa di incredibile, commovente, oggi ha fatto una partita incredibile, cioè, più di 130 lanci, 10K, veramente dominante sul mondo.
15: Bermúdez è stato statuario, e la sua miglior partita da quando lo vedo lanciare, anche se quest'anno è tornato che ha lavorato parecchio, ha messo su esperienza, ha messo su un fisico migliore, i risultati si vedono, è una fortuna averlo, speriamo che rimanga con noi per tanto tempo.
1: Sì, assolutamente, grazie Ale, ti lascio andare a fare la doccia.
15: Buona serata, ciao a tutti.
24: Queste erano le parole di Alessandro Vaglio, tra l'altro alla fine delle partite della Fortitudo Baseball, oltre a esserci Lucio Dalla come poi allo stadio anche per il Bologna, devo dire che ho apprezzato molto la seconda con Maledetta Primavera, mi sono messa in fuori onda, voi fortunatamente non avete sentito né visto perché è un brutto spettacolo, ma mi sono messa un po' a cantare anch'io un po' quasi a squarciagola con Maledetta Primavera, ho apprezzato molto. Comunque, come detto, abbiamo sentito Alessandro Vaglio nel post partita, tra l'altro ringraziamo anche il nostro Jonas Casoni che si è occupato, oltre che della radiocronaca ovviamente, anche delle interviste nel post partita. E allora andiamo anche a sentire, sempre dal post partita, dopo la vittoria di gara 4 della Fortitudo Baseball su San Marino per 7-1 che porta in parità la serie 2-2 oggi gara 5 alle 20 sempre allo stadio Gianni Falchi, andiamo a sentire anche Fabio Betto, manager dell'Unipol Sai Fortitudo Baseball.
1: E siamo invece qua col manager, oggi partita dominata da un alieno sul monte e anche una squadra che ha saputo concretizzare tutto quello che ha avuto nel box di battuta, o quasi.
16: Assolutamente, quando vinci una partita 7-1 contro San Marino, contro una squadra del genere, vuol dire che tutto è andato per il verso giusto, partendo dall'attitudine, cosa che invece ci è mancata nella prima gara, una gara e mezza. Già da metà della seconda gara a San Marino si è visto qualcosa, un po' di più concentrazione, ma soprattutto un po' di più poter credere che possiamo fare qualcosa. Questo è quello, anche rispondo alla domanda che mi hai fatto prima fuori onda, cos'è cambiato? È cambiato che possiamo sognare, lo possiamo fare. È una stagione così e la prendiamo per come viene.
1: La squadra nel box ha aiutato José sul monte perché gli ha regalato tanti punti di vantaggio da difendere, ma ha aiutato anche te perché insomma hai potuto risparmiare anche qualche lanciatore che loro secondo me non sono riusciti a risparmiare.
16: Sai, adesso andiamo comunque con la serie, noi la vediamo, adesso è lunga comunque, perché comunque almeno a gara 6 ci arriviamo, dunque dobbiamo stare attenti un po' a tutte queste cose qua. Bermúdez forse non lo rivedremo, forse lo vedremo in gara 7. Lui è abituato comunque a fare delle prestazioni anche abbastanza lunghe, tutto l'anno l'abbiamo risparmiato. Non l'avrei mai tirato giù, cioè lui proprio se l'è voluta prendere e ha fatto questo. La squadra molto bene, molto bene. Sono contento per Dobbo, che è tornato a dare il suo contributo, che stava in un periodo nero, forse il peggiore della sua carriera. E sono contento per Federico, Vaglio, Suarez, benissimo.
1: Eh sì, anche noi l'abbiamo detto inizio partita, anche il Cino insomma è andato su anche perché insomma, è dovuto partire la Ise, quindi qualcuno si doveva mettere in campo, cioè non si poteva giocare in otto, e quindi però il suo lo ha fatto alla grande sia nel box che anche a livello difensivo, insomma in prima non dico una certezza, però buone vibes.
16: Vibes sono buonissime, sì, le vibes sono buonissime. Pablo, non ci dimentichiamo comunque che ha vinto un campionato europeo under 18 da prima base, non è stato inventato in questo ruolo. Lui ci mette tanto del suo, lui è questo giocatore, è un giocatore forse anche più maturo della sua età, e si è fatto trovare pronto, ed è per me un piacere vedere ragazzi giovani che possono giocare a questi livelli.
1: Grazie di tutto Fabio, ci vediamo domani sera per gara 5. Civit.
16: Certo,
1: me lo dai facile.
16: Sì.
1: Civit contro Palumbo, presumibilmente dal Falchi, è veramente tutto.
24: E queste anche le parole del manager della Fortitudo Nipolsai nel post partita, Fabio Betto. L'avete sentito, insomma, tanto entusiasmo, ma ci mancherebbe altro, ribadisco, una serie che era iniziata un po' col piede sbagliato per la Fortitudo Baseball, che aveva subito il 2-0 in gara 1 e gara 2, poi invece una Fortitudo Baseball che ha rimesso in piedi tutto, ha riaperto tutto con grande voglia, grande determinazione, qualità, insomma, non si molla mai, non molla mai veramente un centimetro, quindi 2-2 per la serie questa sera alle 20 al Gianni Falchi. Si ripete, anzi si spera di ripetere come sono andate le altre due gare, quindi andate a tifare, chi fosse a Bologna, andate veramente a sostenere questi ragazzi anche questa sera in gara 5 alle 20 al Gianni Falchi. Qualche messaggio al 366 402 4022. Sara che scrive: novità sul difensore, alle 23 di ieri di Marzio dava trattativa finale Gassama. Sui podcast, Sara, guarda, ci stiamo lavorando, siccome non sei la prima che ci chiede dei podcast di questa settimana, ci stiamo assolutamente lavorando, insomma speriamo di risolvere al più presto. Per quanto riguarda le novità sul difensore, grandissime novità al momento non ci sono, poi ne parleremo meglio magari dopo con Leo Bosello. È vero, l'interesse del Bologna su Gassama c'è, no? Era i nomi che giravano un po' per quanto riguardava un altro difensore da poter inserire in rosa, erano quelli, Cabal ovviamente, poi è uscito un po' anche l'idea Acerbi da svincolato, poi non so quanto effettivamente l'idea Acerbi, l'ho detto prima, possa essere una strada che il Bologna sinceramente vuole percorrere. Su Gassama, che invece è un ragazzo del 2001 se non sbaglio, in forze al Baltica, c'è l'interesse del Bologna, e Gianluca Di Marzio ha parlato insomma di una trattativa che sta andando avanti. Ad oggi però di novità e di conoscenza ufficiale di quanto può essere avanzata la trattativa, io al momento non so dirvi altro, ma dopo ne parleremo assolutamente sicuramente con Leo Bosello per cercare di capire un po' qual è la situazione anche dal punto di vista eventuale delle uscite. L'abbiamo detto tante volte, perché ok, Lucumì è uscito, si è accasato alla Juventus, ma da quel che mi pareva di capire anche da questo punto di vista, per inserire comunque anche un altro difensore centrale nonostante l'uscita di Lucumì, il Bologna probabilmente preferirebbe anche cercare di far uscire anche Niccolò Casale. Situazione abbastanza complicata su Niccolò Casale, perché in questo momento è anche infortunato, l'abbiamo letto dal bollettino e dal report di giornata di ieri del Bologna, ha svolto ancora nella giornata di ieri lavoro differenziato e non con i compagni, quindi è una situazione che può essere un po' più complicata anche da questo punto di vista. Il mercato chiude l'1 settembre, c'è ancora tempo, si sa che spesso nel calciomercato, soprattutto in Italia, le ultime giornate ci possono essere delle novità. Quello che è sicuro è che il Bologna sicuramente sta attenzionando parecchio, no, il reparto difensivo, cosa che forse non sta facendo invece, un po' l'abbiamo detto in questi giorni, col reparto di centrocampo. Un po' ne abbiamo parlato, per me insomma forse un altro innesto di qualità, un regista in questo momento forse servirebbe, diciamo così, ma mi pare di capire che il Bologna da questo punto di vista non la vede come una priorità assoluta, non la vede come vede probabilmente abbastanza il centrocampo abbastanza completo con il ritorno di Lasusi, con Ferguson, con Pobega, con l'arrivo di Amondarain. Capiremo finalmente quando verrà presentato, capiremo dove andrà l'accento, e con eventualmente Bernardeschi, appunto, che verrà adattato, e in questo momento sta lavorando da mezzala, cosa che forse in questo momento un po' a tutti, no, ne stiamo parlando in questi giorni, magari ad alcuni, non a tutti, ma ad alcuni può lasciare un po' di dubbi. È anche vero che in queste settimane, sicuramente soprattutto nelle ultime uscite, è in generale il Bologna, no, che sembra ancora avere un po' di farraginosità nella manovra, di gambe pesanti, e quindi nel momento in cui magari non gira perfettamente tutta la squadra, è chiaro che non ci si può poi andare a concentrare, no, sulla prestazione di un singolo che magari non sta dando i frutti che si pensava di avere, perché deve girare un po' tutto il meccanismo per vedere effettivamente se un ruolo piuttosto di un altro possa essere quello giusto oppure no, e si ritornerà magari ad altre modalità. Luigi da Palermo che dice: secondo me la qualità della rosa non si discosta molto da quella dello scorso anno, la differenza la farà Tedesco. Allora, sicuramente Tedesco può eventualmente essere la differenza, no? Se mi sentisse Leo Vicari forse non mi darebbe ragione, perché ne parlavamo poi anche negli scorsi giorni, lunedì se non sbaglio.

nella rosa di Motta, questo ci mancherebbe, perché poi senza la qualità dei giocatori l'allenatore può incidere veramente molto molto poco. Quindi Tedesco da un certo punto di vista sicuramente c'è, cioè, l'allenatore per questo qualche differenza la potrà assolutamente fare. Sulla qualità della rosa, guarda, io mi rendo conto che di solito quelli bravi, che ovviamente quindi non sono io, si esprimono prima, no? Si dice sempre così, che quelli bravi parlano prima e poi vedono come va le cose. Io non riesco a farlo, non riesco a dare giudizi, non riesco ad avere un'idea chiara, fatta e finita ad oggi sulla qualità della rosa, sul come possa girare nella stagione intera. Deve ancora finire il mercato. Quello che ci hanno dato le amichevoli di questo precampionato sicuramente sono state delle riflessioni da fare, degli spunti e qualcosa ovviamente il precampionato e le partite di precampionato ti danno. Non mi sento però di avere un giudizio, un'idea definitiva sulla qualità della rosa e del paragone su quella dello scorso anno e quella di quest'anno. Mi posso basare comunque sul fatto che in questo momento hai un po' più di incertezze, sinceramente, dell'anno scorso, e questo credo che sia innegabile, ma semplicemente perché tu quest'anno hai dato via, partiamo dalla difesa, hai dato via Lucumì, che avevi la certezza di che giocatore era, che difensore era, quale qualità metteva in campo, e ad oggi tu sei con la probabile coppia titolare che potrebbe essere Eggem e Helland. Hai un Eggem che hai visto l'anno scorso meglio di Vitic sicuramente, però con tanti momenti di difficoltà. Però è vero che quest'anno lui parte comunque con un anno in più di esperienza in Serie A e soprattutto un gioco molto diverso difensivamente, una manovra molto diversa difensivamente parlando rispetto a quella tanto complicata e tanto dispendiosa di Vincenzo Italiano, no? E quindi c'è caso, anzi spero e credo che possiamo vedere proprio un altro tipo di difensore, no? Con Eggem un po' più magari a suo agio. Helland l'abbiamo visto quanto? Una partita, due partite a fine stagione, e sempre con una manovra difensiva, quella di Vincenzo Italiano, che è molto complicato andare a assimilare e interpretarla bene. Ci vogliono delle caratteristiche particolari, ecco, che forse quest'anno forse solo Lucumì aveva avuto. Quindi anche la coppia di centrali, nonostante siano in forza al Bologna, uno da un anno, uno da poco meno, circa metà stagione, è un po' inedita, no? E quindi per questo ti dico che rispetto sicuramente all'anno scorso, per esempio nel reparto difensivo, qualche incertezza di più ce la puoi avere, no? Poi sarà il campo a dare i dettami, a dare le risposte che cerchiamo, però sicuramente qualche incertezza di più ce l'hai. Per me la stessa cosa vale un po' sul centrocampo, perché è vero che è arrivata Mondarain, però tu hai perso un Freuler che comunque ti faceva un lavoro, al netto che magari quest'anno anche lui ha girato meno rispetto a quello ai lavori straordinari, incredibili, che ha fatto fino a questa stagione che tra l'altro l'ha portato anche a stare fuori con l'infortunio alla clavicola, e quando è tornato dall'infortunio comunque era un po' più sottotono rispetto al Freuler che ci ricordavamo. E anche l'età, ragazzi, è inutile che ce la raccontiamo, anche quando si va un po' avanti con l'età si recupera magari un po' peggio dagli infortuni, un po' più lentamente, però tu vai a perdere anche quelle caratteristiche lì quest'anno, no? Di quelle preventive che sapeva vedere Freuler e che era insomma aveva grande qualità da questo punto di vista. Vediamo se effettivamente tra tutti gli interpreti del centrocampo c'è qualcuno che può fare, che può avere queste caratteristiche. Io sono sincera, Mondarain non lo conosco per niente nel suo modo di giocare, nelle sue qualità e nel suo scendere in campo, quindi anche lì secondo me qualche incertezza ce l'hai. Per quanto riguarda l'attacco, che forse, come dicevamo anche con altri colleghi, è in questo momento il reparto forse più un po' più certo e un po' più pieno di qualità da certi punti di vista, però è anche vero, intanto hai preso sicuramente due attaccanti molto molto diversi rispetto a quelli che avevi prima, cioè a Linga e soprattutto a Castro, perché Dovbik e Piccoli sono assolutamente completamente diversi dalle caratteristiche di Castro, che può essere assolutamente un level up, una crescita da questo punto di vista. Per esempio, se Dovbik entra abbastanza in fretta anche in condizione, perché io nell'ultima uscita con il Brighton l'ho visto abbastanza indietro di condizione atletica, intendo. Poi è anche vero che ieri, per esempio, col mister Andrea Mottola ci interrogavamo proprio

0: su chi potrebbe essere il titolare pronti via alla prima stagionale con la Lazio, io avevo provato ad azzardare forse più un Piccoli che un Dovbyk, proprio perché ho visto Dovbyk ancora un po' indietro rispetto agli altri di condizione atletica, mentre un Piccoli che ha fatto comunque tutta la preparazione con la Fiorentina, forse a livello di tenuta fisica, a livello atletico, forse è un po' più pronto. Anche lì è chiaro che però sulla carta le qualità di Dovbyk e di Piccoli ci sono assolutamente, e per esempio un Dovbyk, al di là dell'ultima stagione in particolare, ma potrebbe avere decisamente più numeri più alti, no? in rete, di, per esempio, rispetto a Castro. È un giocatore però completamente diverso, però secondo me dal reparto offensivo abbiamo tanta qualità. Poi si può avere qualche dubbio, qualche incertezza appunto sulla ripresa fisica, sulla tenuta fisica e quello, però non mi fascerei la testa prima del tempo. Secondo me le più grandi incertezze in questo momento di questa rosa sono appunto la difesa nei centrali e probabilmente il centrocampo, perché tu hai perso due giocatori che ti davano determinate certezze e oggi al momento quelle certezze lì non le hai. Prima di andare in pausa e continuare i nostri discorsi anche con i vostri messaggi, ovviamente al 366 402 4022 e con Leo Bosello, qualche altra informazione, perché ieri sono usciti le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A e Bologna-Lazio sarà arbitrata da Maresca, al VAR ci sarà Di Paolo e aiuto VAR Massimi. Quindi sarà Maresca. Avevo fatto una crasi. Ci sarà Maresca per quanto riguarda l'arbitraggio della partita di lunedì contro la Lazio per il Bologna. Tra l'altro ci sarà qualche novità arbitrale dalla prossima stagione di Serie A, che è stata presentata nella giornata di ieri proprio da Orsato. Per esempio, per battere le rimesse laterali e i calci di rinvio il limite massimo sarà di 5 secondi, quindi non bisogna perdere troppo tempo, si cerca un po' di limitare la perdita di tempo che a volte c'è. Se il limite dei 5 secondi nel caso rimanesse come regola, appunto la battuta, il limite dei 5 secondi venisse superato, la battuta verrà invertita, quindi la rimessa a favore della squadra verrà invertita. Per invece i rinvii si assegna a quel punto, se si superano i 5 secondi sarà un corner a favore dell'altra squadra ad essere assegnato. Questa è una delle novità che potrebbero esserci da questa stagione. Andiamo in pausa, ne parliamo, ne continuiamo a parlare anche di questo, ma di mercato, della partita di lunedì contro la Lazio, tra pochissimo, subito dopo la pausa, anche con Leo Bosello.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, Trump annuncia un'altra guerra economica, isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti 2 giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì. Ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime. Poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1. Da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo. Presentato da
11: Dismeco. Gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco. Pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
12: Nel box arriva Alessandro Vaglio. A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio. Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita. 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
13: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
21: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
21: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
24: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
25: Dimmi.
24: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
25: E si sente.
26: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
24: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
24: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
27: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
28: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
27: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.08 in questo giovedì 20 agosto 2026, l'ora franca, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Leo Bosello. Ciao Leo.
31: Ciao Fra, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, per chi ci stava ascoltando anche durante la pausa pubblicitaria, ha sentito il nuovo promo di una delle novità di quest'anno di Nettuno Bologna 1, e cioè anche le radiocronache qui su Nettuno Bologna 1 dei ragazzi del Bologna, a partire dall'Under 20, quella che è la primavera, che però cambia nome e si chiama Under 20, Under 18, e soprattutto anche le ragazze Bologna Women. Quindi vi racconteremo anche le loro imprese, le loro gesta da quest'anno. Poi non dico più niente perché lascio a Manfredi l'onore o onere, non lo so, di raccontare un po' più nel dettaglio, però insomma, per chi l'avesse sentito anche nel promo proprio adesso, è una delle novità di Nettuno Bologna 1 di quest'anno. Caro Leo, tra le novità di quest'anno, non soltanto di Nettuno Bologna 1 ovviamente, ma in generale anche un po' del campionato, ci potrebbero essere delle novità di regole arbitrali?
31: Sì, leggevo anche io ieri. È sicuramente uno dei temi che si sviluppano dopo il Mondiale. Il Mondiale ha portato delle novità ed è spesso portatore di innovazione, sì, per quello che riguarda i nuovi sviluppi, e quindi alcune delle regole che abbiamo visto negli Stati Uniti, Canada e Messico, principalmente Stati Uniti, sì, potrebbero, saranno saranno alla base della nuova stagione, e quindi la situazione legata al possibile richiamo VAR anche sul secondo giallo che l'anno scorso aveva dato tante polemiche e le ha date anche, insomma, ci ricordiamo, insomma, alcuni episodi che hanno coinvolto il Bologna. E oltre a quello poi c'è la circostanza legata ai 5 secondi del portiere che verrà, insomma, ancora più attenzionata. L'uscita del giocatore deve essere più rapida sulle sostituzioni, quindi 10 secondi, non di più, se no il giocatore che deve entrare aspetta un minuto, così come aspetta un minuto il giocatore che poi dopo esce dal campo, dopo che è rimasto a terra, prima di rientrare si è fermato il gioco, si attende quel minuto prima che possa rientrare, così da evitare che un calciatore si lascia un po' cadere a terra,
0: sì, esatto.
31: Classico da minuti finali.
0: Quante volte ne abbiamo parlato, no, di ste cose, esatto.
31: Sì, che poi dopo viene fuori la polemica, ma ci vorrebbe il tempo effettivo.
0: Esatto. Che nel calcio, ragazzi, il tempo effettivo secondo me è una roba immonda. Cioè,
31: cambi molto.
0: Ci sono sport, cioè, che vanno col tempo effettivo. Il calcio, secondo me, è proprio uno di quegli sport che non è da tempo effettivo.
31: È faticoso, è molto faticoso pensarlo, sinceramente. Poi sono sicuro che prossimamente arriverà qualcuno che dirà che va bene per i minuti di recupero.
0: Esatto.
31: Comunque non è facile, però insomma sì, è anche giusto con questo cercare un po' di velocizzare il processo e di migliorare sulle perdite di tempo, perché è chiaramente il problema, però sì, vediamo se con queste si migliora. E poi sappiamo che c'è un nuovo corso arbitrale in Italia, perché il nuovo designatore è Orsato,
0: quindi
31: questo, dai, può essere anche un cambio, visto che non ci sarà più Rocchi, che sicuramente negli ultimi anni di polemica ne ha aperte parecchie,
0: esatto, poi volontariamente, non volontariamente, insomma, però ne ha aperte veramente parecchie.
31: Sì.
0: Senti, tra le varie nuove possibili regole, eccetera, ce n'è una su cui credo, no, ma non solo noi, poi io faccio riferimento a noi, specialmente in quest'annata, quante volte ne abbiamo parlato, abbiamo fatto polemica. Sul check dei secondi gialli, quante volte ci siamo ritrovati a dover spiegare che il VAR non poteva intervenire sul cartellino, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece questa, secondo me, potrebbe essere anche una cosa intelligente, cioè nel senso, dal momento in cui hai il VAR, dal momento in cui hai la prova TV per alcune cose, poter controllare da parte del VAR anche il cartellino rosso che deriva da un secondo giallo potrebbe essere una buona cosa.
31: Ah no, nettamente. L'anno scorso la polemica sul secondo giallo nella partita Inter-Juve è stata portata avanti per mesi, anche perché insomma ha poi impattato molto in quella partita e ha cambiato nettamente l'andamento di quella gara, che poi ha vinto l'Inter con un secondo giallo che sicuramente non c'era, con Bastoni che poi è stato anche al centro delle polemiche. Quindi sì, è molto utile, e credo che così poi si starà anche magari più attenti e si potrà mettere mano a un errore che fino a poco tempo fa, una volta alzato il cartellino giallo, il secondo giallo, basta, non si poteva più farci nulla, perché non c'era modo di poter, insomma, intervenire. Da protocollo, da VAR, il VAR non può intervenire, adesso sì, e quindi questo aiuta. Ho omesso anche che c'è anche ci sarà la possibilità, se i tempi lo permetteranno, di revocare il calcio d'angolo,
0: sì,
31: come era stato anche ai mondiali. C'è anche quella situazione, che quindi è ancora di più un ingresso della tecnologia, però se il silent check permette insomma velocemente, ovviamente senza l'intervento dell'arbitro al monitor, ma semplicemente col suggerimento dalla sala VAR, ecco che poi dopo si velocizza. Comunque non è una cosa su cui si perde molto tempo per ogni angolo, però se arriva veloce, no, non è angolo, l'angolo viene revocato.
0: E questo ascoltatore chiede: ma se quello sbagliato è il primo giallo e non il secondo, non cambia niente?
31: No.
0: Invece
31: no, non si
0: ragazzi,
31: cioè,
0: a piccoli passi
31: grandi viaggi, esatto.
0: Cioè, accontentiamoci di qualcosa, non si può avere tutto, mi viene da dire.
31: Solo il secondo.
0: Dai, perché alla fine In generale forse è quello che incide di più il secondo. Dio, è anche vero che se il primo non c'è e il secondo invece c'è, il risultato è la stessa.
31: Lì poi dopo apriamo la polemica se arriva, però non è che poi dopo, allora, visto che il primo non c'era, il secondo sì, vai a far rivedere l'arbitro e fai togliere il primo.
0: No, esatto.
31: Diventa un po' problematico per questioni temporali, oppure lo metti anche per ogni giallo, cioè lo mandi a vedere anche se un giallo è sbagliato, e anche lì diventa
0: una perdita di tempo. Esatto, forse un po' da quel punto di vista lì. Io ho una certezza su queste cose qua, che anche se cambiano le regole, vengono aggiunte delle regole che possono essere anche utili, intelligenti, come quella del giallo, anche quella, perché no, del corner, eccetera, non ci sarà mai un calcio privo totale di polemiche o di qualcosa che non si potrà andare a vedere. Cioè, ragazzi, purtroppo è così.
31: No, impossibile. Però la cosa che secondo me è che comunque, cioè, allora, la polemica ci sarà sempre, però ci prendiamo sempre di più la polemica su una cosa sempre più sottile che non riusciamo a controllare.
0: È
31: nel
0: vero.
31: Senso, il VAR, il fuorigioco, secondo me hanno migliorato complessivamente la situazione, hanno lasciato chiaramente degli errori, qualche problema, però nel complesso hanno migliorato la situazione, ma c'è sempre, esatto, c'è sempre un
0: margine. Sì.
31: Zona grigia che poi magari se c'è un errore non si riesce a rimediare, su quello siamo messi così, però anche il fuorigioco comunque.
0: Guarda, il fuorigioco
31: è stato sistemato.
0: Esatto,
31: sì,
0: cioè certo. Il fuorigioco, che piaccia o no, poi ribadisco, può piacere oppure no, perché ci sono dei fuorigioco, lo sappiamo, veramente millimetrici, no? Però nel momento in cui usi la tecnologia e c'è quella regola lì, il fuorigioco è l'unica cosa certa che ti dà il VAR, no? Che non è soggetta né a giudizio di un arbitro piuttosto che un altro, e quindi quello, se c'è fuorigioco, c'è fuorigioco.
31: Certo.
0: E quindi quella
31: è oggettivo,
0: sì. È una cosa oggettiva, e se per una volta riusciamo ad avere in una partita qualcosa di oggettivo, insomma, come la goal line technology, per me,
31: esatto,
0: è un grande passo avanti quello, sinceramente. Poi
31: no, nettamente sono stati fatti dei passi avanti. Poi ci sono stati negli anni protocolli VAR che,
0: certo,
31: hanno portato a rigori che sicuramente anni fa,
0: sì,
31: facevano mettere le mani nei capelli per quello che è stato dato, troppe volte in cui con un fermo immagine o un'azione messa a rallenti si vedevano cose che l'occhio dell'arbitro in presa diretta valuta giustamente meno fallose che nel rivedere una circostanza. Quindi su quello poi negli anni abbiamo visto anche troppe volte l'interventismo su contrasti. Adesso secondo me sta un po' lentamente arrivando la linea che ci sono dei contrasti che sempre più devono essere lasciati alla soggettività arbitrale in campo, ovviamente con il chiaro ed evidente errore che deve essere alla base, però sì, ancora su quello è giusto, è normale che ci sia polemica, perché arriviamo da anni in cui il rigorino è stato un po' troppo inflazionato, mentre su goal line,
0: sì,
31: e fuori gioco sicuramente da quel punto di vista ci sono stati dei passi in avanti importanti, e siamo arrivati a gradi di oggettività, di certezza, per fortuna.
0: Guarda, per me era allucinante tempo fa quando si era cominciato a dare rigore, perché il qualsiasi tocco con la mano in area di rigore, che fosse anche accidentale eccetera, era rigore. Cioè, c'è stato un momento in cui forse si è esagerato un attimo, perché poi c'erano gli attaccanti che andavano a cercare le braccia degli avversari invece che cercare,
31: sì,
0: il gol.
31: No,
0: fortunatamente un pochino ci siamo rimessi in sesto.
31: Sì.
0: L'arbitro spiegherà ancora in diretta le decisioni del VAR, direi di sì. Direi proprio di sì.
31: Dovrebbe essere mantenuto l'annuncio, l'announcement, ovviamente usiamo l'inglesismo, perché figurati, però sì, dovrebbe
0: anche se announcement è un po' più announcement.
31: Vabbè. Esatto. Quindi non mi trovo d'accordo su questi inglesismi. Ce ne può essere qualcuno più calzante, però questo sinceramente no. Vediamo se comunque con il cambio ai vertici e l'arrivo di Orsato cambia anche un po', visto che Orsato, insomma, ce lo ricordiamo tutti in maniera molto limpida, che tipo di arbitro era,
0: sì,
31: se viene fatta passare una poi ogni arbitro fa ovviamente, conduce a modo suo, chi è più interventista fischia di più e chi lascia più correre, però se cambia qualcosa anche come linee guida negli arbitri, e se un po' la linea orsato potrà arrivare, perché se ci riuscirà sarà veramente importante, visto che credo sia l'arbitro più apprezzato in Italia dal post collina, forse
0: sì.
31: c'è stato Rosetti che ha fatto molto bene,
0: sì, però Orsato ha avuto qualcosa di più come ultima generazione, effettivamente.
31: Sì, Rizzoli ha arbitrato una finale di un mondiale sicuramente, poi ha fatto cose molto valide, però sì, diciamo che Orsato negli ultimi 15 anni è stato sicuramente l'arbitro più stimato non solo dai tifosi, ma dai giocatori e dagli allenatori stessi, e poi questo ti permette anche di avere più leadership in campo.
0: Certo, assolutamente. Guarda, prima della pubblicità, a proposito di inglesismi e di announcement, questo amico mi ha fatto molto ridere, ha scritto Leonard Bosel and Philip Cooked. Grazie ragazzi, perché a volte veramente mi regalate dei sorrisi bellissimi. Sappiate che d'ora in poi per me sarete Leonard Bosel e Philip Cooked. Bellissimo, bellissimo.
31: Potremmo fare questo saluto qui lunedì pomeriggio.
0: Vi prego, regalatemi questa gioia, per favore, sarebbe bellissimo. Andiamo in pausa, Leo, un secondo, poi ancora qualche messaggio sugli arbitraggi, le regole, eccetera, e poi andiamo anche sul Bologna, tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
11: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
11: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
11: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: Perché cos'è che hanno?
11: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove!
11: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì!
25: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Ma chi mai poteva accendere la radio e ascoltarci, caro Leo, nel momento in cui tu pronunciavi la parola announcement? Se non Leo Vicari, se non Leo Vicari, che ci scrive: ho acceso su announcement, scritto announcement con la Z, con grande gioia. Ma caro Vicari, tu non sai che da oggi in poi, da lunedì, a partire da lunedì, Radio Cronaca, non ci saranno più Leonardo Bosello e Filippo Cotti, ma ci saranno Leonard Bosel and Philip Cooked, così facciamo proprio l'unplaying di tutto. Io mi ricordo che qualche anno fa, quando ero più giovane, a 20 anni più o meno, quindi un bel po' di anni fa, avevamo fatto il gioco con degli amici di tradurre in italiano i nomi di alcuni attori americani. Certo. Quindi era venuto tipo Kevin Bacon, Gavino Pancetta, Justin Timberlake era Giustino Lago della Tundra. Erano nomi molto belli, devo essere sincera, sono molto simpatici. E
31: erano periodi spensierati,
0: bellissimi, sì. Senza nessun pensiero e nessuna responsabilità. Per me si tratta ancora di qualche annetto fa, non di 20 anni fa, invece sono 20 anni. Vabbè, comunque, detto questo, troppa nostalgia, nostalgia canaglia. Andiamo sempre invece con quello che è il nuovo. Abbiamo ancora qualche messaggio dei nostri ascoltatori proprio sulle nuove regole probabili degli arbitraggi e del gioco, e ci chiedono: ma il fuorigioco secondo voi è sempre oggettivo o dipende molto dal fotogramma che viene osservato? A me mi sembra abbastanza automatico, perché vengono tracciate delle linee.
31: Sì, cioè viene scelto, c'è un momento preciso in cui il pallone viene colpito, poi uno dice se prendo il fotogramma prima o il fotogramma dopo. Però insomma c'è una scansione di quel momento lì su cui vengono tracciate le linee, che teoricamente, insomma, alla base di tutto il sistema dovrebbe essere sempre quello. Quindi io non me la sento di fare della dietrologia su il fotogramma che viene scelto, sì. Anche perché stiamo vedendo nettamente come non ci sia un vantaggio sulla mezza gamba, la punta dello scarpino in fuorigioco o no, cioè lo stiamo vedendo in maniera molto evidente. Cioè quello che capita è che insomma ci può capitare chiunque, ci può finire chiunque, e il fuorigioco credo che abbia messo d'accordo un po' tutti, sì, con questa situazione qui, senza poter pensare troppo alle polemiche che ci sono. E aggiungerei poi che anche spostare il fuorigioco alla definizione di luce, al concetto di luce tra i corpi, cioè quindi che se anche solo c'è un incrocio di una mezza scarpa tra il difensore e l'attaccante nella circostanza, la posizione buona, l'importante è che non ci sia luce, non ci sia spazio, e solo quando c'è la luce o lo spazio tra i due corpi, in quel caso lì è fuorigioco. Poi anche lì si starebbe a guardare il margine minuscolo, cioè di quanto poi dopo ci sarebbe o non ci sarebbe la luce. Si parla sempre di questioni di centimetri, sì. Si sposterebbe solo il vaglio, cioè il limite un po' più in là, spostando anche le difese 10 metri più indietro, perché poi dopo, se è regolare anche solo un intreccio di una mezza gamba, anche se l'altra parte del corpo è tutta al di là dell'attaccante rispetto al difensore, allora il difensore, per applicare fuori gioco, deve avere ancora più certezza, e quindi insomma è tutto molto complicato. Certo. Secondo me al momento la quadra c'è e resterei con questa.
0: Quest'altro ascoltatore che torna sul tempo effettivo e dice: ma invece di mettere tutte queste regole per le perdite di tempo, non sarebbe più semplice inserire il tempo effettivo? È così difficile? Qual è il problema che ferma questa scelta? Io l'ho detto, secondo me ci sono sport che sono più adatti al tempo effettivo e il calcio non è uno di questi. Cioè lo vai proprio a snaturare il calcio col tempo effettivo, secondo me. Ha senso mettere delle regole su certe cose, però mettere il tempo effettivo nel calcio, secondo me, vai proprio a snaturare lo sport che è.
31: No, no, ma assolutamente, credo che sia assolutamente alla base, non me la sento di vedere un cambio del genere, 60 minuti di tempo effettivo, due tempi da 30 di tempo effettivo, no, secondo me no. Arriveremo a parlare di recupero col tempo effettivo, ecco, magari quello può essere opinabile, però interamente la partita di calcio con 60 minuti di tempo effettivo, perché non se ne possono fare 90,
0: no,
31: assolutamente non se ne possono fare 90, boh, per me poi dopo, cioè, smettiamo anche di pensare che una partita di calcio dura 90 minuti,
0: esatto.
31: Anzi, non sappiamo quando inizia e non sappiamo quando finisce, lo so, poi cambiamo anche nome dello sport, però
0: esatto, forse. Esattamente, dovremmo trovare un nome esotico anche per il calcio a quel punto.
31: Calcio effettivo,
0: calcio,
31: no,
0: effettivo,
31: vabbè.
0: Mamma mia, ma calcio, vabbè, la smetto perché siamo ancora in fascia protetta, mi vengono in mente un sacco di cose. E andiamo anche invece sul mercato, sui nomi, sì, che girano sul Bologna, poi andiamo anche un po' sulla Lazio, sulla partita di lunedì. Allora vado a leggerti un po' di messaggi, come questo che dice: come comunicato anche da Dario, Alassane e Amondaraín hanno occupato i due posti disponibili da extracomunitari, vero? Perché allora si continua a parlare di Caballo, Gassama, che sono extracomunitari anche se con eventuale doppio passaporto?
31: Beh, se c'è il doppio passaporto sono comunitari, e il Bologna sicuramente sta valutando giocatori comunitari, quindi nella circostanza evidentemente questi calciatori hanno la possibilità di essere tesserati, perché proprio ne ho parlato con Fenucci,
0: ecco,
31: a margine della conferenza a Valles, e i due giocatori negli slot da extracomunitari sono all'Assad e a Mondarain, quindi non ci piove, su questo non ci piove, la situazione è legata al fatto che i giocatori che in questo momento vengono valutati hanno evidentemente anche dei passaporti da comunitario. Gassama adesso non sappiamo, ovviamente è cresciuto in Francia, ha giocato al Nantes, al Troyes, arriva dalle giovanili del Nantes, poi è passato successivamente negli ultimi tre anni a giocare in Russia, quindi sì, adesso gioca in Russia, è un calciatore maliano, però magari ha il passaporto francese e quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. No, la certezza è che il Bologna tratta giocatori che hanno evidentemente un passaporto anche comunitario, perché non ne può tesserare un altro,
0: no, esatto, perché la questione è: se c'è il doppio passaporto vuol dire che in un modo o in un altro può essere classificato come comunitario,
31: cioè. Esatto, sì, no.
0: Qualche settimana fa l'agente di Addai del Karabag aveva pubblicato un post dove dava per fatto il passaggio del giocatore al Bologna, poi non se n'è più parlato.
31: Beh, evidentemente non lo era,
0: esatto.
31: Un giocatore interessante che però insomma sì, ha avuto un po' di momenti altalenanti anche lui quando insomma ha giocato in Italia, secondo me è ancora un giocatore tendenzialmente in rampa di lancio, ma vediamo cosa succede da qui in avanti, comunque insomma vediamo anche che cosa può succedere nel corso dei prossimi giorni sul mercato, ma direi che il Bologna farà un difensore centrale, basta. È ovvio che da qui alle prossime due settimane verrà valutata la possibilità di inserire magari qualcos'altro, ma per quello che è lo stato attuale dell'arte solo il difensore centrale, anche il centrocampista non è nelle idee, se poi cambia tutto e le ultime due o tre giorni di mercato c'è un'occasione, il Bologna rivaluta la possibilità di prendere un centrocampista, ad oggi non c'è questa volontà, se poi negli ultimi giorni ci sarà, si cambierà idea e vedremo se ci saranno delle opzioni, però al momento sembra la scelta di prendere solo un difensore centrale, su cui insomma si cerca di capire anche che genere di profilo valuta il Bologna, perché questa suggestione Acerbi comunque,
0: ecco, guarda, perché mi hai fatto l'assist, caro Leo, perché ho svariati messaggi che chiedono ovviamente di Acerbi, tra cui Massimo che dice: ma qualche tempo fa feci la stessa domanda a Dario su Acerbi, mi rispose che l'età del giocatore era fuori modus operandi del Bologna, che è quello che ho detto io questa mattina, che mi sembra veramente fuori modus operandi del Bologna. E viste le ultime voci è cambiato qualcosa, poi appunto anche Claudio che ci chiede ma è reale la pista Acerbi, a me sembra molto fuori dai parametri e dal modo veramente di operare del Bologna Acerbi, sinceramente.
31: Anche a me mi sorprenderebbe se dovesse andare a dama questa situazione. È ovvio che in qualche modo ci sarà stata una suggestione o una valutazione della situazione, poi sappiamo che ci sono anche in questi discorsi gli agenti, così come c'è quello di Fabian che sta cercando una soluzione per Fabian e ha provato anche a riparlare col Bologna, c'è anche la situazione legata ad Acerbi che magari vuole chiudere con un'ultima situazione in Serie A la sua carriera. 38 anni, prendeva tre netti di stipendio, quindi comunque insomma, oltre che i parametri a livello proprio di età, ci sono anche dei parametri economici che andrebbero affrontati, ovviamente più che limati, dimezzati se non ancora di più. Ma io aggiungo anche un'altra valutazione: in una difesa a 4 tendenzialmente molto elastica, poi adesso non stiamo ancora valutando con la completezza del caso come sarà la difesa di Tedesco, e non è difficile pensare che non sarà sproporzionata in avanti, alta, aggressiva come era la tenuta di quella di Italiano, però comunque in una difesa a 2 Acerbi non ci si ritrova da diverso tempo, e come perno a 3 aveva più libertà, andava in marcatura sull'uomo, aveva due difensori ai suoi lati che scappavano all'indietro con le chiusure preventive. In un reparto in cui c'è un giocatore 38enne e un altro, comunque le cose cambiano, e anche per questo sotto il profilo proprio tecnico-tattico non so se è una cosa che ne varrebbe la pena, e penso che invece operazioni con calciatori che siano under 25 possano essere più valide, oltre che per i noti termini che sappiamo a livello di economia e player trading, ecco, altro inglesismo.
0: Oggi ce l'abbiamo, proprio sulla punta della lingua. E hai due ascoltatori che dicono: ma anche Immobile lo scorso anno era nelle strategie del Bologna, però appunto su Immobile, vista proprio l'esperienza con Immobile, è forse anche proprio quello che magari al Bologna ha detto: aspetta, evitiamo di fare gli stessi errori su qualcuno, no? Posso pensarci. Certo. E un altro ascoltatore che dice: ma anche Hummels però era fuori target, però lo si è cercato. Hummels però era in un mercato di un Bologna molto diverso rispetto a quello che è stato negli ultimi 2-3 anni. Secondo me
31: sì, ma poi c'è il giocatore esperto che si aggiunge a un reparto di giovani, il giocatore che può essere rilanciato un po' in là con la carriera, ma che può dare ancora ultime 1-2 stagioni valide. Bologna insomma ne ha presi di questi giocatori qua, cioè oltre a Immobile, oltre a l'ipotesi Hummels che c'è stata, comunque anche quando è arrivato Freuler è arrivato già over 30 e ok, ovviamente profilo diverso, però non un giocatore futuribile plus valenzabile, però ci sono i giocatori certezza che arrivano, che li prendi, che ti provano a dare tutto subito. Berardeschi era una scommessa, però anche lui è un giocatore over 30 che è arrivato qui per cercare insomma di dare esperienza e qualità immediatamente. Cioè il giocatore di questo genere ogni tanto si prende anche in queste squadre, e non è solo il Bologna, anche l'Atalanta di Sartori lo fece in passato, ma tante altre squadre di giovani hanno anche l'elemento di esperienza, quindi cioè, l'età mi sembra forse uno dei discorsi che si può fare, però alla fine abbiamo visto già dei casi del genere. C'è un parametro economico che è quello legato allo stipendio, e secondo me c'è una valutazione tecnico-tattica da fare, perché l'Acerbi dell'ultimo anno è un Acerbi che sicuramente nota come sia vicino a una fine della carriera anche in termini di atletismo, di gestione di una difesa 2. Io non sono così convinto che sia il profilo adatto, però sì, cioè in generale sono pochi gli investimenti che il Bologna fa in questo senso, e vediamo cosa succede. Sembra essere più che altro un nome messo lì sugli altri, perché quello di questo Gassama pare essere un po' più caldo, un po' più vicino, poi non so in che termini di chiusura, però comunque è un giocatore che sembra più approfondito. approfondita la pista.
0: Poi Mirko che chiede se è vera la notizia che anche Moro starebbe lasciando il Bologna per un'offerta principesca proveniente dall'Arabia. Io non credo possa...
31: C'è stato questo rumors, si legge anche stamattina, però insomma adesso non vediamo se viene formalizzata effettivamente una proposta, se il giocatore ha veramente voglia di andare, però credo che
0: se riesce qualcuno Moro... Però a quel punto a maggior ragione devi mettere qualcun altro dentro.
31: No, beh, vabbè, cioè... Auguriamoci, no?
0: Esatto.
31: Vabbè, è chiaro che se dovesse per caso concretizzarsi questa voce, è ovvio che poi il Bologna sarebbe costretto ad andare sul mercato, però poi forse questa è anche la stagione in cui Moro può avere più responsabilità, più titolarità, cioè veramente ne può avere Moro quest'anno, perché comunque al momento si gioca al posto davanti alla difesa con il Azzuzzi, quindi che è anche un'incognita, quindi cioè, sta facendo bene, un buon precampionato, ha convinto Tedesco, piace molto la dirigenza, lo terranno come giocatore in rosa, non era scontato, però comunque Moro è una certezza negli ultimi 3-4 anni per la squadra, poi non è stato il titolare del centrocampo del Bologna, però è un giocatore che sai quello che ti può dare e anche lui insomma farà le sue valutazioni, vediamo se arriverà effettivamente una proposta irrinunciabile per lui e magari anche con un valore di cartellino per il Bologna che in quel caso poi si valuta, però insomma vediamo che cosa succede, no? Sembra un po' complicato.
0: Caro Leonard, non abbiamo più il tempo di parlare della Lazio, ma lo faremo a questo punto domani col nostro ultimo appuntamento di settimana, che siamo proprio agli sgoccioli dell'inizio del campionato. Parlerà domenica Tedesco?
31: Sì, dovrebbe parlare domenica. Domenico, sì.
0: Mamma mia, mamma mia.
31: Che ci possiamo fare?
0: Mamma, no, è vero, è per forza così. Vabbè, oggi forma scudetto, è quasi weekend, quindi ci sta tutto. Vale tutto oggi. Ciao Leonard,
31: a domani.
0: Ciao.
31: Un
0: ciao, ciao, ciao. Un saluto a Leonardo Bosello, ultima pausa per quanto ci riguarda e poi ancora insieme con i vostri messaggi e mister Andrea Mottola.
15: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
16: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
17: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
18: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
19: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa.
15: Stasera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
20: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
21: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
23: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
24: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: Ma che cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì!
25: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.46, l'ora franca, l'ultima parte di questa, la puntata di oggi. 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato anche ad Andrea Mottola. Ciao Andre.
5: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Andre, come al solito con te parto un attimo dalla F, che ieri ha fatto la prima uscita amichevole, ovviamente stagionale, e sappiamo sempre, no, sia nel calcio che nel basket, insomma, le prime uscite dopo i primi lavori atletici sono sempre abbastanza faticose, eccetera. Però è stato una, mi è sembrato di capire anche dalle parole di Cavina e anche di Sarto, eccetera, che è stata abbastanza soddisfacente. Poi vittoria che non guasta mai.
5: Ma guarda, diciamo che vincere aiuta a vincere, ma in questo caso l'importante è che si sia fatto un buon allenamento. E quindi, però, è la prima amichevole, i carichi di lavoro sono pesanti, e quindi, però, insomma, bene, dai, si prosegue sul lavoro per essere pronti poi per la Supercoppa, che è il primo obiettivo stagionale, per poi addentrarci nel campionato.
0: Andiamo al calcio invece, andiamo al Bologna. Prima di andare un po' sulla partita di lunedì, sulla Lazio, sul momento del Bologna eccetera, continuiamo anche un po' con le voci che si rincorrono di mercato. Quest'oggi c'è un po' la suggestione di un Acerbi svincolato che potrebbe interessare al Bologna. Tu che ne penseresti di Acerbi? A me sembra strano sinceramente di un interessamento del Bologna su Acerbi, però nulla è mai detto, magari non si riesce a fare qualcosa, che un profilo che il Bologna apprezzerebbe di più, diciamo così, a titolo magari con una formula diversa, e quindi per rimpinguare quel reparto si va a cercare invece il classico esperto che in questo momento è svincolato. A me pare strano, però vedi tu.
5: Ma Francesca, ti voglio dire, in questo momento il Bologna a livello difensivo io non ho ancora capito Casale se va, se viene, se
0: quello, rimane, è il nodo complicato. Quello è il nodo complicato,
5: ecco, perché se, ecco, se Casale dovesse uscire, io un Acerbi lo prenderei, però attenzione, Acerbi è una politica che Bologna non riesco proprio a capire, non riesco neanche a capire, però sai, solamente con Elland, Wittig e Egg, un campionato fai fatica a farlo, quindi qualcosa ci vuole. Se devo prendere un ragazzo di giovane, un prospetto, allora vado sull'usato sicuro. Però poi bisogna anche che Acerbi capisca che primo non è all'Inter, secondo che in questo momento la coppia centrale sono i due, e lui è disposto a fare questo. I costi sono elevati per la società, ecco, ci sono tanti punti interrogativi che non riesco a rispondere.
0: Anche perché prima un ascoltatore, quando con Leo Bosello anche parlavamo proprio del fatto che il profilo di Acerbi pare essere un po' lontano in generale dal modus operandi del Bologna, ha giustamente ricordato, è però anche Immobile, no? Quando è arrivato l'anno, allora era fuori dai, diciamo così,

0: 37, c'è l'enigma, è solido, è uno che si infortunia, cioè ci sono tante incognite, quindi non lo so Francesca, veramente è un tunnel che non riesco a capire come si può uscire, sinceramente.
1: Andiamo con questo vocale.
2: Ciao Francesca, sarò brevissimo. E secondo me, allora, intanto per cominciare, per la difesa andiamo a prendere subito Gassama, grazie, che è un profilo che non lo conosco ma mi intriga parecchio, quindi andiamo subito a chiudere lui. No Acerbi, grazie, 5 anni fa sì, ora no. E poi se è un voto parziale al mercato, secondo me, occhio, per un mio punto di vista, per l'attacco, per l'operazione d'attacco 7, per il centrocampo se non arriva nessuno, secondo me siamo molto limitati, 5, per la difesa se prendiamo Gassama un 6,5, voto parziale al mercato ad oggi un 6,5 molto molto stiracchiato, forza Bologna.
1: Allora Andre, io a me non piace dare voti al mercato, non l'ho mai fatto e mai lo farò, quindi rimango della mia linea, tanto più a mercato ancora aperto, perché comunque il mercato chiude il 1° di settembre, quindi c'è ancora almeno una decina di giorni di tempo per fare altro sul mercato. Però se tu vuoi darmi una tua considerazione generale, assolutamente ben accetta.
0: Guarda, io meno di te, io non do valutazioni sui reparti, io faccio una valutazione generale. Allora, se è mezzo stiracchiato mi sembra ingeneroso, ok? Sono arrivati dei giocatori, secondo me, forti, perché Dobrik è un giocatore forte, Alassani l'esterno sinistro
1: Alassane.
0: È un giocatore che Alassane, che mi sembra ottimo, Mondarain è un altro giocatore che secondo me bisogna farlo giocare, bisogna che capisca bene il campionato italiano, quindi cioè, è logico che noi non possiamo pretendere dei grandi nomi. La politica del Bologna non è i grandi nomi, la politica del Bologna è giocatori giovani funzionali al gioco dei tedeschi. Quindi secondo me la difesa, il centrocampo, cioè in questo momento il Bologna è una squadra con doppi ruoli in tutti, doppi giocatori in tutti i ruoli.
1: Sì.
0: Quindi il valore è logico che l'attacco è il più completo, se vogliamo dire così. Però io questo centrale che lui ha menzionato non lo conosco, non so chi sia, perché qui poi a certo punto c'è dalla gente che guarda video, cioè ci sono degli esperti che guardano i giocatori, quindi secondo me Sartori non si fa prendere dal panico,
1: no, per no,
0: me
1: quello
0: avrà
1: non
0: sotto mano qualcosa, quindi bisogna solamente stare sereni, tranquilli e vedere un pochettino.
1: Guarda, io su Gassama anch'io per prima non lo conosco, non so che tipo di giocatore sia, non so le sue caratteristiche, quindi non potrei mai anche andare a dire lo prenderei subito, non lo prenderei. L'unica cosa su cui mi posso esprimere è che sicuramente per età è un profilo che forse vedo un po' di più, diciamo così, da modus operandi del Bologna, essendo un 2001 piuttosto che uno svincolato dell'88, ecco, ma giusto per quello, ma non conosco il giocatore, non posso esprimermi su giudizi tecnici sul giocatore, devo essere sincera.
0: Ma infatti Francesca, cioè voglio dire, io sai, nomi Acerbi no, Acerbi sì, Devrai no, Devrai sì, cioè sto facendo dei nomi, d'accordo? Cioè bisogna anche calcolare l'età del giocatore, l'ingaggio.
1: Certo.
0: Perché sì, giocatori svincolati, ok, ma non vengono mica qui gratis.
1: Ah no, infatti, infatti. E quindi, poi, scusa, vai Andre.
0: No, apposta, avevo finito.
1: Quest'altro ascoltatore diceva, volevo fare una domanda, ma secondo voi se qualora Dobrik facesse bene, ci sarà la possibilità di tenere sia lui che Piccoli? Allora, Piccoli ha un obbligo di riscatto, quindi prossimo anno il Bologna ha l'obbligo di riscatto. Dobrik invece, che è un diritto di riscatto, ovviamente dipende molto da quello che farà nella sua stagione. Se effettivamente, che sarebbe bellissimo, dovessero andare meravigliosamente tutte e due, quindi anche Dov

0: Big tornare sui livelli di quando era in Spagna. Secondo te il Bologna il prossimo anno potrebbe effettivamente riscattarli entrambi? Cioè uno per forza lo deve riscattare, ma a quel punto riscattare sì. Anche l'altro?
1: Però Francesca, scusami, cioè se vanno bene loro vuol dire che il Bologna ha fatto un buon campionato.
0: Esatto.
1: Quindi secondo me uno più uno fa due, perché no? Perché no? E quindi capisci, allora su Piccoli abbiamo una certezza, dobbiamo per forza riscattarlo, quindi su Dobrik è un'incognita, ma non sul giocatore, no, perché il giocatore non si discute, d'accordo? E bisognerà vedere se quello che era in Spagna o la prima parte di Roma, o a un certo punto era giocare nella Roma di Gasperini, per lui era un problema. E quindi dobbiamo valutarlo.
0: Infatti, prima di salutarti andiamo sulla partita di lunedì, mister, anche se io e te non ci sentiremo domani, ma ci risentiremo lunedì e saremo proprio nel giorno di partita a caldo, all'inizio della stagione. Sono usciti gli arbitri, arbitra Maresca la partita di lunedì, sei contento? Qua ho già un po' di ascoltatori che sono già preoccupati per l'arbitraggio.
1: Maresca a pelle non è il prototipo del mio arbitro preferito, però io sono anche convinto di una cosa, che se noi ci attacchiamo già prima di cominciare a giocare all'arbitro, vuol dire che siamo rimasti dei provinciali, d'accordo? E quindi non abbiamo fatto quel salto di qualità come la faccenda di Lucumi, che è andato alla Juve. Ma chi se ne frega se è andato alla Juve? Cioè, a me non interessa, cioè, che o il Sassuolo o la Juve, per me è uguale, non mi cambia vita. Quindi dobbiamo alzare l'asticella noi tifosi. Non mi piace Maresca come arbitra, come si atteggia, d'accordo? Mm-hmm. Però partiamo 0-0 e dobbiamo essere bravi a battere la Lazio, punto.
0: Assolutamente sì. Andre, grazie mille, come sempre. Noi non ci sentiamo domani, come detto, ma ci risentiamo lunedì, ovviamente, invece siamo proprio nel giorno di partita e all'inizio di questa stagione 2026-2027.
1: E ripartiremo con l'orario normale.
0: Esattamente. Dalla prossima settimana si ritorna a regime anche per quanto ci riguarda.
1: Molto bene, buon weekend a tutti, grazie Francesca.
0: Grazie Andre, a lunedì, ciao, buon weekend.
1: Ciao.
0: Un saluto ad Andrea Mottola, un saluto anche a voi ragazzi, siamo arrivati al termine anche di questa puntata dell'Ora Franca per questo giovedì 20 agosto, adesso qualche minuto di pausa con i nostri amici sponsor e poi arriva Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Ciao a tutti!
2: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:59.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro il Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo quattro sedute con consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamane un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summerville!
12: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121 barra 2 a Bologna.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
18: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Questo programma è presentato da...
24: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
25: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
24: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Nettuno Bologna 1, live dal deserto, anteprima mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Mezzogiorno Rosso Blu, ben ritrovati a chi si ascolta in FM, ovviamente DAB, sui nostri canali digitali e sul 93 del digitale terrestre, ovviamente anche su Twitch. I vostri messaggi al 366-402-4022. Questa mattina ci svegliamo con la percezione che Bologna, nelle sue preferenze, potrebbe avere così scelto Gassama, Nathan Gassama, profilo che conosciamo poco e niente, oggettivamente difensore centrale, 25 anni, mancino, sembrerebbe lui in testa un po' nelle gerarchie, il condizionale è d'obbligo, giocatore cresciuto nelle giovanili del Nantes e poi oggi in Russia insieme a Bologna, Panathinaikos direi interessato. Sinceramente, non conoscendo bene poi il giocatore, non possiamo aggiungere più di tanto, se non che Bologna sta cercando appunto questo difensore mancino da aggiungere al pacchetto dei difensori. E la buona notizia, se vogliamo vederla così, è che l'uscita di Casale, come dicevamo, potrebbe non essere un ostacolo comunque all'arrivo di un altro difensore. Direi che le notizie su Bologna per ora si racchiudono qua, se non che sono stati comunicati anche comunicate le designazioni arbitrali e qualcuno ha storto un po' il naso. E per Bologna-Lazio sarà Maresca, ricordo, diciamo così, la cicatrice non è ancora ben fatta dopo l'episodio grottesco, va detto grottesco, di Genova dello scorso anno, dove Bologna, dal punto di vista arbitrale, diciamoci la verità, ha avuto qualcosina da dire nella passata stagione. Maresca sicuramente è uno dei meno apprezzati dopo quella partita. Per me Maresca è bravo, ha solo il problema di essere non mi piace di carattere, mettiamola così, però per me è invece un'ottima garanzia per la partita di lunedì. Ci sarà lui, aiutato da Cecconi e Bianchini, quarto uomo sarà Feliciani, al VAR Di Paolo e aiuto VAR Massimi. Beh, direi che da questo punto di vista possiamo già chiudere il discorso. Ieri tra l'altro vi abbiamo annunciato un po' parte del nuovo palinsesto. Vi ricordo che per noi quest'anno è importante, perché quest'anno Nettuno, Radio Nettuno, compie 50 anni e quindi per noi diventa il nostro primo 50° compleanno. E per noi sarà una stagione importante e nel palinsesto abbiamo cercato di arricchire i contenuti al massimo delle nostre possibilità. Riabbracciamo la Fortitudo che torna in diretta sulle nostre frequenze, come vi dicevo, avremo il nostro settimanale condotto da Buon di Bari e dai suoi ospiti ogni martedì, ovviamente confermata il campionato, tutta la stagione della Virtus, quello del Bologna, ovviamente la stagione della Virtus con il suo settimanale. E questa sera gara 5 da fibrillazione per la Fortitudo Baseball, impegnata ancora una volta al Falchi, siamo sul 2-2, andate, ieri gran partita, dominata, e stasera è decisiva, importantissimo, e vedremo come andrà, quindi se riuscite anche stasera ad essere lì, di sicuro lo spettacolo lo merita, e poi dare una mano alla squadra non guasta. Nella Fortitudo e playoff sempre sulle nostre frequenze. La novità è che, un po' per come è andata quest'anno anche con Mezzogiorno Rosso Blu, dove mi sono accorto che comunque c'è interesse nei confronti del settore giovanile in generale, del femminile, e interessa le famiglie dei giocatori, delle giocatrici, interessa un po' ai tifosi del Bologna. Sappiamo, dopo ci ha aiutato forse un po' in questo caso la nazionale, no? Con Baldini e tutte le critiche che sono piovute addosso al calcio italiano, tutta la crisi del calcio italiano, questi giovani che non riescono a trovare spazio. Bene, non dico che sono questi i motivi, ma questi motivi ci hanno permesso comunque di seguire anche con un po' più di attenzione. Abbiamo fatto un esperimento durante i playoff dell'Under 18 e dell'Under 20 e siamo andati bene, è stato confortante. E allora noi quest'anno, a partire da questa domenica, quindi per noi il calcio non comincia lunedì ma comincia domenica, partiremo con le radiocronache delle partite in casa del settore giovanile o del femminile. Ogni settimana sceglieremo una partita, il nostro buon Frank Loretti sarà la voce di questa stagione del settore giovanile e del femminile, e questa settimana partiamo alle 11 del mattino con Bologna-Atalanta. Si parte col botto. Per noi è una bella avventura portare in FM, in DAB, ovviamente quando sarà possibile, non ci saranno concomitanze, in alternativa le troverete sempre comunque sulle nostre applicazioni digitali, quindi canale 1, 2, 3 della nostra app e del nostro streaming sul sito metulobologna1.it. Questa settimana portiamo in FM e DAB la prima partita di campionato, il debutto dei ragazzi di Morrone contro l'Atalanta in casa. La partita sarà alle 11 a Crespellano, quindi ascoltateci sicuramente. Ma se domenica mattina non avete niente da fare, andate a vedere i ragazzi. Tra l'altro vengono da una prestagione anche interessante, per quello che può valere. L'ultima partita, l'ultima amichevole, credo una settimana fa, vinta bene col Parma. Vale quel che vale, conta quel che vuole, conta. Oggi però ne approfitto e ogni giovedì cercheremo di fare un po' una mezz'oretta di settore giovanile, di calcio femminile verticale, per raccontare un po' com'è andata la settimana e fare da ponte alla partita che daremo nel weekend che ci segue. Quindi su Mezzogiorno Rosso Blu, in apertura, cercheremo di avere sempre un po' di ospiti, come ci sarà Frank Loretti, che sarà un po' la voce di questo percorso. E approfondiremo un po' le tematiche di tutti i settori giovanili. L'anno scorso, tra la semifinale dell'Under 20 persa a Firenze e la finale dell'Under 18 che ancora grida vendetta ai rigori con l'Inter a Cesena, sicuramente c'è stato è stato anche divertente fare un po' tutto. E poi quest'estate ho visto che in tanti vi siete un po' incuriositi o entusiasmati, o non voglio esagerare, sulla presenza di Badori, per esempio, o quella di Libra, e quindi speriamo che possa essere di buon auspicio che possano arrivare anche degli altri ragazzi oggi. Fra poco intervisteremo Morrone, faremo una chiacchierata veloce con lui, semplicemente un in bocca al lupo per la prima e per il debutto in campionato. Gli chiederemo quanti dei ragazzi dell'Under 18 alla fine sono arrivati su. Ho visto per esempio un Rossitto che ha segnato anche col Parma, e vi ho già detto che io sono fan, in grande spolvero. Ma più che altro mi interessa sapere quanti dell'Under 18 alla fine faranno il salto definitivo in Under 20. Sono contento, Libra, per dire, Under 18, Under 20, addirittura ha fatto tutto il ritiro e la prestagione, non solo il ritiro a Valles con la prima squadra, insomma, sembra che qualcosina si stia sbloccando, però lo faccio poi dire a lui e ne parleremo di questo. E poi devo ringraziare Lavoro Più, perché è il partner con cui questo progetto per noi diventa possibile. Intervisteremo Matteo Naldi, che tra l'altro in settimana, per la prossima settimana, avrà anche delle novità, immagino, da raccontare. Non voglio anticipare niente, conduce lui oggi, però ecco, senza Lavoro Più noi non avremmo avuto comunque la possibilità di inserire anche questo altro contenuto. Io spero che vi piaccia, che siate contenti, per noi è un privilegio come sempre, e basta. E questa è la grande novità. Vi avevo detto ieri che perdiamo fuori la voce con Davide il Critico e Cristian Frabboni, che saltano in TV e vanno a TRC, quindi a loro veramente ringraziamento per questi anni insieme. Ma soprattutto un grande brocca al lupo per la loro nuova stagione, e per il resto rimaniamo come rimaniamo, cioè non cambia altro. Direi che ho detto tutto? Sì. E allora ritorniamo sui vostri messaggi al 366 402 4022. Tra un paio di minuti poi andiamo in pausa e poi riapriamo con Morrone. Allora buongiorno Manfred, sono Giorgio. Volevo dire che se prima ero preoccupato per la partita con la Lazio, ora dopo la designazione arbitrale, ecco, perfetto, sono preoccupatissimo. Spero che la partita di campionato venga poi commentata per la partita e non per errori arbitrali. Occhio ai cartellini e ai rigori. Guarda, noi l'anno scorso sugli errori arbitrali, secondo me, siamo stati dei signori. Abbiamo preferito evitare, ne abbiamo parlato per cronaca senza fare polemica. A meno per quanto mi riguarda, gli altri non mi ricordo sinceramente. E anche quest'anno cercheremo di adottare un po' la stessa formula. Certo, sperando che sia una stagione dove non vediamo delle cose così eclatanti come possono essere accadute a Firenze, sicuramente a Genova. Almeno quelle due partite le metto su tutte, poi sulle altre. Ecco, lì sì, c'è stata un po' una polemicuccia a Como, dove ci sono state delle fantasie creative regolamentari, dei soliti, ovviamente, e l'abbiamo messa a posto poi col ricorso vinto, tra l'altro, da Bologna, per la squalifica, se vi ricordate, di Cambiaghi, che è stata portata da due giornate a una sola. Ci ho detto, lasciamo perdere Maresca per me è bravo ed è una buona designazione, quindi secondo me da garanzia. E buongiorno Mafra, a mio parere la squadra si è oggettivamente indebolita ad oggi. Lo sapevamo che un anno che Lukumi andava via, ma adesso siamo totalmente impreparati. Questo è quello che dici tu. Si leggono dei nomi come sostituti che francamente ti scaricano addosso la malinconia di una generazione, altro che big. Questa difesa, così com'è, non lascia molto tranquilli il timido. Lo dici tu? Che sono impreparati a sostituire Lukumi. Insistete, fate quello che volete, ognuno la veda come vuole, però la storia è diversa e Bologna Lukumi l'ha sostituito già da 6 mesi. Oggi arriverà un altro giocatore a coprire comunque la parte sinistra della coppia di centrali e andrà in partenza, pronti via, dietro Hegemon, poi si vedrà. Questa è la storia e poi raccontiamola come volete. Andiamo in pausa e fra poco ritorniamo, state con noi perché intervisteremo proprio Morrone dell'Under 20, allenatore dell'Under 20 Primavera, quindi vediamo un po' che chiacchierata ne viene fuori, tra poco.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
3: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
4: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
5: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla. La palla passa, gira Vaglio per casa.
6: Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Mono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, sempre a mezzogiorno rosso-blu, sono le 10.23 e fra poco ci colloquiamo con Stefano Morrone, allenatore della Primavera Under 20, per anticipare quella che sarà poi la diretta che vi daremo anche sulle nostre frequenze a partire dalle 11 meno qualcosina, meno 10, meno un quarto, con Frank Loretti a Crespellano per Bologna-Atalanta. È già con me? Il mister Chicca.
19: Sì, ciao, buongiorno, ci sono.
0: Buongiorno mister, come stai?
19: Ciao, buongiorno, bene, grazie, tutto a posto, tutto bene.
0: Allora, Stefano Morrone con noi, Scali, allenatore Primavera. Io ti sento benissimo.
19: Ah, perfetto, benissimo. Che ci sono. Sì.
0: Allenatore, dicevo, Stefano Morrone, allenatore Primavera Under 20. Allora, abbiamo seguito un pochino, sono arrivati tre o quattro ragazzi nuovi quest'estate che si sono aggiunti al gruppo, abbiamo seguito un po' la prestagione che è andata anche benino dal punto di vista dei risultati, non si può dire altro, e come si prepara questa stagione che verrà, tu che sei al tuo secondo anno, perché l'anno scorso hai iniziato, direi anche bene, dopo la semifinale persa ovviamente a Firenze, però una semifinale che mancava per l'Under 20 anche da un po'.
19: Sì, allora abbiamo iniziato sì, abbiamo iniziato molto bene, perché comunque ci portiamo la conoscenza dell'anno scorso per quanto riguarda l'allenatore, per quanto riguarda tanti ragazzi. Non ne sono arrivati tanti nuovi, due o tre, sono saliti del 2009 e del 2008 che c'era l'anno scorso, quindi comunque il gruppo si è compattato bene e ha lavorato bene. Abbiamo fatto un buon precampionato, perché è inutile negarlo. Si gioca anche in precampionato per vincere, per creare mentalità, per creare le giuste, la giusta, diciamo, adrenalina per arrivare alla gara, perché secondo me le amichevoli servono anche a quello, oltre alla conoscenza servono anche alla ricerca di un risultato, e siamo pronti per affrontare questa prima di campionato che insomma ci vede carichi. Il gruppo è pronto, il gruppo è giusto, e vediamo quello che succede.
0: Mister, dicevi appunto che la parte forse che ci interessa di più, già l'anno scorso diversi hanno fatto il salto, no? Under 18, Under 20, addirittura qualcuno sotto età è venuto a darti una mano nell'Under 20, lo Monaco per esempio, e quanto più che altro questo percorso sta continuando, cioè quanti ragazzi riuscite a portare alla fine dai più giovani ai più grandi, secondo te complessivamente quest'anno, ce l'hai un numero?
19: Ma il numero proprio preciso non ce l'ho, ma siamo giovani anche quest'anno. Poi io ripeto sempre una cosa durante gli allenamenti: per me non conta l'età, cioè nel senso, se è un 2009 gioca, merita, si allena bene, gioca, non è l'età. Io non, quando guardo anche la distinta, la squadra avversaria, guardo poco l'età, mi interessa relativamente. Adesso un ragazzo se gioca è bravo, se è un anno in più, un anno in meno, cosa dobbiamo andare a considerare? Se uno è bravo gioca, poi capisco che 4-5 anni di differenza siano tanti, soprattutto a livello fisico, strutturale, ci mancherebbe, ma quando si tratta due anni, io penso che cambi poco. Se guardo a quello che fa un ragazzo, guardo quello che può fare durante gli allenamenti, in partita, l'età per me da un certo punto di vista è relativa.
0: Ma si è parlato tantissimo di, per esempio, uno dei ragazzi, no? Sono stati aggregati diversi nel ritiro a Valles, e poi per esempio Marco Libra in questo momento si sta ritagliando comunque il suo spazio nel precampionato con i grandi, e sei contento di questo? È un obiettivo, vabbè, obiettivo è scontato.
19: Assolutamente è una grandissima felicità, perché oltre insomma a un ragazzo bravo, forte e che merita, e prima parlavamo di età, Marco è un 2008, ma se fosse 2007-2009 penso che cambi poco, ecco, è un ragazzo forte che sa giocare a pallone, stop. E poi la felicità è pensare anche che se un domani dovesse esordire, un domani dovesse fare un certo tipo di percorso, ti fa tornare un po' indietro negli anni, quando tu, parlo per me, ho vissuto questa, diciamo, questa sensazione, ecco, quando poi diventi giocatore, e quindi se dovesse succedere sarei doppiamente felice, perché l'ho vissuta anche io, quindi mi sembra di riviverla, ecco, me lo auguro che possa succedere a lui come a tanti altri. E secondo me in questi anni il settore giovanile del Bologna sta lavorando bene, può crescere ancora, però tanti ragazzi anche dopo l'annata dell'anno scorso sono andati in giro, chi in B, chi in C, quindi comunque si sta facendo un buon lavoro.
0: Ovviamente abbiamo parlato di Libra, ma Badori, Apponen, Jaber, se non ricordo male, Papazov, insomma, già in diversi, comunque si sono fatti l'esperienza. E quanto può, tu che sei stato anche giocatore e anche un ottimo giocatore, quanto aiuta a questi ragazzi comunque andare a fare la prestagione con i grandi? Autostima, esperienza, è automatico uno scatto di crescita allenandoti con i grandi?
19: Sì, conta tanto, conta molto, perché comunque tante dinamiche sono più, diciamo, più mature, ecco, perché alla fine poi quando entri in uno spogliatoio ti spogli con un ragazzo, con una persona magari che ha dei figli, quando sei in primavera sicuramente magari si può parlare d'altro, però la cosa fondamentale per noi secondo me è preparare questi ragazzi a un ritmo, a un livello più alto già in primavera, e la soddisfazione più grande anche dell'anno scorso è stato il fatto che i ragazzi quando andavano di là ad allenarsi, capitava spessissimo, diventano allenanti, quindi vuol dire che ci possono stare, che danno una mano anche come ritmo, come intensità all'allenamento di una prima squadra. Questa è la vera chiave secondo me di quello che si va a cercare. Poi se faranno l'esordio, non lo faranno, questo poi dipende da mille dinamiche, da mille situazioni, dai momenti, quindi quello è la bellezza del calcio, ecco, l'imprevedibilità del calcio.
0: Senti, tu che te lo chiedo, l'arrivo del nuovo mister tedesco è venuto a vedere qualche allenamento dei tuoi? Adesso nella prestagione forse è un po' più difficile, perché poi gli orari non, però hai avuto modo di parlarci già? Vi siete scambiati delle idee?
19: Siamo sempre qui, quindi comunque c'è rapporto, c'è contatto, sì, da questo punto di vista c'è abbastanza filo che ci unisce. Quindi lui viene anche da un settore giovanile, il mister, quando mi aveva raccontato un po' la sua storia, e quindi comunque sa tante dinamiche, sa come funziona, quindi conosce questo mondo. Poi alla fine siamo più noi, guardiamo gli allenamenti loro che viceversa, perché loro hanno meno tempo, sono sempre più impegnati, quindi comunque quando noi abbiamo la possibilità ne approfittiamo, ecco, per vedere, per imparare, per crescere.
0: Senti, partire subito con l'Atalanta? Bene, o...
19: Io dico, tanto alla fine è una vale l'altra, tutte squadre forti, squadre preparate. L'Atalanta sicuramente ha una storia importante, fa anche l'Under 23, quindi comunque ha un bacino importante, sono anni che insomma tira fuori dei giocatori che hanno un certo, diciamo, un certo stampino, uno stampino fisico, uno stampino di giocatori di struttura, ecco, come li hanno sempre cercati negli anni. Però siamo pronti, ecco, siamo pronti, secondo me abbiamo una buona identità e diremo la nostra, ecco. Dove andremo, cosa faremo, non lo so, però sicuramente come faremo le partite, come le vogliamo fare, con che modo, con che spirito, quello ne sono certo, ecco.
0: E allora io direi che posso anche aver fatto tutto, ce ne avrei 10 da fartene, ma non so se no, non te le faccio, perché
19: come vuoi.
0: No, perché poi mi piacerebbe parlare del singolo, ma non mi va adesso nel prestagione, secondo me, quando ancora è così. L'unica cosa che posso dirti è che da quest'anno sì, anche te, anche la tua squadra, insomma, noi in radio sì, cercheremo di seguirla per le partite in casa, cercheremo di fare un po' di zapping, capiterà anche magari qualcosa dell'Under 18, però insomma stiamo sì, cercando di aumentare un po' la curiosità, l'interesse, anche di coltivarla, ma anche poi di saziarla, perché in tanti, credimi che la scorsa stagione chiedevano.
19: Sì, perché poi dopo... No, poi dopo ho capito anche il far conoscere anche i ragazzi, passa anche da questo, secondo me. Come si dice, più se ne parla meglio è. Secondo me quando si parla libra, poi ne parla in radio, vuol dire che con qualcosa si muove. Se se ne parla poco, tra virgolette, rimani un po' nel limbo. Però questo fa, ma io sono contentissimo, bello, va bene.
0: E allora, ma no, non te lo chiedo, ti metto in difficoltà. Ho delle domande sui giovani del Bologna, per esempio, no? Sono arrivati già l'anno scorso dei ragazzi giovani. Più che altro ti faccio questa domanda, scusami, questa invece è pertinente, per me ci sta. Allora, tutto il rumore che si è creato attorno alla nazionale, all'ennesimo fallimento, ha aperto tutto un capitolo sul settore giovanili, sui giovani sì, italiani, sul poco coraggio di buttarli in campo. Ma tu che fai parte di questo movimento e ci sei dentro, tu hai percepito qualcosa, cioè l'inizio di un qualcosa che potrebbe cambiare, o fondamentalmente in questo momento è ancora troppo presto, è troppo fresca l'eliminazione, l'ennesima eliminazione, e ancora non ti sei accorto di niente? Oppure siamo dei gran chiacchieroni e poi alla fine siamo cintura nera nel mettere sotto il tappeto e andare avanti?
19: Sì, beh, certo, ovvio, là siamo gli eroi, non siamo i maestri a mettere sotto al tappeto, questo sì, siamo italiani. Però allora il calcio è cambiato, inutile negarlo, il calcio si è globalizzato, quindi tornare a 20 anni fa penso che sia impossibile. Se ne sentono di cotte e di crude, l'altra volta sentivo che magari nel settore giovanile non si pensa esclusivamente alla vittoria, ma non è così, cioè nel senso si è sempre giocato per la vittoria, si cresce attraverso la vittoria. Questo poi non vuol dire che i ragazzi debbano crescere non giocando a pallone, non curando la tecnica, la tattica, ci mancherebbe altro, ma quando siamo nati anche noi per strada e le porte le mettevamo con gli zaini, si giocava per vincere, quindi non è che cambia il senso che non devo giocare per vincere. Questa secondo me è la base anche di una crescita. Per il resto secondo me il calcio va in questa direzione, secondo me tanti ragazzi italiani bravi ci sono che si uniscono a tanti stranieri che arrivano, ma non è detto che poi dopo debba esordire lo straniero, non l'italiano, cioè poi alla fine se ci si allena, se si alza anche il livello, penso, io parlo anche per me, anche il livello anche degli allenatori che facciano meglio da questo punto di vista, secondo me possono crescere anche i ragazzi. Poi io dico a chi tocca all'italiano, tocca allo straniero, chi è più bravo. Io non penso che poi dopo, quando debba esordire un ragazzo, si guardi la carta d'identità e dove è nato. Se il ragazzo è bravo, evidentemente ne nascono di meno italiani al giorno d'oggi, da 10 anni a questa parte. Evidentemente può darsi che sia così, ma non penso che si lavori peggio di 20 anni fa o che manchi la strada, se no diventa una scusa per me. Parlo sempre della strada, che manca, che si gioca di meno. Non penso che in Germania ci siano più strade, giocano di più, o in Spagna che giocano per strada. È cambiato il mondo, è cambiato il calcio, secondo me dobbiamo alzare il livello da tutti i punti di vista, dagli allenatori a tutti quanti. Possiamo alzare il livello anche negli allenamenti, parlo io, a far crescere più ragazzi, a far lavorare di più, a tirare fuori il meglio. E poi dico, come ti dicevo prima, non penso che quando un allenatore debba far fare un esordio guardi la carta d'identità.
0: Mettere una regola, scrivo anche su questo, mettere una regola per gli italiani nelle giovanili sarebbe utile per te, una regola più stringente forse.
19: Se la possiamo mettere che devono giocare 3 italiani per forza, come in Serie D devono giocare un 2006, un 2007, un 2008 perché c'è la quota. Però noi siamo nati che chi era bravo giocava, non c'era carta d'identità, cioè il calcio è chi è bravo gioca, chi merita gioca, non perché mi impongono di giocare un 2006 che poi dopo un 2006 gioca in Serie D, fa 2 anni perché deve essere la quota, al terzo anno te lo ritrovi in prima categoria che non gioca più e si perde.
0: Certo.
19: Può succedere anche questo. Secondo me sono anni di passaggio, anni dove bisogna lavorare in campo, dedicarsi in campo ai ragazzi, dedicarsi secondo me, invece di parlare tanto, lavorare in campo e parlare poco, che è un detto fritto rifritto, però forse è la base con cui noi 20 anni fa siamo nati, perché correvamo, lavoravamo, giocavamo pallone, stop. Adesso sicuramente il calcio è cambiato, i giocatori sono più aziende, ma è sempre quello, il campo verde parla sempre quello. Io penso che non menta mai, è lì che si nasce, è lì che si lavora, se sei italiano, se sei straniero, dove sei, io la vedo così. Poi si possono mettere anche le regole, ci mancherebbe, chi...
0: Mi hai convinto su tutto, mettiamola così.
19: Ok, d'accordo.
0: Mister, ti faccio un grande in bocca al lupo per domenica alle 11. Lo ricordo a tutti, a Crespellano i ragazzi scendono in campo. Se riuscite ad andare, ovviamente l'ingresso è gratuito. E poi andiamo un po' a vedere come partirà questa nuova avventura di Morrone in panchina e dei ragazzi della Primavera. Grazie mille, mister. Un abbraccio.
19: Forza
0: grande.
19: Forza Bologna, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao.
0: E allora era Stefano Morrone, allenatore dell'Under 20 Primavera del Bologna. Adesso andiamo un attimo in pausa e poi ritorniamo subito.
1: Questo programma è presentato da.
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
22: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
23: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
26: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
27: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
26: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
27: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
26: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
27: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
26: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
2: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
5: Quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
6: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
7: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
28: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
29: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Ben ritrovati con Nettuno Bologna 1 e Mezzogiorno Rosso Blu. Sono le 10.42. Abbiamo fatto una bella intervista, 15 minuti con Stefano Morrone, allenatore della Primavera Under 20, parlando con lui e lanciando un po' intanto la stagione della Primavera che partirà domenica alle 11 a Crespellano. Ve lo ricordo ancora, tutti invitati, mi raccomando, contro l'Atalanta. E l'abbiamo fatto perché quest'anno ci siamo lanciati in una nuova avventura dove proveremo a seguire, anzi seguiremo, questo è certo, tutte le partite in casa di questa stagione dell'Under 20 e del settore giovanile. Quindi comunque ci saranno anche dei momenti dove magari ci sarà un Under 18, vedremo, ovviamente della squadra femminile, Bologna Women, quindi ci sarà un appuntamento ogni weekend in casa, seguito in diretta e in radio. Per portare a casa questo progetto, indispensabile, come vi dicevo in apertura, è stato l'aiuto e l'appoggio e il sostegno di Lavoro Più. E oggi ho Matteo Naldi, del responsabile marketing di Lavoro Più, qui con me, come compagno di avventura. Partiamo per un viaggio insieme praticamente, Matteo. Buongiorno.
32: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sì, senti, partiamo per un viaggio insieme. Allora hai sentito? Bene, eri già collegato, perfetto. Partiamo per un viaggio insieme e seguiremo il settore giovanile. Seguiremo il settore giovanile, noi come radio è di fatto un ritorno, in realtà in passato, molto tempo fa avevamo provato ma non erano tempi buoni. Quest'anno però ci sono diversi motivi che ci hanno spinto a farlo, un po' un test che avevamo fatto così a fine stagione dell'anno scorso, un po' di più in realtà anche il momento, no, del calcio italiano, tutto quello che sta succedendo, incredibilmente è cresciuto un interesse per i giovani che fanno parte, mettiamola così, di un movimento di grossa difficoltà come quello del calcio italiano. E quindi è una bella occasione per noi dal punto di vista di creare, provare a suscitare ancora più interesse e attenzione, ma soprattutto anche cercare di nobilitare, no, quello che è un mondo che viene seguito a livello nazionale e quant'altro, assolutamente, ma magari a livello locale ogni tanto lo lasciamo un po' per strada, noi per primi, per esempio, per tutti gli anni che hanno preceduto quest'ultimo. E tu, con la vostra azienda, con Lavoro Più, insomma, spingete tantissimo sul settore giovanile, sul calcio femminile, su tutto quello che riguarda un po' il tessuto che si muove sotto, no? A quello che succede poi nella prima squadra e anche sulla prima squadra, comunque ti impegni.
32: Certo.
0: Ti senti?
32: Sì, sì, ti sento.
0: Ecco, per voi che cosa significa? Cioè, per quale motivo? Per voi, tra l'altro, sei uno sponsor importante, no? De Bologna, settore giovanile e femminile. Che cosa vi spinge a premere così tanto, no? Sull'acceleratore per quello che riguarda tutto il movimento giovanile e femminile?
32: Allora, intanto devo dire che sì, questa ormai diciamo ultimamente, soprattutto in ambito calcistico, molti si riempiono la bocca di questi giovani, no? Come se in qualche modo dovessero giustificare errori probabilmente commessi nei decenni passati, perché questo mi sembra abbastanza evidente, no? Nel senso che è uno dei pochi settori, quantomeno io parlo del calcio italiano, in cui i giovani, che comunque anche magari di ottimo livello fino a una certa età, poi non si sa e non si spiega e non si capisce il motivo, ma difficilmente riescono poi a fare carriera ad alto livello. Quindi probabilmente effettivamente c'è qualche cosa da migliorare. Noi abbiamo, io ho voluto fortemente qualche anno fa associare il nostro marchio, oltre che alla prima squadra, alla Serie A, anche a tutto il settore giovanile e a tutto il settore femminile, proprio perché credo che sia una linfa vitale per tutto il sistema. E poi perché mi sembra che proprio la mission di Lavoro Più sia quella, cioè quella comunque di far sì che in generale, vale per tutto, poi i giovani siano il futuro nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport ed in generale, quindi insomma contribuire a farli crescere. Quindi è chiaro che questa iniziativa che tu mi hai proposto qualche settimana fa va in quella direzione. E non, sì, diciamo di sì,
0: la speranza comunque, è quella, sì sì, assolutamente sì,
32: va nella direzione di, come dire, nella direzione di contribuire a quantomeno, ognuno ovviamente lo fa con le proprie armi, a mettere focus sulle attività del settore giovanile, del settore femminile, proprio sperando che tutto questo, poi come ho sentito anche il mister prima, giustamente, io condivido le parole, cioè dice parliamone di Libra, e questa cosa probabilmente serve ancora di più. Quindi sono tutte attività correlate a far sì che, speriamo, questo mondo torni ad essere quello che era sempre stato in Italia, no? Cioè è un'anomalia degli ultimi anni, no? Che non insomma si è un po' perso. Quindi
0: assolutamente sì. Tu inevitabilmente. No, dimmi pure, scusami, non volevo interromperti.
32: No, ma ho già detto quello che volevo dire. Insomma, quando tu mi hai proposto questa possibilità, aveva già il vestito addosso di Lavoro Più, capito? Quindi sei stato. Penso che tu possa confermare, non ci abbiamo messo moltissimo tempo no. Come dire, a supportare questo progetto, ecco.
0: No, è durata un attimo, ma tu che hai seguito bene, per forza di cose hai dovuto seguire e hai partecipato tanto l'anno scorso anche a questo campionato di tutti i settori giovanili, perché Bologna è riuscito a portare tutte le squadre under ai playoff ed è stato un risultato storico, perché comunque tra l'altro non proprio scontato e neanche forse non nelle previsioni. E ti ha sorpreso vedere comunque tanti giocatori aggregati alla prima squadra quest'estate? Jaber, ovviamente quelli più chiacchierati, dicevamo adesso Libra, Badori, insomma giocatori che Papazov e si potrebbe andare avanti anche Apponen e compagnia varia, insomma Te l'aspettavi? Credi che si stia muovendo qualcosa? Che il Bologna da quel punto di vista stia facendo uno scatto? Sicuramente ha aumentato gli investimenti, questo ormai è un dato assodato. I risultati arrivano anche da qui o c'è un lavoro differente secondo te che si è improntato qualche anno fa, magari con l'arrivo dei nuovi dirigenti?
32: Sicuramente entrambe le cose, sicuramente c'è un lavoro differente, e per rispondere alla tua domanda credo che il fatto che me lo aspettassi o meno è relativo, credo che sia giusto e coerente il fatto che un settore giovanile di

0: La Serie, per il Bologna, per la Serie A ad alto livello, chi magari per Serie B o Serie C, ma insomma, questo è evidente. Poi sai, il calcio giocato è sempre molto democratico, quindi insomma non tutti possono avere la stessa carriera, ma il fatto che però il Bologna riesca a portare tanti ragazzi ad avere una carriera professionistica, questo è secondo me è il vero successo di un settore giovanile.
1: Senti, voi fate una... Adesso io non so come... Devo stare attento a non spoilerare, però avete una formula bellissima quest'anno di partecipazione, no? Di sostegno per il settore giovanile. Io non anticipo niente, di sicuro la prossima settimana ne sapremo qualcosa di più, però tutto ruota attorno... un po', ecco, questo io trovo di assonanza, per esempio, per quello che facciamo, di cercare di portare sempre più persone a partecipare all'evento sportivo. Noi in questa operazione particolare lo facciamo per portare più persone possibile a Crespellano, a Granarolo, a dare un seguito al racconto che comunque comincerà proprio questa settimana, e quindi di portare un po' più di concentrazione, di attenzione a tutto quello che è un mondo che magari qualcuno conosce meno. Voi fate un po' la stessa cosa in maniera diversa, con finalità comunque diverse, magari per i giovani riferite alla prima squadra. Mi fermo qua. E questa partecipazione, questo sentimento di appartenenza, possiamo chiamarlo così, e quanto è importante nel calcio di oggi? Perché purtroppo in un calcio siamo figli di un mercato che sta durando sempre di più, è una situazione veramente insopportabile, ma è un calcio che sembra un po' dimenticarsi, no? di queste piccole cose, sta diventando sempre più maniacalmente legato, indissolubilmente, purtroppo a una questione economica, e spesso i tifosi lamentano proprio questa assenza, no? Di appartenenza, di messaggi che possono essere rivolti proprio a loro, di un calcio che comunque fa parte poi del tifoso e che il tifoso deve coltivare. Ecco, come si fa in un calcio come questo a inventarsi modi e strumenti per tenere così legate le radici a ciò che ti appartiene, cioè per esempio la squadra della tua città?
0: Allora, il fatto che tu non voglia spoilerare in realtà... No, ma in realtà lo spoilerò io, nel senso che... Perché sennò poi tutto questo discorso è monco, quindi preferirei essere molto chiaro. Poi sì, come tu hai detto, ci sarà una conferenza stampa di presentazione ufficiale la settimana prossima, ma in realtà io ti sto dicendo una cosa che è uscita un mese fa in un comunicato, quindi non ti sto dicendo nulla di sconosciuto. È il fatto che da questa stagione, visto che la premessa è questa, che fino all'anno scorso i ragazzi, le ragazze del settore giovanile, diciamo così, non avevano un sistema automatico per andare allo stadio, ok? Cioè era... Credo, adesso io non voglio parlare per il Bologna FC, ma molto su richiesta, ok? Quindi chi magari non lo sapeva, chi non lo magari non andava allo stadio. Quando io sono venuto a sapere questa cosa in maniera assolutamente casuale, ho pensato quindi nei mesi a che cosa poter fare. Ho trovato, devo dire, nel Bologna FC, Lele Marchetti, Christoph Winterling, molta disponibilità, e questo ci ha portato a creare da quest'anno questo lavoro più Future Stand, che è un nuovo settore che sarà ben visibile nei distinti, per intenderci, vicino alla curva Bulgarelli, che ospiterà e sarà dedicato ad ospitare i ragazzi e le ragazze del settore giovanile e ovviamente del Bologna FC Women, con possibilmente accompagnatori, e aggiungo io, visto che comunque è un settore molto grande, anche la possibilità di inserire anche non solo ragazzi del settore giovanile, ma magari ragazzi di altri settori giovanili affiliati al Bologna, qualche classe di qualche scuola media, scuola insomma, diciamo così, è dedicato, il nome è evidente, no? Future, quindi a tutto ciò che è futuro e che possa essere di sprone

0: per diventare, prima di tutto, perché è più facile, tifosi del Bologna, perché è più facile diventare tifosi del Bologna, piuttosto che, perché no, immaginare o ipotizzare che un domani chi è seduto lì possa calcare quel campo. Di questa è la nostra visione. Lo presenteremo la settimana prossima. È un settore molto particolare, soprattutto negli ingressi, perché diciamo così, adesso qui non spoilerò nulla, ma sono stati notevolmente abbelliti, ecco, diciamo così, e basta, poi troverete tutte le varie foto, i vari video, e chi vuole venire può venire comunque a vederlo già nella prima parte di lunedì, è già pronto, quindi... Questo è.
1: Ah, Matteo, allora, mi sono innamorato di questa cosa, per me è stupenda, e secondo me il calcio di oggi, come ti dicevo nella premessa, ho fatto una domanda un po' super cazzo, ma poi alla fine sei andato dritto, quindi benissimo, e lo trovo incredibilmente attuale e splendido, quindi qualcuno lo farà, qualcuno lo farà, non lo so, comunque sicuramente è una cosa ottima, fantastica, perché oggi come oggi, tra l'altro, noi raccogliamo una quantità di feedback impressionante, perché soltanto nelle due ore qua sono un paio di centinaia di messaggi a volte che arrivano nel giro di 5-6 fasce di trasmissione, più o meno in tantissimi vanno in quella direzione lì, no? Che mancano soluzioni per portare la gente allo stadio, o comunque coltivare anche la passione per i colori, per esempio, della squadra della propria città. Matteo, io ti ringrazio tantissimo, poi io sono qua, voi siete con noi per un anno, ti ringrazio veramente da parte di tutta la radio, spero anche dei tifosi che poi apprezzeranno questo percorso che comincerà, ricordo ancora, a Crespellano alle 11 con la partita della primavera del Bologna contro l'Under 20 dell'Atalanta. E grazie di tutto, ti do un abbraccio e poi ci risentiamo prestissimo, comunque sempre qui.
0: Grazie a tutti e forza Bologna.
1: Sempre. Grazie a Matteo Naldi, responsabile marketing di Lavoro Più e partner con noi per questa avventura che riguarda tutto il settore giovanile e il femminile BFC Women nella partita in casa che ci saranno di weekend. I weekend le manderemo in diretta sulle nostre frequenze. Andiamo in pausa e tra poco torniamo.
2: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Questo programma è presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
7: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
8: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
9: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa.
10: C'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4 ormai Accademia, poi entra il punto del 7-1 di Celli.
2: Questa stasera alle 20 in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
20: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
21: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
21: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
24: Il calore di casa si rinnova con stile.
25: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
24: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
25: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
24: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora, sono le 11, siamo ritornati, mezzogiorno rossoblu, e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Chiudiamo qui allora un po' la novità del palisesto di quest'anno, una delle che riguarda il settore giovanile. Ve lo ricordo ancora per chi si è collegato adesso che seguiremo una partita in casa ogni settimana del settore giovanile del Bologna del Bologna femminile. Oggi ci siamo dedicati all'apertura della stagione della primavera, quindi abbiamo intervistato Stefano Morrone, allenatore del Bologna, Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoro Più, che è il nostro compagno di viaggio per questo nuovo progetto di Nettuno Bologna 1. Ringraziamo loro, ringraziamo il Bologna, ovviamente manca Frank Loretti, che è il protagonista un po' di questo racconto e di questo percorso, che sarà con me il giovedì a raccontare un po' come stanno andando le cose. Faremo un approfondimento dedicato di un paio di blocchi di Mezzogiorno Rossoblu tutti i giovedì. A questo punto torniamo, e lo ringrazio Frank per la disponibilità, per la professionalità, per tutto l'entusiasmo che non guasta, e dalla prossima settimana insomma cominceremo, anzi dalla fine di questa settimana cominceremo un po' questo racconto. Ritorniamo sul mercato del Bologna. Gassama, che vi dà da fare? Allora, su Gassama, la formula per esempio con cui viene qua, potrebbe venire qua, si parla di una cessione per 4-5 milioni a titolo definitivo, ma sorprende. Lo dico perché i messaggi che arrivano da voi, bravi, bravi, vanno anche in questa direzione, cioè il prossimo che devo leggere è questo: Gassama verrebbe in prestito perché 4-5 milioni sono cifre che per noi possono sballare i conti. Vi avevo detto che il Bologna stava lavorando su diversi profili, che una delle difficoltà per l'operazione che Bologna doveva chiudere poteva essere la formula, no? Perché? Perché Bologna dovrebbe fare, mettiamola così, un prestito con diritto o un prestito con obbligo nella soluzione, per esempio, quella di Piccoli. Però è una questione di budget che fondamentalmente è all'osso. Ben venga, se possono comprare, che comprino. Qual è l'unico discorso che cozza con lo storytelling di quest'estate di alcuni miei colleghi? Che Bologna è plafonatissimo al limite e che già così siamo vicini. Beh, venga, non cambia niente, è una cosa che succede, che si fa. Dovrebbe esserci addirittura un piccolo aumento di capitale in previsione, per diversi motivi, perché i costi della squadra di quest'anno sono molto più alti rispetto a quelli che sono i ricavi, perché anche il parametro del costo del lavoro allargato, che si basa per fortuna comunque sul triennio, le plusvalenze del triennio, che permettono di avere costi molto più alti rispetto a quelli che sono i ricavi fissi, siamo veramente tirati al limite, quindi potrebbe essere necessario un piccolo aumento di capitale per non cadere in sanzioni e cose varie. Il mercato di quest'anno è stato, e anche in questo continuo a dire, il calcio è cambiato, il mercato è cambiato. Frattesi hanno dovuto cambiare la formula, la Lazio rispetto a quello che aveva preparato per portarlo dall'Inter a lì. L'ha dovuto cambiare in corsa perché non rispettava i parametri. E questo è un fatto. Bologna non rientra in questo contesto, però vi dicevo, guardando bene e non dovendo fare propaganda, il tema era che il conto è all'osso, quindi per me doveva essere un prestito con diritto. Fanno un acquisto a titolo definitivo, sarà Gassama? Perché ancora bisogna mettere un leggero punto interrogativo, anche se Gianluca Di Marzio è molto convinto che già oggi si potrebbe chiudere. Per una cifra attorno ai 5 milioni a titolo definitivo. Bene, allora molto probabilmente ci sarà questa possibilità. Interessa poco, però ci dà un contesto che ci dovrebbe far fare qualche domandina. Ripeto, d'accordo, non d'accordo, non è rilevante, la situazione è questa, punto. E per il settore giovanile sono contento, complimenti a Manfredi e a direttore Battuti per aver mantenuto la promessa di trasmettere e puntare sul settore giovanile del Bologna. Saluti Andrea. Guarda, una delle finalità è questa, la seconda è anche essere un po' butta dentro, mettiamola così. Sono contento che Bologna abbia scelto la formula di andare a raccontare le partite in casa, sfruttare la radio. Abbiamo, grazie a Dio, veramente molto ascolto, e allora perché no provare anche a rendere più pieni i campi quando giocheranno le partite ragazzi, quindi comunque avere un appuntamento che ricorda gli appuntamenti del weekend, secondo me è una bella cosa per aiutare, ci mettiamo del nostro e cerchiamo di essere utili, queste sono un po' le due finalità, quindi nobilitare sicuramente quello che viene fatto, ce ne metto una terza, tenere comunque la pressione alta e quindi vedere bene come lavorano nel settore giovanile, come stanno andando anche sul femminile, parlare anche solo degli investimenti che vengono fatti, continuano a fare, secondo me è un ottimo strumento per tenere comunque la barra dritta, e il terzo ovviamente cercare di essere utili per riempire quei campi, che per me rende tutti molto felici, le famiglie, i giocatori e soprattutto noi, anche noi, non soprattutto. Questi sono un po' i tre filoni. Ciao Manfredi, ad oggi manca anche un sostituto effettivo di Freuler. Loro hanno scelto la Susi. Alla fine il mercato è andato così. Sono usciti Castro e Piccoli e sono arrivati Castro e Dallinga e sono arrivati Dobbic e Piccoli. Lukumi è arrivato a Elland 6 mesi prima, più o meno come è andata per Castro quando arrivò qua, se vi ricordate, che arriva un po' prima per farsi trovare un po' più pronto l'anno dopo. Freuler è andata a scadenza, è tornato dal prestito all'Auxerre e la Susi e alla fine è rimasto. Somme è uscito perché il prestito era scaduto ed è arrivato a Mondarain. Lico Giannis è scaduto ed è arrivato a Lassane. E direi che più o meno il mercato si è chiuso qua. C'è qualche esubero che stanno piazzando. Dominguez è uscito e non è stato sostituito. Ilic è uscito e non è stato sostituito, poi vedremo se uscirà Casale o no, non è condizione indispensabile, hanno sbloccato questo passaggio per comunque far arrivare un difensore in più, poi vedremo se Casale uscirà o no, e fondamentalmente Carson in Bologna sta cercando una soluzione per piazzarlo a titolo definitivo, questo è stato il mercato, fino a qui, poi vedremo. Su Moro stanno uscendo notizie su un'offerta importante che arriva dall'Arabia, non ne so niente perché sono qui con voi e oggi ho preparato soprattutto la parte del settore giovanile, vi vorrei dire, domani ne parliamo con più cognizione, non lo farò io, lo farà chi mi sostituirà, perché io domani sarò in viaggio per tornare a Bologna e poi riprendiamo a pieno regime dagli studi di Nettuno Bologna 1, ma la seguiremo e domani chi farà queste due ore al posto mio sarà preparatissimo su tutto. Se dovesse uscire Moro, la vedo molto complicata, non impossibile, e Bologna lo sostituirà. Mi scoccia fare così perché per me finché un giocatore veste la maglia del Bologna è tutto. Ma se e ci sarà Simone Onestini domani, allora grazie Barbut per la conferma, quindi domani con One magari ci sentiamo anche, ma vedrete che Simone Onestini sarà aggiornatissimo su tutto per Moro. Personalmente, non ve lo nascondo, dovesse mai uscire Moro e arrivare un giocatore con caratteristiche un po' più simili a quelle di un interdittore puro, io non dico che ne sarei contento, ma non mi dispiacerebbe. Detto ciò, forza Moro, quindi non dico io domani lo do via e ne prendo un altro, capito? Quindi comunque se dovesse uscire Moro, in Bologna sono sicuro che ha idea di sapere molto bene che cosa fare e anche forse che caratteristiche portare. È vero che Moro è l'unico play, questo sì, come vertice basso, e quindi magari non andranno su un interditore puro ma un altro play, questo non lo so, però questo è quanto. su Moro, quindi io mi tengo una riserva, una postilla, ci lavoriamo bene oggi pomeriggio, la guardiamo bene, perché questa mattina i tempi per me sono stati veramente impossibili, va bene? E, ciao Manfred, ad oggi manca sostituto per Freud, dicevi Gassama ti intriga parecchio. Guarda, fa parte di quelle operazioni di giocatori che io non so neanche chi siano, quindi non posso dirti se mi intriga o no, è un profilo adatto a quello che cercano, ha un'età un po' più alta rispetto a quello che pensavo potessero avere in testa di fare, 25 anni, a me stuzzicano parecchio i giovani, sarà che quest'anno mi è presa così, mettiamola così, e quindi sarei andato su uno di un paio d'anni, due o tre anni in meno, ma fanno loro e hanno le loro idee molto chiare, punto. No Acerbi, tu dici per età, grazie, io la vedo come te, aspetto l'ufficialità della nostra bandiera orso, Christian, bene, buongiorno Manfredi, perché se live da deserto non trovo il tuo podcast, guarda, coi podcast abbiamo sballato un po' gli orari e quant'altro, a partire da lunedì torna praticamente il palinsesto quotidiano, solito, con le novità che vi abbiamo detto, e quindi vedrai che ritornerà tutto a posto. E cosa ti aspetti da Orsato e come sta andando la vicenda del vecchio designatore Alessandro da Castel San Pietro? Guarda, su Rocchi io sono aggiornato al nulla di fatto, si è dimesso e fondamentalmente le sue dimissioni stanno facendo proprio piano piano decantare un po' la questione. Su Orsato io ho fiducia, ma la fiducia è riposta nel fatto che come arbitro lui in campo è sempre stato uno con una linea molto chiara, molto europea, molto internazionale, molto poco italiana, come dice Stanis. E che questo poi si traduca nella posizione che andrà a rivestire, ad interpretazioni che andranno in una certa a linee guida anche, no? Interpretative che andranno in questa direzione, non ne sono sicuro. Lo vedremo, però per me Orsato da questo punto di vista ha del potenziale e quindi incrocio le dita e spero, se siete d'accordo, che poi vi piaccia un calcio più spartano, meno spezzettato e via dicendo. Ma questo Gassama si prende giusto per prendere o fare un contentino e fare il contentino o è forte veramente? No, perché campionato russo, boh, guarda, per fare il contentino non credo che Bologna faccia i contentini, poi vedi tu, se è forte o non forte lo scopriremo in campo, non lo conosciamo, non lo conosco, poi se qualcuno segue il campionato russo, ben venga, parlavamo prima di Moro, anche Moro arriva dal campionato russo, per dire, ci sono anche giocatori di qualità, non lo conosciamo, gioca al Baltica, io non so quante partite possiamo aver visto del Baltica. Buongiorno Acerbi, voce vera o sarà preso un difensore da affiancare a quelli già presenti puntando maggiormente sulla crescita di Alan De Vitic? Io voto la seconda parte, quindi per me punteranno parecchio sulla crescita di Alan e di Vitic, mi sembra razionale. Andiamo in pausa e torniamo.
2: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
11: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
28: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
29: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
28: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
29: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
28: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
29: www.sorcevannini.it.
30: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
31: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
30: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati ancora sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, ancora con Mezzogiorno Rosso Blu, edizione delle 10, la chiamiamo così, estiva. Ma stavamo un po' chiacchierando sul mercato adesso. E sul mercato in generale, adesso mi chiedete anche della Fortitudo e di questa notizia uscita su Stadio, esattamente come per l'articolo di Marcello Giordano per quanto riguarda Moro, lo stesso discorso riguarda la F. Aspettiamo un attimo domani, così le lavoriamo un po' meglio. Bravi loro, perché sono arrivati prima, e lavoriamo un po' queste due situazioni e poi vi diciamo. Non mi butto sulla F, per quello che ho letto mi sembra una situazione abbastanza normale, tra virgolette, cioè non vedo perché alzare campanelli d'allarme. Poi ci lavoriamo sopra e poi vediamo di parlarne tranquillamente insieme. Siamo arrivati a 21.000 abbonati, punto interrogativo, direi di sì, siamo a 21.000, 1.000 meno dell'anno scorso. E ciao Manfred, ad oggi manca, questo l'avevamo letto. Buongiorno Acerbi, voce vera o sarà preso un difensore da affiancare? Scusami, questo l'avevamo letto e andiamo da qua. Ciao Manfredi, Marzio proprio ora ha scritto che Gassama si chiude oggi a 5 milioni più bonus. Questo l'ho letto. Trattativa ai dettagli, non doveva essere un prestito con diritto, appunto, te l'ho spiegato prima, e quindi dal mio punto di vista assolutamente sì, se lo fanno a titolo definitivo ancora meglio. C'è qualche conseguenza da sistemare, ma l'abbiamo già spiegato. Questo colpo escluderebbe Acerbi a parametro zero? Assolutamente sì. O si potrebbe valutare comunque un inserimento per dare esperienza al reparto e solidità? No. Ciao Manfredi, sono Davide di Calderara. A maggior ragione quest'anno che c'è questo interesse sulle giovanili, va approfondito con la società l'allontanamento di Margotto. Ancora, ve l'abbiamo già spiegato, l'abbiamo approfondito e sono stati giustificate, spiegate, più che giustificate, come Margotto andava a scadenza, ci sono stati punti di vista differenti e si è scelto di percorrere strade differenti. Giusto o sbagliato? Lo vedremo. Luca Piaggiarelli ha preso il suo posto e vediamo come andrà. Sicuramente nell'ultimo triennio per me è Bologna col comparto composto da Piaggiarelli alla gestione di attività di base, Margotto responsabile del tecnico del settore giovanile, a capo Marchetti, ha lavorato bene, perché l'anno scorso indiscutibilmente sono andate tutte le squadre alle fasi finali e l'Under 18 addirittura in finale, perso ai rigori con l'Inter, la semifinale con la Fiorentina, nettamente più forte, ha interrotto il percorso dell'Under 20. Dei giocatori sono stati aggregati alla prima squadra durante il ritiro, sicuramente un paio, ma ci dimentichiamo di Lo Monaco, ma è una questione di ruoli da coprire per le assenze che c'erano tra mondiali, mercato in corso e tutto, è uno che bisogna tenere nel calderone di quelli che per me potrebbero essere pronti a fare già esperienze tra professionisti. Badori non lo so, ma piace a tanti e anche a me. Libra io spero che possa debuttare quest'anno col Bologna, è ovvio che servono mille condizioni purtroppo perché ciò accada, ma me lo auguro e quindi spero che Libra possa fare parte del pacchetto centrocampo del Bologna. Lo Monaco ha segnato come un pazzo sia con l'Under 18 che con l'Under 20, ha segnato anche nella prestagione in una partita con Bologna, quindi è uno che ce l'ha e vediamo che futuro avrà. Tra l'altro sia Badori sia Lo Monaco sia Libra sono tutti sotto età per l'Under 20, quindi il loro percorso naturale è andare Under 20 pianta stabile, ma per qualcuno accelerare un po' i tempi potrebbe essere un'idea carina. Per Lo Monaco l'unico dubbio che ho è il ruolo. Nel Bologna ha fatto fondamentalmente sempre la prima punta, l'attaccante, mettiamola così, non è un attaccante puro, quindi con i grandi, con i professionisti, secondo me ci sarebbe da capire e da definire meglio il suo ruolo. Però è un giocatore veramente interessante, quindi complessivamente, sia per risultati più sportivi, sia per, è brutta da usare come parola, ma come prodotto, questo triennio ha portato sicuramente valore. Tutto ciò premesso, l'intenzione di stare un po' più attenti a come andrà il settore giovanile su tutti gli aspetti, anche questa che dici per esempio di Margotto, che però è abbondantemente sbarcata dopo due mesi, è interessante per il Bologna, perché voi sapete come la penso: il Bologna non può prescindere più, visti i paletti messi dalla proprietà, dalla produzione di giocatori e non solo dall'acquisizione di cartellini, perché oggi come oggi anche su giocatori di 21, 22, 23 anni si sta incominciando a fare un cartello pesante, cioè si parte da cifre oggettivamente molto alte. A maggior ragione, se hai poco budget e te lo devi costruire con le cessioni e le plusvalenze, è evidente che la compravendita fino a se stessa rende il giochino molto difficile da sostenere. Questo è un po' il tema. Tu scrivi che ricordi che durante l'estate avevi detto che avresti cercato di approfondire il tema con Fenucci? No, delle due con Marchetti, che è responsabile, e l'abbiamo fatto e ti ho dato le motivazioni che ci sono arrivate. A questo punto uno prende mette in cassa e valuta se la scelta è stata una scelta che porterà comunque risultati oppure no. Questo possiamo fare, no? E ti noto un po' una vena abbastanza polemica da parte tua, va bene. Comunque sono sempre più dell'idea che il mercato del Bologna Sartori lo faccia solo da supervisore a divaio, anche qua. Ma perché? Perché non ti piacciono i giocatori che stanno arrivando? Perché se li prende Sartori devono essere tutti fenomeni e non ci sono margini di errore. E quindi se non vengono bravi li prende un altro che evidentemente per te è scarso. Va bene. Manfredi dice che Bologna ha sostituito Lukumi con Elland che ha 6 presenze in A. Non ti sembra un grande azzardo, Aldo da Minerbio? Certo che è un azzardo. Però è un azzardo che Bologna deve fare per me. Per il discorso che facevamo prima. E quindi sarà un azzardo, non sarà un azzardo, se loro sono convinti che, secondo me, bisogna valutare il risultato. Le premesse per me sono buone. È ovvio che sostituire Lukumi con un ragazzo di 21 anni al suo primo campionato in Serie A bisogna crederci veramente parecchio. Se ci credono così tanto, io vedo il lato positivo, ci sarà un motivo, no? E poi commetterà qualche errore e quant'altro. Bisognerà anche farli giocare sti ragazzi, se no, ripeto, tutti i bei discorsi, tutte le belle favole, seguiamo anche il settore giovanile, io lo trovo anche molto coerente. Non so, per esempio da parte mia, io ci credo nei giovani, però devono giocare e devono prendersi delle responsabilità, non essere delle appendici. Se sono forti devono giocare, punto. Elland l'unico difetto che ha è norvegese, non è italiano, ma se ci credono in partenza ci credo anch'io, poi vedremo se hanno azzeccato la scelta o no. Buongiorno, per me Stivanello vale Elland. Hanno un percorso, ma come qualità, per l'amor di Dio. Elland giocava contro di noi in Europa League, eh? In una nazione che senza dubbio, con molti meno abitanti, decisamente molti meno abitanti, ci sta dando 7 per a 1 e ci ha fatto fuori nel girone di qualificazione al mondiale. Loro sono arrivati ai quarti di finale, noi dal divano a guardarli. Lo Monaco è pronto come lo era Raimondo, dici tu, e la scelta di Tedesco è per il lancio dei giovani. Cosa ne pensi? Non lo so. Da questo punto di vista non lo so, lui, avete sentito, però prima l'ho chiesto a Morrone, è attento e guarda molto anche questo, quindi sicuramente più o meno di italiano non lo posso assolutamente dire, perché italiano comunque era attento, ma sicuramente c'è anche questo aspetto. Questa difesa l'ha fatta Fiducia Sartori, non Bigon, e ha sbagliato anche... No, se ha sbagliato anche questi sarà messo in discussione pure lui. Sicuramente da quando ha preso e ha portato qua prima Lukumi, poi Beukema, i giocatori che sono arrivati dopo, Casale, Erlich, poi Vitic, Ilic, oggi Elland, ma lui va se non altro valutato, hanno reso molto meno. Sicuramente sì. Le scelte, ripeto, sono figlie di tanti compromessi che a Bologna bisogna prendere, a differenza di altri club. Questo non è per sgravare di responsabilità Sartori o acuire le responsabilità di Saputo. È un fatto, e dentro questo perimetro sicuramente in attacco mi sembra che le cose siano andate molto bene, in difesa sono andate meno bene, senza dubbio. Ci può spiegare come mai il promettente Kevin Fustini, con presenze nelle nazionali giovanili, ha lasciato il Bologna per andare nella primavera del Como? Perché Como gli ha offerto un pacco di soldi, esattamente come ha fatto in altri settori giovanili, è arrivato, ha presentato l'offerta e Bologna non si è sentito assolutamente di pareggiarla, punto. E Como ne ha presi un sacco in giro così. Mettere una regola per gli italiani l'avevamo letta direttamente a Morrone. Buongiorno Manfredi, anzitutto complimenti. Grazie. Ma quanto ci vuole a capire che Lucumia è stato in parte sostituito già l'anno scorso con Eggem, che ha fatto? Io vado dritto su Haaland per una questione temporale, vi ripeto. Comunque Eggem rientra nel discorso, che ha fatto un anno di esperienza e quest'anno guida la difesa, poi cercano un quarto difensore per rinforzare il reparto, ma non che questo deve sostituire Lucumi. Io ve l'ho già detto, cioè, si può essere d'accordo o meno con la qualità del sostituto, lo vedremo, sono molto d'accordo con te, ma criticare sempre comunque senza arrivare a capire le cose dopo mesi e mesi è veramente ridicolo. Grazie Alberto Della Venda, sono d'accordissimo con te. Purtroppo piacciono i raccontini del ti dico io come si fa, anche se poi la persona che prende questo suggerimento, che non è un suggerimento ma è una spiegazione di come deve fare il proprio lavoro, è uno che ha portato i Champions, il Chievo, l'Atalanta e Bologna, e c'è gente a cui piace questo tipo di racconto, che vadano avanti, e io mi permetto di dire, di sorridere a una situazione che per me è abbastanza ridicola, e soltanto il calcio può mostrare esempi di questa saccenza, francamente abbastanza, che sfocia abbastanza nel ridicolo, no? Le scelte sono state prese, sono molto preparati, a volte le scelte sono vincenti, a volte no. Questo è il discorso. Si continua a parlare del posto Lucumi, che ne pensi di Bologna trattativa avanzata per Gassama, ne abbiamo parlato prima, ti riferisce Gianluca Di Marzio, e Bologna cerca un nuovo difensore dopo la cessione di Lucumi alla Juventus, trattativa avanzata per Nathan Gassama, centrale del 2001 del Baltica. Tornando sul discorso, se secondo voi vi pare normale che Gassama possa essere sostituto dal Baltica di Lucumi, io sorrido e scrollo e vado avanti, non mi sto riferendo a te, mi riferisco un po' al discorso di prima dell'amico da Ravenna. Se secondo voi le cose stanno così, io allargo le braccia e dico evidentemente ci meritiamo questo mondo qui, non ho altro da aggiungere. Credo molto di più in un progetto Haaland, per dire, poi vedremo, magari lo perderemo, mi auguro veramente di no per il Bologna e per tutti, che in una barzelletta del genere, con tutto che Gassama magari viene qua ed è un fenomeno, non sappiamo chi è, io non sapevo neanche chi fosse Lucumi quando era al Genk, ma si sapeva che era un grande giocatore, sì sì, ha preso dei nomi fino all'anno scorso, tutte le stagioni, ma va bene, era un grande giocatore. Grande mister Morrone, mi sembra un erede italiano dallo stile, sono d'accordo, poi tra l'altro è veramente molto genuino, io sono un fan di Morrone, già dall'anno scorso, molto, molto sorridente, molto positivo, è un ragazzo solare per i giovani, per me è un'ottima caratteristica, ecco, è un ottimo punto secondo me a favore. Ma è vera la notizia che Moro starebbe lasciando pure lui? Che starebbe lasciando pure lui? No. Giusto stamattina Marcello Giordano su Carlino dice che su di lui ci sarebbe, per lui ci sarebbe una bella offerta per lui dall'Arabia. In queste cose, tra l'altro, Marcello bravissimo, se la cosa si rivelerà vera, sappiate che molto spesso i club non sanno neanche che il procuratore magari ha ricevuto una tale offerta e la sta valutando, lo imparano in una fase successiva, quindi potrebbe anche essere che chiedi conferma e magari Bologna ti dice io non ne so niente, chiami il procuratore, non risponde al telefono e abbiamo finito qua. Dobbiamo andare in pubblicità e torniamo subito.
2: Questo programma è presentato da
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
13: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
0: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
14: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
15: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
0: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, palla, palla, la palla passa, gira Vaglio.
2: Stasera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
16: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
17: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
19: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
20: Ma dai, è immortale!
19: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
20: E dove sarebbe questa meraviglia?
19: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
20: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
26: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
27: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
34: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Bentornati all'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, sono le 11.45. Ciao Manfred Mossia, più una scusa dire che nascono meno talenti da 15 anni in Italia. Ti riferisci a quello che diceva Morrone, Stefano Morrone, l'allenatore della Primavera che mi ha intervistato nel primo blocco. Secondo. Purtroppo la regola del chi è bravo gioca non vale dappertutto, Michi 77. Questo è sicuramente uno dei problemi del calcio giovanile. Io dico che ci sono sicuramente un sacco di problemi, ne abbiamo conosciuti tanti, purtroppo, anche da inchieste su come alcuni giocatori vengono poi alla fine messi in campo, scelti per andare in campo. Però va detto che, e io di questo sono convinto, poi probabilmente prendo un grande granchio, a livello di risultati quest'estate non è andata benissimo, va bene, ma in generale di risultati dei settori giovanili nazionale parlo, l'Italia non ha fatto male. Dove fa male è il salto a tutto tondo tra giovanile e prima squadra. In pochissimi riescono a fare percorso netto. Qual è il problema lì? Probabilmente il coraggio. Noi stiamo vivendo un episodio con Haaland, per esempio, molto emblematico per me. In tantissimi, e ci sono anch'io tra questi, sono spaventati all'idea che un ragazzo di 21 anni possa prendersi in mano il ruolo di un giocatore straordinario come Lukumi. C'è paura, concedimi almeno di avere paura. E lo capisco, ma se è vero, anche se si tratta di un ragazzo norvegese, è una questione di idea, no, in generale. Pensiamo, mettiamo che Haaland sia un fantastico, si chiami Haalando, è nato a Crevalcore e quant'altro, che questo possa creare turbamenti può starci, che venga battezzato, etichettato come uno non all'altezza a priori perché non ha esperienza, secondo me è sintomatico del problema che c'è in Italia, uno dei problemi più grossi che fa parte appunto del salto tra tutto quello che succede nel mondo della nazionale giovanile e quello che non accade nei più grandi. Quindi la mia speranza è che si possano trovare sempre più soluzioni che portano in questa direzione, sicuramente con argomenti molto forti e validi. Vi ho fatto l'esempio di Mancini all'Atalanta a 22 anni, di Bastoni all'Inter a 20 anni, aver avuto il coraggio di scommettere e di puntare su un giovane ha prodotto risultati, ha prodotto due ragazzi forti. Può piacere o non piacere Bastoni, può piacere o non piacere Mancini, è una questione di gusti, ma sulla forza, sulla adeguatezza e sul livello non se ne può discutere, no? Servono argomenti forti, quindi servono argomenti che poi giustifichino le scelte che vengono prese. Sarà così per Haaland? Me lo auguro. Mi piace l'idea però che Bologna abbia il coraggio di puntare anche su ragazzi più giovani da far partire pronti via. Bologna quest'anno partirà, e lo continuo a dire, con Haaland e Eggen. Che se ne dica, e se sia già al secondo anno, dove alla fine le cose finiscono, un motivo ci sarà. Quindi io la smetterei con i pensierini e le favolette estive, cercherei di stare un po' più sul pezzo, questo è il mio consiglio per tutti. Di notizie su Bologna ce ne sono anche extra mercato, Il mercato non risolve i problemi del mondo, certo può condizionare una stagione in positivo o negativo, ma non un percorso. In questo momento Bologna si trova in un momento di forte difficoltà, si passa da ricavi di un certo tipo con l'Europa a ricavi di tutt'altro tipo senza Europa, i paletti sono chiari, da 3 anni, dentro quei paletti questi qua si devono muovere, non è facile. Non sarà facile, c'è anche un allenatore nuovo, un po' di ottimismo ed entusiasmo non guasterebbe e sicuramente certe favole le lascerei stare, mi rimetterei più che altro a fare quello che sappiamo fare bene, dare notizie, stare sulle notizie, cercare di interpretare le cose per quello che sono, di fatto, non per forza abbiamo la verità in tasca, ma di sicuro ci possiamo avvicinare il più possibile. Mi sembra che molti siano andati incredibilmente lontani quest'anno con argomenti tra l'altro completamente sbagliati, addirittura sui conti del mercato, per dire. E questo mi preoccupa. Mi preoccupa, lo dico, e mi fa anche innervosire perché poi il conto viene presentato sui messaggi da casa. Oggi siete molto più bravi di ieri. Ma è vera la notizia che Moro starebbe lasciando pure lui? E anche tu lo chiedi, stiamo scherzando o no, sarebbe un ulteriore brutto campanello, Mirko. È una notizia che da oggi Marcello Giordano la lavoriamo e vediamo. Marcello dice che ha avuto un'offerta importante, poi l'aveva ricevuta anche Skorupski, l'aveva ricevuto Orsolini, alla fine non sono andati, eh? Quindi aspetterei, secondo me Moro non si muove. Però se invece Moro è allettato e dice no, è un'occasione che non posso perdere, io ho già detto un po' come la penso. Non dico bene, c'è gente, per esempio Moro gode di una stima enorme in Casteldebole. Da chi la

campionato bello in crescita, non è proprio la Russia, quindi sono due campionati diversi. Comunque tu dici da sconosciuto a 24 anni, Gassama ha un anno in più, 25, e poi insostituibili, salute Beppe. Sì, il contesto e lo scenario da dove comunque arriva questo ragazzo è diverso. Poi è un ragazzo francese, questo promette bene, visto che la Francia ha tre nazionali, e per esempio scopriamo un attacco, non sapevamo neanche chi fosse, che arriva in Italia a 8 milioni, è un fenomeno, quindi è un buon bacino d'utenza. Vediamo poi come andrà. Lui è cresciuto al Nantes, ripeto, è malignano con passaporto francese. Vediamo. E volevo sapere se è possibile come progetto, il progetto Sony 1, non l'ho chiesto a Matteo, che è un vulcano, insieme a Barbara e a tutto il loro staff comunicazione e marketing, glielo chiederemo, te lo prometto. Sono Matteo da Ozzano, due domande per Manfred sul mercato. Ma Gassama è il cambio di Casale, giusto? Tecnicamente sì. Non è detto che Casale esca, non è detto, ci proveranno però. Siamo sicuri che Sartori a fare il mercato? Perché stanno proponendo profili distanti da dove una volta cingeva il Cobra. Prima lui pescava da Olanda, Belgio, Svizzera, adesso retrocessi, esuberi e campionati improbabili. Retrocessi, aiutami a ricordare chi. Chi? Vabbè, sicuramente se hai scritto qualcosa ti verrà... non mi viene in mente. I campionati improbabili, sì, guarda, su, ieri mi chiedevano la stessa cosa sui profili italiani. Scusami, ma quando Sartori prendeva il Papu Gomez, che era sparito un po' dai radar, o per esempio porta un giocatore invece su Ilicic, che sappiamo che ha un po' le sue lune, però era un giocatore, però veniva da un anno un po' così, se non ricordo male, oppure un giocatore in grande rampa di lancio, ma sempre in Italia, Zapata. Ora, Zapata vale Dovbik, non lo so, scelte vostre, Dovbik sicuramente veniva da un infortunio, però non mi sembra che Sartori abbia avuto abbia scandito i propri ritmi di mercato geografici su linee precise, marcate, ha fatto un po' di tutto. Quindi io tutte queste cose, ragazzi, non le riesco a capire. Vi ho fatto degli esempi, dovrei prendere il mercato dell'Atalanta, andiamo a vedere, vuoi vedere quanti giocatori in Italia ha preso, per esempio per l'Italia, no? Poi vediamo. Poi un tempo in Olanda, in Belgio, in Svizzera potevi prendere anche bene, i giocatori potevano scegliere anche di venire con più piacere in Italia. Oggi vi ho fatto un esempio un po' di tempo fa, Yashari non è a Bologna da 3 anni, magari sarebbe partito dopo 2 come tanti altri, perché ha preferito rimanere in Belgio perché è più facile sbocciare. Lui è venuto in Italia, è un caso perché si è fatto molto male, però ha fatto la sua stagione peggiore al Milan per un infortunio molto grave alla tibia, però quindi sono anche un po' cambiati i tempi, ma messo anche questo per me nel conto. Buongiorno, complimentissimi a Radio Nattuno, lavoro più per la bellissima iniziativa, ti ringrazio tantissimo. Dobbiamo stare vicino ai giovani per mille più motivi, non solo, anche al femminile, che tra l'altro c'era una rifondazione totale, quest'anno si proverà a correre di nuovo per la A e hanno cambiato tantissimo, ne parliamo la prossima settimana. Si sa quanti abbandonati abbiamo fatto? 21.000 circa. Buongiorno Manfred, secondo Sky Bologna su un centrocampista da 20 milioni, magari speriamo facciano un investimento come si deve, non ne so niente. Sul Moro in Arabia ci sono riscontri, ve l'ho già detto. Per me ha senso prendere un giovane dietro, visto un giovane dietro, visti gli investimenti fatti per Alan Wittig e Eggen. Sarò ripetitivo, ma a me non convince il centrocampo. Io la vedo più come te. Sono più preoccupato per il centrocampo, per la difesa, ve l'ho già detto. Rispetto alle dirette concorrenti, per me è il peggiore. Peggiore centrocampo, dici? Atalanta, Fiorentina e Lazio hanno centrocampi superiori? Atalanta sicuramente sì, Fiorentina per me sì e Lazio sicuramente sì. Hanno centrocampi superiori, sono d'accordo. Sulla carta, poi bisogna vedere che stagione faranno. Moltissimo passa per me anche da Ferguson, ma vedremo. Mi auguro che per il discorso stadio sia davvero la volta buona, altrimenti rischiamo veramente di salutare saputo Christian. Vi ho già detto come la

0: penso, secondo me sicuramente, a prescindere, siamo arrivati più o meno lì, ci vorranno 3, 4, 5 anni, non lo so, ma siamo arrivati più o meno lì, lo stadio secondo me è una premessa per trovare un percorso più morbido e finire sicuramente in una destinazione più sicura. Per destinazioni non sicure io ci metto i fondi, per dire, quindi non è una questione di hai soldi o non hai soldi. Chi comprerà il Bologna domani sicuro i soldi li deve avere, perché Bologna costa. Però lo stadio è un argomento per me per fare un, per traghettare Bologna a una nuova era, fondamentale. Lo stadio di proprietà, anche in società non cambia niente, l'importante è poterlo anche eventualmente comprare tutto. Ciao Manfred, scusa, ho capito bene, il budget del Bologna è all'osso? Ma il Bologna non è la società che ha incassato di più del mercato con l'Atalanta? Questo è quello che ha scritto tutto Mercato Web, che ha sparato 82 milioni, ha sbagliato solo di 30 e passa milioni. Non mi chiedere perché, non voglio sapere perché, hanno messo dentro la qualunque, è scritto una roba che non si può vedere, un errore macroscopico e non si può fare. Il Bologna quest'anno, in questo bilancio, e chiudiamo qua, c'è dentro Lucumi, 16 milioni perché 4 vanno al Genk, Castro, il prestito oneroso di Dominguez, il prestito oneroso di Dallinga e la cessione a un milione e mezzo più o meno di Ravaglia con tutti i bonus che ne conseguono. Fai il conto e poi tu mi spieghi come cavolo abbiano hanno fatto a mettere dentro quella, quel buridone di roba. Affari loro, però poi i messaggi arrivano qua. Vi do un bacio a tutti e domani ci sarà Simone Onestini, lo ringrazio già per la sostituzione, noi ci sentiamo lunedì e ci vediamo spero tutti al campo di Crespellano domenica mattina a vedere Bologna Under 20 contro l'Atalanta. Nel frattempo spero di vedervi, non ci sarò io, però in tanti stasera Gianni Falchi, forza Fortitudo Baseball, che è la partita decisiva contro San Marino, mi raccomando. Un abbraccio a tutti e ciao.
1: Questo programma è presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
7: e da parte di Filippo Cotti.
5: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 12 e un minuto.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso. caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga, ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nettuno Bologna 1. Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
20: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
20: Manfredini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 1 Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
8: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
7: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
4: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
5: Soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
7: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
6: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da €24,900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
3: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
4: Mettiamo l'uomo in posizione punta e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
2: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla, la palla passa, gira Vaglio per casa. Ma prima c'è ancora la valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando, Servi Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
13: Dimmi.
12: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
13: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
12: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
12: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietre naturali.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
10: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia, l'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti, l'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
9: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara, uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1.
11: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
13: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
13: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
13: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
15: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
16: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
15: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
16: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
15: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
16: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, 3 competenze, un'unica qualità.
15: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
15: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol, presentato da
19: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
20: Parola di Riccardo Orsolini.
19: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et che pe, u carot.
23: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
4: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
4: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
4: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
8: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
9: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
10: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa.
11: Ma prima c'è ancora la valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando, servi Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F.
12: Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
14: Dimmi.
13: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
14: E si sente.
15: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
13: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
13: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
16: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
17: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
16: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
17: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
16: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
17: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
16: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
18: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Il calore di casa si rinnova con stile.
21: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
14: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
21: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Via! So!
5: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: sono Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Nel box arriva Alessandro Vaglio. A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio. Mettiamo l'uomo in posizione punta e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
12: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, palla, palla.

0: Ma prima c'è ancora la valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando Sherwin Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia, poi entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
5: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
3: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
4: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
2: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla. La palla passa, gira Vaglio per casa. C'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4 ormai Accademia, entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Quest'estate
12: è un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
20: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
21: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
19: Ali.
21: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
22: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo. E fino a 1000 km di autonomia.
23: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech. Tuo da 24.900 euro. Nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
26: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
27: Perché se non Deghi, non ci credi.
28: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
29: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
30: Wow, sanno anche volare.
29: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque. Aquile.
2: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Sport Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
11: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
10: Nettuno Bologna 1. Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su Manferdini.

0: srl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorcia e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorcia e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorcia e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorciavannini.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva Alessandro Vaglio.
3: A casa, tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio.
4: Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita.
2: 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. Sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio.
1: Stasera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: No, io lassù non ci salgo.
8: Neanche io, soffro di vertigini.
7: Manutenzioni in altezza?
8: La parola d'ordine è sicurezza.
7: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi.

0: il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 18:02.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea, la Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali, a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Gran Rolo Youth Center, Bologna Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: inizierà tra poco. Ma prima c'è ancora la valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando Sherwin Newton, 6-1. Questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva. No, tutti salvi. Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai Accademia. Poi entra il punto del 7-1 di Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 5. Presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 18:59.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. E Stoccolma annuncia: la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti e intendiamo continuare a farlo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti col maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialle in altre 7 regioni. In Liguria registrati 40.000 fulmini in poche ore. Il risico bancario e il consiglio d'amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: Nettuno Bologna 1.
11: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
4: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
3: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
10: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
11: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Signore e signori, buonasera, benvenuti a gara 5 della semifinale scudetto fra il San Marino e l'Unipol Fortitudo a Bologna. Fabio Stasera e Jonas Casoni per voi ai vostri microfoni, ma prima di partire per la diretta sentiamo le parole di Alessandro Vaglio, raccolte ieri sera dal nostro collega e amico Jonas Casoni.
7: Le partite di playoff si vincono sui dettagli, le mazze colpiscono bene, i lanciatori lanciano bene.
8: Bermudez è stato statuario, la sua miglior partita da quando lo vedo lanciare. È una fortuna averlo, speriamo che rimanga con noi per tanto tempo.
6: Ma si può staccare, eh? Bene, torniamo in studio e a questo punto la parola va a Fabio Betto, anche il nostro manager vittorioso ieri sera, intervistato ovviamente da Jonas.
9: Quando vinci la partita 7-1 contro San Marino, contro una squadra del genere, vuol dire che tutto è andato per il verso giusto. Cos'è cambiato? È cambiato che possiamo sognare e lo possiamo fare. È una stagione così e la prendiamo per come viene. Bermudez non l'avrei mai tirato giù, cioè lui proprio se l'è voluta prendere e ha fatto questo. La squadra molto bene, molto bene. Sono contento per Dobbo, che è tornato a dare il suo contributo, che stava era in un periodo forse il peggiore della sua carriera, e sono contento per Federico, Vaglio, Suarez, benissimo. Pablo, non ci dimentichiamo comunque che ha vinto un campionato europeo under 18 da prima base, non è stato inventato in questo ruolo, è un giocatore forse anche più maturo della sua età e si è fatto trovare pronto ed è per me un piacere vedere ragazzi giovani che possono giocare a questi livelli.
6: E dopo aver sentito le parole anche di Fabio Betto, rientriamo finalmente in Radio Cronaca diretta. Dicevo, gara 5, Fortitudo che viene da due successi consecutivi, quello di ieri addirittura esaltante con la grandissima prestazione di José Bermudez sul nostro monte di lancio e l'ottimo rendimento offensivo della squadra. Siamo riusciti a pareggiare la serie, quindi siamo 2-2, battendo due volte qui sul nostro diamante la corazzata San Marino. Questa sera Fortitudo deve fare a meno anche di un altro giocatore, perché la sfortuna non finisce veramente mai. Filippo Agretti è stato colpito da un attacco influenzale e quindi, pur essendo presente nel dugout con una febbre tra l'altro piuttosto alta, non può essere in campo, quindi Suarez viene spostato in terza base, ma ovviamente adesso Ino Di Mameli.

0: Termina Lino Di Mameli, allora andiamo a vedere la formazione difensiva della Fortitudo, che cambia ancora ovviamente vista l'assenza di Filippo Agretti. Partiamo così: a sinistra Gilberto Borghi, al centro Lorenzo Doboletta, a destra Federico Celli, interbase Shervin Newton, in terza base Pablo Suarez, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini, e la batteria è formata dal ricevitore Ernesto Liberatore e sul monte di lancio il numero 31 Mark Civit. Per quello che riguarda invece il line up del San Marino, apre il lead off Marlin, poi Angulo, Rifaela, Lino, Piternella, Guevara, Martini, retrocesso a settimo vista le prestazioni poco felici fin qui in questo playoff, poi DH José Colmenares, chiude Di Fabio. Anticipo che il lanciatore per San Marino sarà Angelo Palumbo, quindi nessuna sorpresa. Palumbo contro Civit, rivincita di gara 2 che ha visto la vittoria nel confronto diretto del pitcher sammarinese, e quindi speriamo che Marche possa regalarci una grande prestazione. Sulla carta Yunus noi ne abbiamo di più, perché Civit, Crepaldi e eventualmente Bassani, dall'altra parte sì, ci può essere Giulianelli, ma insomma Palumbo e Di Raffaele, che è un pitcher comunque da due riprese, quindi se si smonta Palumbo potremmo essere ben messi.
1: Sì, è il discorso che facevamo ieri sera con Fabio Betto alla fine della partita. Noi con la prestazione monster di Bermudez ieri sera siamo riusciti a risparmiare anche qualche italiano per questa sera, e non è male in una serie così, così tirata. Sicuramente il leitmotiv è quello di smontare Palumbo, poi vedremo quello che c'hanno di dietro, sicuramente Di Raffaele, probabilmente anche Giulianelli andrà su perché ha fatto due riprese in gara 3, però sì, insomma, partiamo da Palumbo e vediamo cosa c'è dietro. In teoria dovremmo essere più lunghi noi.
0: Sì, lo speriamo davvero, ripeto, la Fortitudo è chiamata, cioè ha la speranza di compiere un'impresa, perché credetemi, già vincere due partite consecutive con San Marino è un'impresa, vincerne tre davvero sarebbe qualcosa di straordinario per questa squadra, che comunque va da questa serie, ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore enorme e anche delle capacità tecniche migliorate rispetto all'anno scorso, perché insomma tenere testa a una squadra come San Marino così, in questa maniera, non è davvero facile. E poi possiamo anche recriminare su quel maledetto per noi fuori campo di Wong, perché insomma credo che abbia veramente, con tutto il rispetto, questo ragazzo ha pescato il jolly ieri sera, ha visto la biglia nell'unico turno contro Bermudez, e invece su Veliz l'ha buttata fuori. E questa è una battuta che pesa, perché pensate un po' voi, se la Fortitudo avesse vinto quella partita adesso saremmo addirittura 3-1. San Marino le prove tutte, anche quelle di cambiare maglia, chissà se gli va bene. Questa sera la formazione di Airo Ramos gioca in completo azzurro con pantaloni ovviamente bianchi e risvolti blu, quindi tutto diverso rispetto alla tradizionale maglia, la maglia di riserva, magari anche per questioni cabalistiche. E allora siamo pronti, va a casa Civi, primo lancio molto esterno e primo ball su Guevara che ieri, scusate, su Marlin che è ritornato nel ruolo di lead off. Adesso arriva il primo strike chiamato filo esterno per Mark Civit, il quale deve ovviamente riscattare una prova non felicissima. Intanto batte in foul ball Marlin in quel di San Marino, dove ha preso il fuoricampo da tre di Piternella, che in pratica ha decretato insomma poi il vantaggio netto di San Marino. Però Fortitudo ha provato a rimontare e quasi ci è andata vicino. Intanto batte Marlin, raccoglie Newton che spara in prima, grande cosa di Shervin, e c'è l'eliminazione 6-3 di Marlin, non era facilissima. Buona corsa alla propria destra per il nostro interbase, che ha assistito precisissimo a Gamberini che ha raccolto. Ora a Oscar Angulo, che è tornato 2, Airo sta un po' girando le carte, anche perché ha visto che insomma Martini forse è meglio portarlo a lidi e spot più bassi, perché il suo rendimento finora è davvero nullo in pratica. E quindi Angulo è tornato secondo in battuta, adesso arriva il primo ball esterno di Civit.

0: Gli arbitri sono Salazar, a casa base, Machiavelli in prima e Zanoni in terza, sempre quei tre lì in pratica per tutta la serie. E intanto secondo ball, sempre esterno di Civit, arriva lo strike invece, sempre sul filo esterno, questa volta però centrato, due ball e uno strike. Casa Civit, alto, terzo ball, importante non regalare perché dopo abbiamo Raffaela, Lino e Piternella che è retrocesso al quinto spot, anche questa è una novità. Adesso batte, c'è la valida e purtroppo anche un'extra base, è un'extra base, infatti un doppio a sinistra per Angulo che è in una condizione davvero invidiabile, è un giocatore che ormai ha la sua età ma insomma riesce sempre a essere pericoloso e non abbiamo iniziato certamente bene. Adesso abbiamo Raffaela, Lino e Piternella, abbiamo un out dai Mark. Tra l'altro Civit ex della serata assieme a Celli, entrambi l'anno scorso giocavano nelle file sanmarinesi, Civit ha giocato poco, è iniziato partente e poi dopo in pratica non ha più rivestito un ruolo importante nella formazione sanmarinese. Adesso arriva il primo ball, finta il bante, ritrae Raffaela, incassa il primo ball di Civit, un ball e zero strike. Chiesta di tempo da parte di Raffaela e quindi gioco che viene interrotto. Va a casa Civit, palla in mezzo, il primo strike, scusate, un ball e uno strike su Raffaela. Ovviamente Civit con le sue caratteristiche, lancio inside arm, cioè in sottomano, ce ne sono molti di pitcher che lanciano in questa maniera, lo ricordo. Va a casa in faubo Raffaela, bene così, secondo strike, un ball e due strike, stavolta fuori tempo lo slugger sammarinese, ricordo proveniente dal Venezuela. Un ball, due strike, un eliminato. Casa batte Raffaela, c'è la valida e arriva il punto 1-0 per San Marino, valida a sinistra di Raffaela e quindi 1-0 subito per gli ospiti col punto segnato da Oscar Angulo. Ora dobbiamo cercare di finirla qua. Gabriellino, questa non sarà sicuramente un pitch in due, almeno sulla carta, per cui stasera probabilmente vedremo parecchie battute valide. No. Adesso dobbiamo cercare di fermare subito San Marino che è partito bene. A casa Civit, strike, filo esterno, 0 ball e 1 strike. Casa Civit, tocca Lino, un gran legnone, ma per fortuna buona corsa all'indietro di Doboletta che raccoglie al volo F8, ma insomma lo toccano Jonas.
1: Sì, lo vedono e quindi insomma sarà una partita abbastanza lunga questa per Mark, lo sarà anche per la difesa deve assolutamente coadiuvare così come ha fatto ieri sera e poi speriamo. Per il momento 1-0 per loro, considerando che hanno già toccato due valide abbastanza profonde. Insomma, avanti pure, Fabio, cosa vuoi dire?
0: Due valide e un picchione, perché fortuna si è spento nel guantone di Doboletta. A casa Civit l'area dello stadio sta trovando, non è che stia lanciando scontrollato, anzi assolutamente. Però insomma, tanto l'hanno avuto come compagno di squadra l'anno scorso, quindi sicuramente lo conoscono anche, tanto esterno, tutti i lanci esterni finora, non c'è un lancio interno. Civit ovviamente non vuole, sta cercando di contenere l'eventuale potenza del Naps sammarinese. Ecco, adesso arriva col lancio interno, a noi sembrava anche bello, per Salazar no. Quindi due bolle, uno strike, il pubblico comincia subito a scaldarsi. Falchi meno numeroso, evidentemente la fatica di tre gare una dietro l'altra si fa sentire. C'è meno gente rispetto a ieri, peccato perché sono 2-2, quindi la partita meritava sicuramente più pubblico. Vedete che siamo lì, partita iniziata, però insomma intanto batte, c'è l'out, sì, bravo Vaglio, raccoglie, assiste a Newton che tocca il cuscino eliminando 4-6 la corrente Rifaela, quindi O4 Piternella, e quindi alla fine insomma ce la siamo cavicchiata, un solo punto subito. Con due battute valide, nessun errore e un uomo rimasto sulle basi. Per Civit andiamo subito a fare il conto dei lanci, sono 19 in questo primo inning. Ovviamente diventa anche fondamentale l'impiego dei lanciatori. Quindi primo punto per San Marino, e allora adesso andiamo a vedere qual è la formazione difensiva dei campioni d'Italia, che schierano a sinistra Ortwin Piternella, al centro lavora Guevara, a destra Rifaela, all'interbase Sedion Marlin, in terza Di Fabio, in seconda Angulo, in prima Renzo Martini, la batteria formata dal catcher Gabrellino e appunto sul monte di lancio col numero 62 Angelo Palumbo, che in questo momento è in preghiera. Questa è una cosa che sinceramente ho visto fare solo da lui, in questa maniera, inginocchiato sul monte. E poi segno della croce, d'altra parte i lanciatori insomma, e anche i giocatori di scuola sudamericana hanno una fede incredibile nel nostro Signore, davvero per loro è più che una religione. E anche Palumbo ha dimostrato insomma di essere molto credente con questa piccola preghiera con inginocchiamento sul monte di lancio, e adesso inizia i lanci di scaldamento e andrà ad affrontare Pablo Suarez, che apre il nostro line up, poi sarà seguito da Vaglio, Newton, Celli clean up, Gamberini, Borghi, Doboletta, Liberatore e Lorenzo Lambertini, che gioca come battitore designato vista chiaramente l'assenza di Filippo Agretti, quindi altra tegola sulla testa della Fortitudo. Line up che quindi insomma deve fare i conti con un'altra pedina mancante, una Gretti che in qualità di lead off si era ben disimpegnato sia in gara 3 che in gara 4 con parecchie basi per bolla. E quindi d'altra parte dobbiamo cercare di essere più forti anche della sfortuna, anche se non è facile. Palumbo ha terminato i lanci di scaldamento, quindi Pablo Suarez, che si trova da ultimo uomo delle NAP a primo nel giro di un giorno, entra nel box di battuto. Suarez finora che ha dato un apporto davvero molto molto importante alla squadra in queste due partite qui a Bologna, dove ha sostituito e lo farà per tutta la stagione ormai Alessandro Laise, che ricordo è tornato negli States per il nuovo anno di college. Allora è pronto Suarez ad affrontare Angelo Palumbo, che ci ha fatto parecchio male nel corso di gara 2. Intanto arriva il primo lancio molto esterno di Palumbo, quindi primo ball, un ball e zero strike, dobbiamo recuperare un punto, è il nostro primo attacco a casa. Palumbo alto, secondo ball su Suarez, due dritte, va a casa, finta il bante, incassa il primo strike Palumbo, scusate, Suarez su Palumbo, 2-1. Palumbo che ha giocato anche qui a Bologna una stagione molto male, obiettivamente. Intanto è interno, richiesta di C-Swing, e lo chiama Machiavelli, chiama girato, ma due ball e due strike. E vabbè, allora ha ragione Lino a chiamare il lancio, diceva Palumbo che da noi ha non ha certo lasciato grandi ricordi, anche un infortunio che lo ha limitato. In foul ball all'ultimo proprio Suarez, quindi conto che rimane invariato. Si rammarica Palumbo che aveva già visto lo strikeout. Stasera si gioca anche gara 5 a Macerata, tra Macerata e Parma, stessa situazione 2-2. Alto, alto il lancio di Palumbo che si rammarica, non capiamo per, di che cosa, effettivamente questa pallina era veramente molto alta, quindi terzo ball, conto pieno 3-2. Bravo Suarez, subito a impensierire il partente di San Marino. Va a casa, alto, bravo, gran bel turno di Suarez che in 7 lanci va in base per ball, bene così. Iniziamo bene, amici di Nettuno Bologna 1, e ora nel box c'è Alessandro Vaglio, chiamato a riscatto dopo una partita ieri nel box. Quindi speriamo che Za possa regalarci già una battuta importante, difesa piuttosto chiusa, quella di San Marino, vediamo se la Fortitudo proverà il bunt per spingere a casa in seconda Suarez, infatti così è, finta e purtroppo chiama strike Salazar, quindi Vaglio era convinto che la pallina terminasse in zona di ball, così non è stato, quindi 0 ball e 1 strike. Va a casa, esterno Palumbo, primo ball, un ball, uno strike, brutto lancio questo di Palumbo. Off, nessun problema per Suarez che rientra, credo che Vaglio a questo punto lasci perdere un'eventuale battuta in bunt, quindi ha bel semaforo verde per provare una battuta se Palumbo ovviamente glielo permetterà. È pronto Palumbo, va a casa e batte, valido, valido Vaglio, bravo Za, bravo, bravo, valida a destra per Vaglio e quindi arriva in seconda Suarez, bene così, il Fortitudo risponde subito alle due cannonate di San Marino con due uomini in base senza eliminati e Shervy e Newton a battere. Anche Palumbo non è partito benissimo, Younes.
1: No, contratto anche lui, ancora anche problemi a trovare l'area dello strike, a differenza di Civit che è un pelo più controllato direi, però insomma per il momento sì, problemi per noi, problemi anche per loro, sono problemi diversi, ma prima e seconda occupate, zero out, direi che possiamo subito provare a far male a Palumbo.
0: Eh sì, intanto primo ball interno di Palumbo su Newton, quindi parte bene anche Shervin, che ieri non è stato brillantissimo in attacco, quindi perché quale migliore occasione per... Poi una partita si può anche sbagliare, questa è una bella palla, strike su filo esterno di Palumbo, quindi un ball e uno strike. Un ball e uno strike, intanto Lino fa dei segni agli esterni, li vuole posizionati in maniera diversa, più flottati verso sinistra. Da parte ovviamente temono la battuta di potenza di Newton, questo è chiaro, però noi chiediamo anche un singolino, eh? Bene, uguale. Va a casa, batte Newton in foul ball. Secondo strike, 1-2, poi sarà la volta di Federico Celli e eventualmente di Samuele Gamberini entrare nel box di battuta. Un ball e due strike. Casa, interno, interno Palumbo, due ball, 2-2, due ball, due strike, prima e seconda occupata, nessuno eliminato, seconda parte primo, 1-0 per San Marino. Pronto Palumbo, da un occhio a Suarez, poi va a casa, batte e c'è la possibilità, no no, c'è solo l'out e tutti salvi perché stacca il piede Marlin dal cuscino. Adesso arrivano i sammarinesi, lo staff a protestare e Zannoni dice non è colpa mia se il tuo giocatore stacca il piede dal cuscino, e quindi era praticamente una battuta di scelta difesa con Newton che arrivava salvi in prima e eliminazione 3-6 di Vaglio, ma poi evidentemente sull'arrivo di Vaglio in seconda Marli, che adesso è sull'orlo di una crisi di nervi in interbase, affranto, dicevo staccava il piede, non è che ha protestato molto, per cui può darsi che veramente l'arbitro Zannone abbia visto benissimo, ha protestato di più coach che non lo stesso Marlin, ma quello che conta è che abbiamo basi piene, nessuno eliminato e Federico Celli nel box di battuta. Ovviamente solita clac per osannare Federico, ieri autore di 3 valide su 5 turni, fra cui un doppio, 2 punti segnati e 2 punti battuti a casa. Grande partita del nostro esterno destro. È pronto Palumbo che va a casa, prova lo squiz. Noi Iuna ce l'abbiamo con lo squiz, il volato di sacrificio con Celli, secondo me, boh.
1: Sì, non riesco a capire perché non voler provare a uscire dal diamante in maniera classica. Chiaro che lo squeeze deve essere fatto con un certo criterio, ieri abbiamo visto dei bunt un po' non proprio fatti a regola d'arte, quindi vediamo come adesso c'è lì, però prova a uscire, esce Fede, esce.
0: Ed esce proprio perché stampa un picchione contro la recinzione, corrono tutti e arrivano tutti e tre. Doppio e 3 RBI per Federico Celli. San Marino, assistenza molto molto scontrollata, ma Federico Celli è tornato davvero, e allora la Fortitudo va avanti con una battuta sola, 3-1, sono arrivati tutti a casa, Suarez, Vaglio e anche Newton per l'assistenza sicuramente centrata dell'esterno centro Guevara, e adesso vediamo. Vediamo, perché stavamo scrivendo lo score, stavamo aggiornando lo score. C'è qualche protesta da parte del nostro dugout, ma non ho capito il motivo, perdonatemi, ma comunque non ce ne frega niente, sinceramente. Quello che conta è 3-1, uomini in seconda, Gamberini a battere, e non abbiamo ancora out. Amici di Nettuno, Bologna 1, non ci sono eliminati. È pronto Palumbo? Che picchione di Celli. Ho detto ok, non posso fare il bant, allora butto fuori, la butto laggiù in fondo e buonanotte al secchio. Quindi doppio che ha scavalcato Guevara. Intanto arriva il primo ball, ovviamente Palumbo avrà anche accusato questa bel treno del nostro slugger. A casa Palumbo, strike, Sgamberini accetta, palla era un po' larga ma insomma ci poteva anche stare da parte di Salazar, piacciono questi fili così ampi, soprattutto esterni. Un ball e uno strike, ma siamo 3-1, questa è la cosa importante. A casa ed è basso Palumbo, secondo ball 2-1,

0: niente, richiesta di tempo di Gamberini. Insomma, anche stasera la squadra è sulla falsa riga e questa è la cosa più importante delle altre giornate dei bolognesi di queste gara 3, gara 4. Palumbo ci mette 2 ore adesso, batte Gamberini e c'è un'altra valida, è un'altra valida e corre anche Celli a casa, 4 a 1, Unipol scatenata. Questo primo inning è veramente scatenata, 4-1, arriva a casa anche Celli, RBI per Gambero. E beh, adesso ovviamente c'è la visita, ma San Marino non può permettersi di far scendere Palumbo perché non ne ha, quindi comunque ragazzi, chi l'avrebbe mai detto, Jonas, dopo il 6-5 di gara 2 per loro?
1: No, no, è scattato assolutamente qualcosa, l'ha detto anche Fabio ieri, da metà di gara 2 è scattato quel click, poi chiaramente giocare in casa è un'altra atmosfera, è un altro tutto, però secondo me quel click vero è scattato ovviamente sul fuoricampo di Liberatore di gara 3, Fabio.
0: Sì, sicuramente, prima dall'errore di tiro di San Marino che ci ha messo l'uomo in testa e abbiamo pareggiato, e poi dal fuori campo. Poi c'è anche da dire che insomma, voglio dire, gli altri hanno tanti pitcher, però Montagnaccio a Fortitudo sinceramente a livello di partenti è il più completo, se andiamo a vedere tutti i lanciatori. Poi certamente Parma, Figueredo, però Cruz, Velis è meglio secondo me, ecco, è stessa cosa Macerata, Madame va bene, ok, però dietro e anche San Marino sta dimostrando che insomma non è che ha lanciatori stranieri e neanche italiani sia così completo, per cui alla fine forse il nostro pitching in defense pagherà ancora una volta, ce l'auguriamo, ma adesso non precoriamo i tempi, ed è pronto Gilberto Borghi che batte anche lui, e anche lui batte valido, adesso è quasi BP per la Fortitudo che sta impallinando Palumbo da tutte le parti, valida 7 anche per Borghi che adesso veramente è un assalto a forte apache, qualsiasi tipo di cannoni, e ora a battere c'è Lorenzo Doboletta, quarta valida per la F, 3 singoli e un doppio e siamo ancora 0 out, e quindi chissà se riusciamo addirittura a fare un big inning, sarebbe bellissimo veramente. Palumbo dà un occhio in seconda, ma adesso finta il bunt, incassa lo strike, Dobbo, in effetti ci sta il bunt, qui ci sta, perché insomma spingiamo in seconda e in terza con un out solo, poi batterci il Liberatore, che voglio dire uno che una volatina la può apparecchiare sempre, quindi anche qualcosa di più, chiaramente, però insomma io penso sempre al minimo sindacale, per poi al limite non so come Jonas che indovini fuori campo, vuol dire, siamo su un altro pianeta, intanto non gira e fa bene Dobbo il secondo lancio di Palumbo, quindi un ball e uno strike per Dobbo che ieri finalmente si è sbloccato in attacco, e quindi ci auguriamo che questa sera continui su questo trend fiducioso, l'autore di un doppio, un colpito, una base per ball, un altro singolo. Ecco il bunt, purtroppo va in foul, va sulla terza, perfetto, infatti i due corridori erano già arrivati in pratica, ma non è rimasto in campo valido, quindi è solo il secondo strike per Dobbo, un ball e due strike, comunque la Fortitudo veramente che adesso sta fornendo il meglio di sé, questa è la cosa importante nei playoff, bisogna arrivare a fornire il 100% e i ragazzi in questo momento lo stanno fornendo. San Marino è assolutamente traumatizzato anche, probabilmente non se l'aspettava una reazione così da parte dei nostri. A casa Palumbo in foul, Dobbo che difende il conto, adesso chiaramente provare a fare il bunt nel caso di foul sarebbe out per regola, quindi Doboletta proverà chiaramente a battere tra virgolette normalmente, e quindi si carica di nulla perché è solamente il foul ball, quindi un ball e due strike sempre. Quinto lancio su Dobbo, quinto lancio, va a casa Palumbo, tocca ancora in foul ball di ritardo Dobbo e quindi rimane lì, bene così. Altro lancio fatto a spendere al partente sammarinese, che già ha una quota davvero notevole, sono 7, 10, 15, 17, 21, 23 e 5, 26 in praticamente un inning con ancora senza eliminati. Questo sarà il 27esimo, è veramente tanto. A casa Palumbo, basso, secondo ball, intanto Di Raffaele ha iniziato il lancio di riscaldamento, poveretto, d'altra parte Aero non può fare altrimenti, solo che entrare a primo inning sarebbe veramente traumatico, poi dopo ci sarebbe ancora Artizzu volendo magari per una ripresa, non lo so, perché San Marino non è che ha molto... molte armi a disposizione. Intanto a casa tocca dopo e la palla cade e cade, un'altra extra base, è un'altra extra base, è un'altra extra base e arrivano tutti e dopo in terza, e dopo in terza, 6-1. Che bella fortitudo, che bella fortitudo, davvero una prestazione finora maiuscola dei nostri giocatori, valida al centro, doppio al centro per Dobbo che spinge a casa Gamberini e Borghi e arriva in terza su scelta della difesa. Quindi andiamo a segnare i punti, mamma mia, fortitudo dirompente, davvero dirompente. Sì, Palumbo esce veramente, credo Jonas che una serata così se la ricorderà per molto tempo.
1: Ah sì, 5 valide, 0 eliminati. È brutto da dire, adesso prega prima di uscire così come ha pregato prima di iniziare, un po' dispiace, però questo è lo sport, stasera fortuito implacabile, davvero.
0: Sì, devo dire che Palumbo ha ringraziato comunque Dio, d'altra parte insomma non credo che sia il cielo che da cui dipendono le sue prestazioni, quindi ci sta, ma comunque una fortitudo davvero infermabile in questo momento sul nostro diamante, infermabile. 6-1, Dobolete in terza e non abbiamo eliminati, non abbiamo eliminati. Quindi davvero partenza migliore non potevamo averla. Palumbo, eh beh certo, Di Raffaela non c'è altro per cui voglio dire. Palumbo distrutto, baseballisticamente parlando, in 33 minuti. E adesso Di Raffaele è chiamato a provare a far ridiventare una partita questa, perché in questo momento non lo è, per nostri meriti, numero 54, 35, ho capito tutto proprio, io non siamo in due a non vedere più niente, eh? E qui, per fortuna che la pallina comunque ancora riesco a vederla e quindi me la cavo, ma coi numeri ragazzi, l'età avanza impietosa, 6-1, com'è impietosa la fortitudo fino a questo momento. E ora Ernestone entra nel box di battuta, liberatore al quale chiediamo anche un sacrificio, va benissimo mandare appunto Dobbo con un Donati carico come una molla allo spiccheraggio stasera, e d'altra parte insomma veramente esaltante, difesa cortissima, chiusissima. Il liberatore basterebbe veramente appoggiare la mazza per trovare una valida. Vediamo, De Felle Mancino, ricordo, va a casa, infatti il liberatore prova subito la battuta, mamma mia, e la palla viene raccolta in qualche maniera da Marlin. Veramente in qualche maniera, spalle al diamante, buon per San Marino, quindi F6 liberatore che è il primo out, e ora a battere c'è Lambertini. D'altra parte il liberatore ha provato la volata di sacrificio, perché questo era l'ordine, purtroppo ne è nata una battuta un po' monca, diciamo, troppo alta e poco potente, quindi c'è stata l'eliminazione. E ora tocca al giovane Lorenzo Lambertini provare a portare a casa Dobbo. Primo lancio di Raffaele, alto 3 metri più o meno, un ball a zero su Lambertini. Vediamo se San Marino avrà anche la forza chiaramente di reagire in questa partita, che lo vede sotto 6-1. A casa batte Lambertini in foul ball, lancio, bel lancio sul filo interno di Raffaele, qual è un pitch da 3-4 riprese, quindi sicuramente San Marino dovrà ricorrere anche a qualcun altro. Adesso soprattutto speriamo che Civit possa avere un vantaggio tale da dargli un po' di tranquillità sul monte e gestire per più inning possibile la situazione, per poi affidare a Crepaldi e eventualmente Andrete Bassani la chiusura. Intanto c'è un lancio pazzo e c'è il punto di Doboletta, ci pensa Di Raffaele a farci fare il settimo punto, quindi wild pitch del lanciatore rilievo sammarinese, quindi 7-1. 7-1, non c'è bisogno neanche di una volata di sacrificio. 7-1, big beginning, super beginning della Fortitudo. E ora Lambertini che ha due ball, se non erro, due ball e uno strike. Batte anche Lambertini, il legno anche di Lambertini, addirittura un extra base per Lorenzo, doppio al centro, anche Lambertini che esulta verso il dugout, contagiato dalla fotta, direi, cioè, assolutamente.
2: Vedo degli ombrelli aperti, quindi...
0: Lo so, solo quello ci può fermare. E d'altra parte era un po' prevista la pioggia, bisogna vedere quanto diventa intensa, esatto, perché se rimane questa possiamo anche andare avanti, ma se già il campo comunque qualcosa mostra, ma comunque siamo ancora, pensiamo alla partita, per l'amor di Dio. Adesso qualcuno comunque sale sulle tribune coperte, perché in effetti, insomma, adesso Suarez manda in foul ball un tentativo di bunt, surprise bunt. Dicevo, siamo, anche Lambertini è entrato nello spirito, che lui è stato ovviamente chiamato in causa all'improvviso, perché Agretti ha la febbre, quindi a casa di Raffaele. Certo che qui a San Marino conviene la pioggia, perché tra Di Raffaele e tutti i pitch che stanno tirando, non è che stanno tirando molto bene, quindi possono affidarsi a Giove Pluvio. Finora la pioggia è abbastanza lenta, insomma, non scende in maniera intensa, però era prevista. Intanto vediamo cosa succede, c'è una diatriba fra Infante e qualcuno di San Marino, adesso vanno anche gli arbitri a sedare gli animi. Un di San Marino manda a quel paese uno del dugout della Fortitudo, ma queste sono cose assolutamente che succedono. Adesso sì, Infante e Scalone vengono a contatto, ma sinceramente non sappiamo il motivo, anche perché da qui non si possono sentire le parole. Adesso c'è un giocatore molto più intelligente che del San Marino, che invita i suoi compagni, anche Scalone, a tornare in dugout, quindi a lasciar perdere. L'uomo saggio è stato Di Fabio, il saggio Di Fabio, che ha invitato i suoi compagni a, e soprattutto Scalone gli ha detto con ampi gesti: vai a sederti, non abbiamo bisogno di questo in questo momento. E chissà se si può tornare a giocare, sembra di sì. Un ball, uno strike, un eliminato, 7-1 Unipol. Va a casa di Raffaele, ball, secondo ball, 2-1. Noi l'intensità della pioggia la controlliamo anche da quanta gente rimane a sedere nella parte scoperta. Comunque organizzatissimi, tutti con l'ombrello, quindi. A casa di Raffaele, interno, la palla sfugge e c'è l'out, l'out di Lambertini, che ha provato a forzare, ha provato a, su questo brutto lancio di Raffaele, a arrivare in terza, una scelta un po' sinceramente azzardata. Infatti Lino ha assistito a Di Fabio, c'è l'out 2-5, ma comunque insomma siamo 6-1, quindi 7-1, scusate, quindi insomma chiaro che dispiace, ma non è poi così grave. E intanto c'è la base per ball anche a Suarez, che colleziona la seconda base per ball della serata su due turni. Peccato, perché adesso avremmo avuto prima e seconda occupata, e a battere c'è Alessandro Vaglio. Intanto inning, primo inning durato 42 minuti finora. Aiuto, aiuto. No, no, mica quello, anzi no, sono contento. Mi preoccupa l'orario e anche la pioggia, perché più si va avanti più si va verso il brutto, le previsioni sono brutte per domani. Qui stasera doveva un po' piovere, ma insomma non in maniera tale da impedire il regolare svolgimento della gara. Intanto un ball e uno strike di Raffaele, che sta lanciando veramente male. D'altra parte insomma entrare anche al primo inning insomma non è che possa ispirare, esatto, non era caldissimo, poi non è neanche molto in fiducia, insomma, ecco.
3: No, assolutamente, assolutamente. Altro lancio di Raffaele in foul, questa volta Vaglio recupera il conto di Raffaele, vediamo se riesce a chiudere.
0: Sì, un ball e due strike. Un ball e due strike. Pioggia sta scendendo, ma insomma per ora ancora in maniera accettabile. Lancio interno di Raffaele, che poverino si becca anche i bu del pubblico bolognese, ma sinceramente non è che abbia fatto nulla di male, se non quello di fare il proprio dovere, insomma. Due ball, due strike, due eliminati. Abbiamo la prima occupata, ma siamo 7-1, batte in foul ball za, quindi conto che rimane lo stesso. Intanto non è ancora iniziata Macerata Parma, che come al solito inizia alle 9. Evidentemente a Macerata amano fare le ore piccole. Ieri sera bella vittoria, ma con Madame in diamante su Monte di Lancio, Macerata è un'altra cosa. 7-1 qui invece. Tanto ieri sera entrambe le partite finite 7-1 per Fortitudo e Macerata. Ancora il Fabol Vaglio, che sta spremendo di Raffaele a suon di Fabol, ovviamente caricando di lanci il rilievo sammarinese. casa batte vaglio, dovrebbe esserci, non è facile, ma ci dovrebbe essere l'out. Sì, così è, quindi F9 finisce l'inni della Fortitudo sotto ovviamente una valanga di applausi. La nostra squadra nel primo inning colleziona 7 punti, avete capito bene, 7 punti con 6 battute valide, nessun errore e un uomo rimasto sulle basi. Allora 7-1 Unipol alla fine della prima ripresa e linea alla pubblicità.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Di nuovo in diretta, amici di Nettuno Bologna 1, in questa gara 5 che è partita scoppiettante con San Marino subito avanti, ma Fortitudo che è capace di un beginning da 7 punti nella parte bassa della prima ripresa, un punteggio al Falchi 7-1 parziale. C'è tutta una partita da giocare e c'è l'incognita anche tempo, meteo, che insomma un po' piove, si vede qualcuno con gli ombrelli aperti qui nelle tribune a ridosso del campo. Partita che riprende in questo momento con il primo lancio di Civit su Yorian Guevara, è un ball alto ed esterno, adesso arriva anche lo strike, pareggia il conto Mark, che chiaramente può giocare con una serenità mentale diversa rispetto a quello che potrebbe essere una partita normale a risultato stretto. 1-2 intanto, Guevara va in foul con sul secondo lancio di Civit, e qui Salazar chiama un ball che probabilmente era K tutta la vita, e adesso arriva il K, un lancio in più per Civit, a vuoto va Guevara, arriva il primo successo personale per il nostro Mark Civit. In 5 lanci, quindi parte bene la seconda ripresa difensiva della Unipol Fortitudo. Nel box arriva Renzo Martini, ha detto giustamente Fabio a inizio radio cronaca, ha passato da quarto spot a settimo questa sera, dopo che insomma sta affrontando una semifinale playoff non di altissimo livello. Tanto Civit parte con uno strike su Martini e poi infila il ball. Adesso Martini non so cosa abbia da dire all'arbitro Salazar, non so che problemi abbia Martini. Si alza anche qualcuno dal dugout di San Marino per capire bene qual è la protesta di Martini, onestamente non si capisce. Rumoreggia ovviamente il pubblico del Falchi. Intanto Oliver, che si era posizionato ai piedi del campo perché su c'erano 180 gradi, ha deciso di spostarsi in alto anche lui, perché evidentemente un po' d'acqua sta venendo giù. Secondo ball intanto di Civit su Renzo Martini, 2-1 il conto. A casa tocca Martini su Newton, che assorbe, assiste bene a Gamberini, out 6-3. Bene così, così due rapidi out per il nostro Mark Civit. Adesso mentre sta arrivando José Colmenares, designato della formazione di Aero Ramos per questa serata, saluto il buon Davide Bacci che ci sta ascoltando. Non riesco a rispondere perché ho il telefono che sto facendo tutti dei magheggi perché mi è saltato per aria il mio, quindi, però ti saluto tanto e un abbraccione ovviamente anche dal buon Fabio Strastiari. Intanto strike su Colmenares, il primo lancio di Civit a casa e secondo strike di Mark che è assolutamente in fiducia. Adesso chiede tempo Colmenares, si sistema i guantini, rientra nel box. Partita che può riprendere a casa Civit, terzo lancio, basso questa volta, ball numero 1. Infissa Civit a casa, cerca il filo esterno, non lo trova, il conto si pareggia, diventa tutto uguale sul tabellone, due ball, due strike con due eliminati, si gioca basi scariche. A casa, molto interno qui stavolta Mark, 3-2, e 3-2 conto pieno su Colmenares, ottavo spot del line-up dei campioni d'Italia, dopo di lui ci sarà eventualmente Lorenzo Di Fabio. A casa, tocca Colmenares, ancora una rimbalzante su Newton che assorbe, spara in prima e c'è un altro out 6-3 che chiude anche la parte alta del secondo. Tre rapidi out, 3 su 3 giù per Mark Civit, che in fiducia, anche aiutato da quello che è il risultato fin qui, probabilmente anche un po' di sfiducia nelle masse sammarinesi, stanno facendo la differenza anche da questo punto di vista. Intanto riprende la partita ovviamente di Luca Di Raffaele, che sale sul monte per i lanci di riscaldamento. Si schiera piano piano anche la formazione di San Marino. Di Raffaele che andrà ad affrontare Newton, Celli e Gamberini. Soprattutto chiamata ad incrementare ancora il risultato. Intanto arriva Ademar Rifaela che si deve portare a destra uscendo dal dugout. Come detto, non un gran corridore, quindi ci arriva del suo passo, diciamo così, mentre prosegue il riscaldamento dello stesso Di Raffaele. Newton è già nel deck a scaldarsi, si sta mettendo i guantini mentre si schiera dietro il piatto, dietro il cuscino, scusate, di terza base Juan Carlos Infante, dietro quello di prima Cischi Fusti. E partita che riprende in questo momento, arriva Newton nel box di battuta. Newton autore di un arrivo in base su errore della difesa, di una potenziale battuta da doppio gioco. Nel corso della ripresa precedente, Newton che stranamente ieri sera non ha battuto valido, è andato anche K un paio di volte. È pronto Di Raffaele con il primo lancio a casa, basso, ball numero 1 Fabio. Tanto vedo che piano piano sì, si è un po' svuotata la tribuna, chiaramente sotto per via della situazione atmosferica, però insomma un po' di pubblico c'è anche stasera, dai, qualcuno al bar in attesa delle piade del buon Bidi, quindi andiamo bene. Secondo ball intanto di Raffaele su Sherwin Newton, che non ha ancora girato il bastone, 2-0. Due ball, zero strike su Newton. Di Raffaele va con il terzo lancio a casa in questo momento, alza una volata in foul, questa volta Newton ingiocabile dalla difesa di San Marino, caricandosi quindi del primo strike.
8: Ricordiamo che Sherwin ha un problema a un dito che gli impedisce di giocare sui hitter, per cui questa è un'altra menomazione, mica da ridere.
1: Eh sì, esatto, confermo assolutamente, questi sono gli sbisci che ci arrivano prepartita. Terzo ball intanto di Raffaele, quindi 3-1, buon conto su Sherwin.
3: basso, si sposta leggermente a sinistra Lino, va Di Raffaele a casa, a vuoto Newton, conto pieno. Conto pieno su Sherwin Newton. Di Raffaele in posizione fissa per il lancio decisivo sul nostro interbase, lancio che arriva in questo momento, basso, basso e quarto ball, ed è base ball numero 2 concessa da Di Raffaele dopo anche quella in apertura concessa da Palumbo. Uomo in prima con 0 eliminati, nel box arriva Federico Celli, veramente on fire in questo trittico di partite a Bologna, soprattutto la partita di ieri sera, 3 su 5 per lui, già un doppio da 3 RBI nella ripresa precedente di questa partita, doppio con punto segnato e 3 RBI fin qui per Federico Celli, l'uomo in più di questa Fortitudo in queste semifinali scudetto. A casa di Raffaele, esterno alto, ce l'aveva tutte questa pallina, primo ball sul nostro esterno destro che adesso attende il secondo lancio di Raffaele, prende 1,5 metri Newton sul sacchetto di prima, intanto altro lancio altissimo da parte di Raffaele, secondo ball, 2 ball 0 strike su Celli, quando c'è già pronto anche Samuele Gamberini, prossimo battitore a entrare nel box, in fissa di Raffaele, caricamento a casa, stavolta c'è lo strike chiamato da Salazar, recupera leggermente il conto il lanciatore sammarinese. 2-1 adesso con sempre situazione di Newton in prima e 0 eliminati, a casa di Raffaele col quarto lancio, altro lancio alto, qui Di Raffaele ha qualcosa da dire a Salazar che dice oh, l'ho vista lì, qualcuno al pubblico grida canta, ma oggettivamente questa mi sembrava bolla anche a me. 3 ball 1 strike su Federico Celli, adesso Di Raffaele dovrà necessariamente andare in mezzo, non può fare altrimenti. A casa di Raffaele, a vuoto Celli, recupera il conto, conto pieno sul numero 24 esterno destro bolognese e lancio definitivo di Raffaele, sempre 7-1 ovviamente il punteggio qui al Gianni Falchi. A casa di Raffaele, interno, intanto la pallina sfugge anche, arriva in seconda Newton, ma lancio praticamente sui piedi di Federico Celli. E base ball numero 3 concessa da Luca Di Raffaele che sposta in seconda il buon Sherwin Newton, quindi prima e seconda occupate con 0 out, vediamo cosa verrà chiesto da Juan Carlos Infante a Samuele Gamberini. Andiamo Gambero, prima e seconda occupate, 0 out, altra partenza molto molto promettente anche in questa ripresa per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Di Raffaele a casa col primo lancio su Gambero, alto, altro ball,

0: Raffaele, terzo ball, qui si riempie le basi, ragazzi, ce n'è per farne un altro discreto magazzino. Vediamo, 3 ball, 0 strike su Gambero. A casa, altra palla bassa di interna e base ball numero 4. In seconda avanza Celli, in terza avanza Newton e basi cariche e 0 eliminati, con già altra gente che si scalda nel bullpen di San Marino. Arriva la prima visita da parte di Baker Gratterol. Cambio, altro cambio, quindi una ripresa anche per Di Raffaele, almeno lui una l'ha fatta, la prima di fatto, e poi cambio, andiamo a vedere chi andrà su, vediamo appena riusciamo a inquadrare il numero, 83 può essere, ho visto bene?
1: Sarà cosa?
0: Giulianelli, 83, Ettore Giulianelli, che dopo insomma la partenza non felice in gara 3, dove ha lanciato due riprese poi è stato cambiato perché obiettivamente non riusciva anche lui ad avere un grandissimo controllo dell'area di strike, adesso va su con una situazione che è dal punto di vista di San Marino abbastanza drammatica, 7-1 in favore di Bologna. E soprattutto parte bassa, seconda ripresa, basi cariche e 0 eliminate. Adesso c'è un conciliabolo sul sacchetto di seconda fra gli esterni Angulo, Marlin e c'è anche Celli, che ovviamente ha giocato con la casacca di San Marino fino all'anno scorso, quindi chiaramente ha degli amici lì in mezzo. Giulianelli intanto prosegue il suo riscaldamento. Andrà ad affrontare Gilberto Borghi e poi Lorenzo Doboletta ed Ernesto Liberatore. Chiaramente noi speriamo di portare a casa un paio di punti di quelli che sono sulle basi in questo momento, partendo magari da Gil Borghi, che potrebbe provare ad uscire intanto dal diamante. Gil, autore di un valido a sinistra nella ripresa precedente, valido a sinistra che ha portato dentro nessun punto, sono stato soltanto Gamberini in seconda, quindi non ha RBI Gil questa sera. Intanto Giulianelli parte su di lui con uno strike. Intanto salutiamo ancora una volta Davide Bacci, che ci dà indicazioni tattiche e tecniche sul neo entrato Ettore Giulianelli. 2 strike, 0 ball intanto su Gil Borghi, segnali da parte di Gabriellino per il nuovo lanciatore di San Marino, che questa volta cerca il filo esterno ma non lo trova, quindi c'è il ball numero 1. Un ball, 2 strike su Gil. Adesso ancora segnali per Giulianelli, che va a casa con il quarto lancio. Tocca Borghi su Marlin, ce n'è per il doppio gioco? Direi di no, solo scelta difesa. Buona corsa da parte di Gil, entra ovviamente il punto dell'8-1, è il punto di Sherwin Newton. Quindi scelta difesa Borghi, scelta difesa O6, che fa l'out di Gamberini in seconda, l'out 6-4, non si chiude il doppio gioco, bene così per noi. Ovviamente avanza in terza Federico Celli sulla giocata e quindi arriva anche il primo RBI per Gilberto Borghi. Adesso Dobbo, con situazione di uomini agli angoli e un out, può provare anche lui a uscire dal diamante per portare dentro almeno Federico. Interno Giulianelli, primo ball

0: primo ball sul capitano che adesso si asciuga il sudore, forse anche qualche gocciolina di pioggia dal caschetto, e poi si riparte. Giulianelli dà un'occhiata in prima a Borghi e poi va a casa a vuoto Dobbo per il primo strike. Dobbo caricato da tutto il logione e anche di Juan Carlos Infante in terza, importante portare dentro anche il punto del 9-1. Infissa Giulianelli a casa, tocca in foul il capitano, solo strike quindi sul tabellone del Gianni Falchi, 1-2. In vantaggio Giulianelli nel conto. Un ball, due strike sul capitano che adesso rientra nel box. Tanto onestamente, Fabio, non riesco a capire quale sia l'intensità della pioggia, non so se tu riesci a capire, perché anche a me sembra che stia piovendo piano piano. Là c'è anche un temerario senza ombrello, tra l'altro. A casa intanto Giulianelli, in foul ancora Dobbo che comunque difende il piatto, quindi conto che rimane ovviamente invariato.
1: Questa meglio siamo noi sotto l'aria condizionata, coperto.
0: È alla grandissima. Tra l'altro sono arrivato qui ma sono sicuro di non averla dimenticata accesa io, quindi probabilmente è stata accesa da qualcun altro. Palla bassa intanto di Giulianelli per il secondo ball, 2-2, ancora un leggero vantaggio per il pitcher sammarinese nel conto sul nostro Lorenzo Doboletta, sempre situazione di un out e corridori agli angoli. Forza Dobbo, a casa Giulianelli, tocca Dobbo ancora in foul, ancora in foul. Adesso ricarica di palline per l'arbitro capo Salazar, gliele porta Alex Bassani. Adesso un pochino si sente, sulle tribune un pochino si sente, Fabio. Due ball, due strike su Lorenzo Doboletta. A casa Giulianelli, basso, ball numero 3. Questa pallina ha rimbalzato un buon mezzo metro prima del piatto di casa base. Lancio scontrollato da parte di Giulianelli quando abbiamo superato l'ora di gioco e siamo alla parte bassa della seconda ripresa. Conto pieno quindi su Lorenzo Doboletta, sempre Celli in terza e Borghi in prima. A casa Giulianelli, tocca Dobbo su Di Fabio che fa l'out in prima, sì, no, salvo, perché si stacca Martini. Brutta assistenza di Di Fabio, ma insomma anche Martini non benissimo. Tutti salvi quindi su questo ennesimo errore, direi, della difesa, e 5 tiro 3, ed è così infatti, si accende la lampadina dell'errore. E 5 tiro 3, salvo Doboletta in seconda, salvo ovviamente Borghi in seconda, e soprattutto punto segnato da Federico Celli, è il punto del 9-1. Punto del 9-1. Incrementa quindi il vantaggio la Fortitudo. 9-1, nuovo punteggio al Falchi, Ernesto Liberatore nel box. Primo eliminato di questa partita offensiva della Fortitudo, poi 7 punti segnati nella prima ripresa. Primo eliminato fatto poi da Di Raffaele, neanche da Palumbo. A casa Giulianelli a vuoto per il primo strike, 1-1 il conto sul nostro ricevitore. Un ball, uno strike su Ernesto, adesso ci sono i segnali da parte di Lino. Giulianelli dà un'occhiata in seconda, poi va a casa, palla alta, la perde Lino che non ha neanche la forza di andare a recuperarla, tutti salvi. Questa è la lancio pazzo, sì, palla estremamente alta di Giulianelli, non benissimo neanche Lino, qui possiamo dirlo. Quindi wild pitch, seconda e terza Borghi, seconda e terza Borghi con un eliminato e adesso l'eventuale valida di liberatore. Spaccherebbe veramente in due la partita. A casa altro lancio alto ed interno di Giulianelli, terzo ball, qui ce n'è per riempire le basi di nuovo, caro Fabio.
1: Sì, mai visto San Marino in queste condizioni, in 30 anni non mai visto una squadra così.
0: Sì, penso la stessa cosa. Io credo che San Marino sia venuto a Bologna in queste tre partite convinta di poter fare, vincere almeno una partita e giocarsela poi in casa eventualmente con il match point Zenkara 6. Qui invece arriva la base ball liberatore, base ball numero 1 concessa da Giulianelli, ma è di fatto base ball numero 6 concessa dai lanciatori di San Marino in questa partita. Al settimo. Tanto arriva il primo strike di Giulianelli su Lambertini, che comunque sia gira con il doppio alla ripresa precedente, dovesse battere valido Lorenzo anche qui. A casa basso ball Giulianelli, 1-1 il conto. 1-1 il conto su Giulianelli, scusate, su Lambertini da parte di Giulianelli. Borghi in terza, Doboletta in seconda e liberatore in prima. Un out a casa, interno Giulianelli, ball numero 2. Tanto c'è un riscaldamento blando ancora nel bullpen di San Marino, ma insomma credo, Fabio, che li abbiano finiti o quasi davvero. A casa Giulianelli, a vuoto Lambertini, secondo strike, 2-2. Mentre c'è già nuovamente Pablo Suarez nel deck a scaldarsi. A casa Lambertini in foul, bravo, bravo Lollo, difende il piatto, c'è ancora 2-2. Ancora 2-2 il conto su Lorenzo Lambertini. Adesso i segnali da parte di Lino accettati da Ettore Giulianelli, che va poi a casa a vuoto, va a vuoto Lambertini, e quindi arriva il primo K di serata per la formazione sammarinese, K1 sventolato da Lorenzo Lambertini, quindi secondo out sul tabellone del Falchi. Adesso Suarez nel box, sempre situazione di basi cariche, a provare ad incrementare ancora di più il punteggio a nostro favore. Amici di Nettuno, Bologna 1, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile veramente. A casa Giulianelli, infila lo strike numero 1, strike 1 su Suarez. Adesso ci sono i segnali da parte di Lino per Giulianelli, che va a casa, basso ball numero 1, il conto si pareggia. Un ball, uno strike, situazione di basi cariche, due out, ma 9-1 il punteggio in favore della nostra Unipol Fortitudo Bologna. In fissa Giulianelli, caricamento a casa, tocca a Suarez su di Fabio che fa l'out in terza toccando il cuscino, eliminando di fatto Doboletta. Scelta difesa O5, Suarez out di Dobbo in terza, mentre parte Vasco Rossi al Gianni Falchi, ma ti immagini se fosse sempre domenica, Fabio? Ti immagini se giocassimo sempre così? 9-1, nuovo punteggio al Gianni Falchi dopo due riprese complete di gioco. C'è già Mark Civit sul monte, Bologna che segna due punti di fatto senza valide, con un errore e tre rimasti in base. 9-1, dicevamo, il nuovo punteggio al Falchi dopo due riprese complete. Si schiera la difesa di Bologna, c'è già Civit sul monte, ma prima un po' di pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Torniamo in diretta, Mark Civit è pronto ad affrontare il primo uomo di questo terzo turno offensivo del San Marino, e cioè Lorenzo Di Fabio, fortunato che ha incrementato il vantaggio. Ora siamo 9-1, arriva il primo strike su Di Fabio, avete capito bene, non è uno scherzo, 9-1 per la Fortitudo. Intanto arriva il primo ball, questi due inning davvero che rimarranno nella storia della F. Intanto bella palla, filo interno perfettamente trovato, Di Fabio non è del tutto d'accordo, ma insomma mi sembrava netto. A casa Civit, questa volta è troppo interno. 2-2, intanto la pioggia è un pochino aumentata, speriamo davvero che non cominci a scendere. E arriva il K, K guardato Di Fabio, San Marino è veramente in down. Morale sotto i tacchi per la truppa di Aero Ramos. E adesso Gedeone Marlin entra per la seconda volta nei posti di battuta, eliminato 6-3 nel corso della prima ripresa. A casa Civit alto, quindi un ball. E adesso purtroppo, caro Jonas, la pioggia ha aumentato l'intensità. Due ball a zero. Arriva lo strike di Mark, 2-1, su condizioni sono anche non facili per i pitcher. Due ball e uno strike. A casa Mark in foul ball Marlin, quindi secondo strike, 2-2. A casa Civit esterno, terzo ball, 3-2. Casa e K guardato anche Marlin sul filo interno, canta Salazar, e quindi K numero 3 per Mark, 2 out. E ora battere Oscar Angulo. Oscar Angulo. Il primo strike su Angulo, arriva anche il secondo, adesso Civit inizia a lanciare a macchinetta tutti i strike, 0-2. Esterno, primo ball, un ball, due strike.
8: Grazie.
7: casa Marche, K guardato, anche Angulo. San Marino è completamente knockout. 3K tutti guardati, la dicono lunga sulla situazione in casa San Marino. 3 rapidi out, 5, 11, 15, 49 lanci di Mark in 3 riprese, tutto nella norma. San Marino sembra veramente a pezzi.
0: Sì, San Marino a pezzi dal punto di vista mentale, psicologico, assolutamente, però qui Fabio c'è qualcosa che tocca in dugout, secondo me non può essere solo questione di delle legnate che hanno preso ieri sera.
7: Sì, probabilmente magari non c'è un clima ideale, questo non lo possiamo sapere, certo è che San Marino visto così davvero è impensabile, e quindi buon per noi perché è fortitudo stellare, davvero ha giocato finora due inning pazzeschi, soprattutto il primo in attacco in maniera incredibile, Civit ottimo sul monte, chiaramente anche favorito dalla situazione mentale di San Marino che adesso veramente è sparito dal campo completamente. Sparito dal campo. E la Fortitudo conduce 9-1 e questa è la cosa più importante dopo il terzo turno offensivo della formazione romagnola. Ora si presenta a battere Alessandro Vaglio, poi Newton e Celli, quindi turno forte, diciamo così. Per la F Infante va a occupare il suo ruolo di terza, di suggeritore in terza. Intanto Giulianelli si sta tirando via probabilmente della terra dalle scarpe. Un'operazione che richiede parecchi secondi e adesso finalmente sembra a posto, così come Vaglio sembra pronto. Intanto la pioggia, se continua così, non dovrebbe disturbare troppo il campo che ha una buona capacità di assorbimento. È ovvio che se dovesse aumentare allora la situazione sarebbe più difficile. Giuliano adesso lancia Lino stasera, poveretto, e intanto c'è un problema evidentemente alle scarpe di Giulianelli, che evidentemente con la terra bagnata ha difficoltà. Intanto un lampo terrificante, Jonas, terrificante, proprio perfetto da film horror tipo il mostro della palude, quelle robe lì, cioè, cosa che facciamo finta di non averlo visto, perché se è l'overture siamo freschi. Intanto Giulianelli continua ad avere problemi con le scarpe, sembra averli risolti. D'altra parte insomma è chiaro che il campo è un po' pesante, non ancora in termini gravi chiaramente, però insomma la terra è bagnata. Intanto arriva il primo strike, adesso Giulianelli sembra essersi ripreso, dritta in mezzo al piatto, un ball e uno strike su Vaglio. Tanto esterno, quindi secondo ball, speriamo Jonas che sia di quelle classiche pioggerelline tipiche del Falchi, che stanno 7-3 ore uguali e la partita va avanti.
0: Sì, speriamo, la partita già di per sé è lunga, dovessimo anche fermarci per la pioggia, tra l'altro sarebbe un danno più per Civit che non per San Marino, tra le altre cose, una partita che è già ampiamente indirizzata, quindi speriamo sì che se deve andare avanti, che vada avanti così, tranquilla, senza fare troppi danni.
7: Intanto i danni continuano a fare i pitch di San Marino, altra base per ball, questa voglia a Vaglio, e c'è il classico pitcher ball, l'invito del pubblico di Bologna a Giulianelli a continuare nei regali, base per ball numero 2 se non erro per il secondo rilievo di giornata del San Marino. E ora a battere c'è Newton che finalmente incontra un destro e quindi può battere da switch hitter. Era ora. A casa Giulianelli, altro ball. Lino secondo me deve avere dei dolori da tutte le parti, che fra alzate, parate, cose del genere, davvero ne ha fatte di tutte, poveretto oggi. A casa Giulianelli, esterno, secondo ball, 2-0. Non abbiamo il computo tra ball e strike, ma certo che se andiamo a calcolare dopo, magari quando Yuna sarà in diretta, ve lo diremo. Intanto primo strike, sì, di Giulianelli su Newton, quindi 2-1, due ball, uno strike. Adesso sotto ci sono ancora 5 temerari, anzi 6, che con gli ombrelli sfidano la pioggia, il quale andrebbe regalato in un eventuale finale un biglietto omaggio almeno per la prima partita in casa. Intanto 3 ball e uno strike su Shervin. Giulianelli continua a girare larghissimo, d'altra parte San Marino non ha veramente più nessuno. Arriva lo strike, ma che, niente, altra base per ball anche a Newton, quindi base 3 per Giulianelli, e quindi prima e seconda occupata, e arriva Federico Celli nel box. Newton tra l'altro molto intelligente, perché capisce di non essere al 100% e quindi si accontenta anche di basi, non va a cercare nessun lancio che non sia strike, cosa invece magari in altre situazioni avrebbe fatto. Strike in mezzo al piatto di Giulianelli, veloce, si trova filo esterno. Quindi 0 ball, 1 strike, prima e seconda occupata, chiede tempo Fede. Torre finora, davvero tra ieri sera e oggi, di 4 su 6 con 2 doppi e 5 RBI. A casa, batte Celli, vediamo se può essere il doppio gioco, sì, c'è. C'è il doppio gioco, buona giocata stavolta del San Marino, 5-4-4-3, e arriva in terza chiaramente Vaglio, ma insomma Giulianelli riesce in qualche maniera a fare due out, e ora nel box si presenta Samuele Gamberini. Samuele Gamberini, a quella chiediamo una valida per cercare di spingere appunto anche Za. 9-1, ricordo il punteggio. Strike 0-1, 0 ball, 1 strike. Vuoto Gamberini, secondo strike. Giulianelli sembra un po' entrato in ritmo, quindi sta ottenendo buone cose sul monte. Tra l'altro Giulianelli, che era stato scelto come partente di gara 2, Jonas dopo questa sera sparisce assolutamente, quindi domani domenica in caso di gara 6.
8: Sì, domenica credo che sia un Mendez contro
0: contro Veliz e poi vedere quello che avanza, tanto va in foul direttamente nel bullpen di Bologna Gamberini, quindi conto che rimane 1-2 su di lui. Sì, Giulianelli credo che dopo questa partita non lo rivedremo più in gara 6, gara 7 dubito fortemente che lo vedremo. Poi bisogna anche vedere quanto resterà su, perché quanta autonomia c'ha già questa partita, in cui non credo possa averne tantissima. Intanto legno di Gambero che cade davanti a Marlin
8: ed è valida ed è punto 10-1 10-1 per la Fortitudo, 2-2 anche per Samuele. E quindi un altro punticino che mettiamo dentro, ovviamente PGL. E ora battere Gilberto Borghi, a meno che, sì, anche perché poi bisogna vedere se stasera dovrà lanciare anche Artizio, perché se no Aero potrebbe inventarsi Artizio due inning in gara 6, non lo so, sto fantasticando, però vuol dire, e poi magari mettere su Mendez come ha fatto con Giulianelli. Il problema è che il Femminino è veramente vuoto di pitcher, vuoto di pitcher in questo momento, perché
0: ed è corto anche a stranieri, Fabio, perché ricordiamo c'è Mendez, c'è Leal che ha già tirato anche ieri sera qualcosina, e poi c'ha Sanchez, c'è quei tre lì da aggiustare per due partite. Quindi
8: non si è messi benissimo per i titani, non che Bermudez sarà fresco per un'eventuale gara 7, ma insomma noi siamo messi meglio. Poi chiaramente se adesso San Marino in questa gara diventa remissivo, allora Civil può continuare a tirare e risparmiamo anche eventualmente Bassani e Andretta per gara 6 e gara 7, perché potrebbero servire, anzi sicuramente serviranno in qualche maniera. Quindi intanto vediamo se Giulianelli ha risolto in qualche maniera i suoi problemi. Borghi è pronto, lancio, non ho capito cos'era, comunque è un lancio pazzo, ma davvero un oggetto, un UFO, un oggetto non identificato che finisce 2 metri sopra Lino, pensate un po' voi. D'altra parte Giulianelli ha problemi proprio con le scarpe, per cui non perde il controllo, evidentemente non ha aderenza con il terreno, niente, proprio altra base per Bola Borghi, davvero base 3. Fortitudo ha tramortito San Marino, completamente tramortito. Prima e seconda occupata, prestazione davvero pazzesca della nostra squadra. Senza anche Agretti, Un ball e 0 strike su Dobbo. Quando si dice, Jonas, che la squadra viene prima del singolo, vale tutti gli sport.
0: Sì, sì, ma lo abbiamo sempre detto che questa è una squadra, cioè il cuore di questa squadra è veramente enorme, e per quanto concerne San Marino tanta sostanza, ma anche negli anni scorsi, Fabio, insomma, questi hanno vinto il campionato, però l'anno scorso chiamarla squadra faceva un po' fatica anche l'anno scorso.
8: Sì, sono giocatori sotto contratto che si trovano insieme. L'anno scorso devo dire che hanno fatto degli ottimi playoff, perché in finale contro San Marino sono sembrati anche una squadra. Poi è chiaro che a furia di fare tutti questi cambi sono delle annate in cui fai bene e delle annate in cui fai meno bene. Arriva il primo strike dopo 3 ball su doppoletta, la serie ovviamente non è finita, anche se la Fortitudo andasse avanti 3-2, però insomma, mettendo a confronto il budget delle due formazioni, la quantità di giocatori italiani che noi intanto altro ball base anche a doboletta, dicevo la quantità di giocatori italiani che noi schieriamo bene paragonato a loro, dove in pratica c'è solo Di Fabio e poi ovviamente adesso c'è Giulianelli, ma noi abbiamo Vaglio, Celli, Gamberini, Borghi, Doboletta, Lambertini, 6 giocatori italiani su 9 nel line-up. nati in Italia, insomma, sono due terzi, eh. Intanto c'è un'altra visita che viene fatta da... No, è un problema proprio di Monte di Lanzo. Attenzione, perché non vorrei che San Marino dicesse che il monte è messo male, quindi perdesse del tempo. Adesso c'è un consulto fra gli arbitri, mamma mia. Ma il terreno ha tenuto benissimo Jonas, quindi potrebbe essere solo un problema di monte da sistemare. Vediamo, ovviamente San Marino, non dico che si appelli a questi trucchetti, però è chiaro che di fronte a un 1-10, magari ha tanti motivi per fermare la partita. Vediamo. Intanto questa è molto carina. I tifosi a Fortitudo cantano aiutino per San Marino, veramente è anche molto spiritosa la cosa, sarcastica. Insomma, l'ironia fa sempre piacere. 10-1. E adesso c'è un conciliabolo con i due allenatori, i due manager. Perché sono i playoff. Niente, partita sospesa. Partita sospesa, mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia.
9: Adesso però tira, tira anche il vento.
8: Adesso, sì, quindi ricordo che a termini di regolamento si riprende da dove si è finito, quindi 10-1 ovviamente cambieranno, cioè vuol dire mica adesso, perché adesso può anche continuare, adesso però la pioggia è piuttosto fitta. Quindi si riprenderebbe domani, ma domani è previsto bruttissimo tempo, quindi la serie rischia di slittare. Non è la prima volta che tra San Marino e Fortitudo c'è di mezzo la pioggia.
9: Si perde il giorno di riposo.
8: Sì. Intanto continua ovviamente il pubblico bolognese a irridere la squadra di San Marino in maniera ovviamente scherzosa, niente di più. E io una squadra non so, perché adesso veramente piove forte.
10: Adesso viene giù bene Fabio, quindi l'interruzione ci sta tutta, bisogna vedere se si riuscirà a riprendere, se dovesse smettere, ma tra pulire il campo, il monte e quant'altro si farà una gran fatica. Hai detto giustamente tu, a termini di regolamento non ci sarà la manifesta, si riprenderà domani eventualmente sempre alle ore 20, si perderà il giorno di riposo, quindi comunque sia calendarizzata gara 6 domenica, gara 6 si giocherà domenica, quindi dovremo necessariamente trovare il modo di giocare o domani o eventualmente sabato, adesso staremo a vedere. Qui credo che non ce ne sia per andare avanti, almeno per il momento. Il Fortitudo va a recuperare, secondo me, il telone almeno per coprire il piatto. Peccato, perché è una partita dominata fin qui dalla Fortitudo, ma credo che si farà una bella fatica ad andare avanti. Io non so se Fabio, se sia il caso magari di dare la linea in regia e poi ricollegarci. Adesso sentiamo anche eventualmente Simo se mi sta sentendo. Stanno coprendo il piatto e il monte, quindi sicuramente non si riprenderà a breve. Io credo che abbia senso, Simo, magari ricollegarci quando avremo qualche novità in più da darti, eventualmente la ripresa se in serata, ma la vediamo veramente dura, oppure il partita sospesa e il si riprende domani, ecco. Quindi io darei la linea in regia e poi Barbut ci sentiamo in privato, che valutiamo bene la situazione.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
13: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non

0: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: vostra storia d'amore.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte e due minuti.
6: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Anni.
8: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei

0: binario del fratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È l'una e tre minuti.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.